che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: BBC Session.
1: Fine anni 90, i Duran Duran non sono più una band che deve girare con le guardie del corpo, ma hanno passato il decennio dignitosamente. Nel 92 The Wedding Album, l'ultimo grande successo, nel 95 Thank You, disco di cover degli artisti che li hanno influenzati, e nel 97 Medazzaland, non passato del tutto inosservato grazie a un singolo legato a un film. Il vero tonfo dei Duran arriverà nel 2000 con l'album Pop Trash, quando Simon Le Bon sarà costretto a dire ai giornalisti: dopo essere arrivati in vetta non potevamo che cominciare a scendere. Restiamo però al 99, è uscito Greatest Hits, il meglio di 20 anni di Duran Duran, e la BBC partecipa all'evento proponendo agli ascoltatori un vecchio nastro. Risale alla formazione originale, ovvero Le Bon, Rhodes, Taylor, ed è la versione live di Girls on Film, Duran Duran.

0: Televisione Svizzera.
1: Buona domenica a tutti. Sono le 9:03 e io sono Luca Rudboy.
0: 3.
1: Che vi terrà compagnia in questa mattinata di We Are The Champions, iniziando a dare uno sguardo alla meteo col sottofondo. Molto bene. Siete alzati, sta suonando ancora la sveglia. La previsione fino a questa sera in tutto il paese sarà soleggiato, temperatura massima al sud 24 gradi, al nord fino a 28. Diamo già uno sguardo per domani, anche se con gli occhi ancora mezzi chiusi. Lunedì sull'altopiano qualche banco di nebbia mattutino, per il resto in prevalenza soleggiato. Minima domani al sud 13 gradi, al nord 8, massima al sud 24 e al nord 27. Per quanto riguarda il traffico, nessuna segnalazione da fare, quindi secondo Via Swiss il traffico è bello e fluido in tutta la rete della Svizzera italiana.
0: 3 News.
1: L'informazione del 9. Oggi in Svizzera si vota su un'ampia gamma di temi, oltre che su quelli federali relativi alla neutralità e all'alimentazione. I cittadini sono chiamati a esprimersi a Bellinzona sul progetto Fortezza per il rilancio dei castelli e nei Grigioni sul voto ai sedicenni. Misure contro violenze e vandalismi legati a eventi sportivi e manifestazioni sono tra gli oggetti sottoposti nei cantoni di Lucerna e Basilea Città. A Zurigo si decide se estendere l'aiuto al suicidio a tutte le case di cura, cliniche e di riabilitazione comprese. Donald Trump frena le auto elettriche e il presidente americano ha ridotto gli standard di efficienza sui consumi per favorire la produzione di veicoli a benzina, contrastando la politica del suo predecessore Joe Biden. E a Madrid gruppi di manifestanti continuano a presidiare la Puerta del Sol dopo la protesta che ieri ha radunato migliaia di persone in difesa del diritto all'alloggio, innescata dallo sfratto di un'anziana di 87 anni. Nella notte sono state montate decine di tende. Possiamo partire.
0: We are the champions, i grandi classici della musica.
1: Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati. 079-873-8073, Jackal, il nostro numero di WhatsApp. Svegli, buon lavoro, un caro saluto. Immagini, audio da ascoltare. Faccio tutto tra pochissimo, non prima. Anzi, amico Loris, che mi scrivi? Se non sbaglio, hai in programma un viaggio in Irish. Tra poco inizio con qualche indizio per farvi indovinare.

0: saluti Alberto, saluto al Piolo. Grazie Luca, musica ideale per certi lavori. Una bella motosega già pronta. Saluti a Dario, buongiorno Luca, ben ritrovato, buona domenica. Saluti a Monica, ciao, oggi si gioca per gli U2, ovvero il mio gruppo preferito. No, no, no, ho detto che inizio con indizi, dar subito un indizio con la canzone sarebbe stato un po' troppo facile. E saluti a Loris che sì, partirà per Edimburgo, ma intanto...
1: Ciao mitico Luca, insieme in viaggio per Monaco, l'Oktoberfest, ciao!
0: Beato! Indizio veloce. L'artista di oggi ha attraversato più decenni lui che alcune marche di telefonini.

piace vedere l'iperattività anche delle persone. Aurelie è già sveglia, ha già sparato 6 nomi, ha già fatto le polpette col sugo, 2 ore di yoga. Secondo me una sistemata all'orto l'hai data e probabilmente anche un taglio giusto all'erba per regolarla. Quindi non solo Loris Birkenstock, che saluto, sta andando a Monaco, ma anche la Miki. Quindi oggi va da sé che ho dovuto cambiare il sottofondo, è vero, ormai.

0: Allora, dicevo, un qualche indizio per indovinare l'artista protagonista di oggi. Dicevo che praticamente ha fatto successo negli anni 80, 90, 2000, 10, 20. Praticamente ha attraversato più decenni lui che alcune marche di telefonini. Ve ne do un altro. È probabilmente uno dei pochi artisti italiani, attenzione, attenzione qua, ho già il secondo indizio dell'indizio, come una matriosca così. Uno dei pochi artisti italiani ad aver iniziato la carriera vestito come una cartoleria degli anni 80.
1: È vero, è vero.

con un campionamento di Isn't She Lovely, l'avete ascoltato. Lei è Lu Colombo, Maria Luisa Colombo, milanese, classe 52. Questo pezzo è scritto con Davide Riondino, che ci ha appena lasciato il 29 marzo 2026. Musicista, comico. Lu Colombo è anche colei che ha scritto Maracaibo, poi portata al successo da tutte le tendine della musica italiana e forse anche da Raffaella Carrà, ma l'ha scritta lei con sempre Davide Riondino.

il personaggio, un attimo, aspetta un attimo. Qualcuno ha sparato Ivan Cattaneo, qualcuno Renato Zero, qualcuno il Mattarello. Aspetta un attimo, prima c'è il compleanno. Allora, oggi compie gli anni Avril Lavigne. Quindi se il vostro guardaroba contiene ancora una cravatta messa sopra una t-shirt, per motivi che nemmeno voi sapete spiegare, probabilmente è colpa sua, però probabilmente è colpa di Avril Lavigne. Nel 2002 ci ha convinti che essere ribelle significasse avere lo skateboard, mettere l'eyeliner e avere molti problemi con i ragazzi. 20 anni dopo, allora, skateboard in cantina, eyeliner sparito, problemi con i ragazzi sono diventati problemi con la cassa malati, con assicurazione varia, problemi sono rimasti però. Buon compleanno alla regina del pop punk che ci ha insegnato una lezione senza tempo. La vita è complicata.

fatto di cravatte arrivano, eh. Pensavo qualche skate, invece no. Auguri quindi a Avril Lavigne. No, forse allora vi ho un po' sviato con gli indizi, ma insomma gli indizi sono anche fatti per sviare, no? Allora, oggi è il suo compleanno, quindi questo è già un'indizione, ma questo oramai è un grande classico di We Are The Champions, o un compleanno, o comunque un'uscita, un anniversario di un disco, di qualcosa che ha fatto. Allora, dicevo, è probabilmente uno dei pochi artisti italiani ad aver iniziato la carriera vestito come una cartoleria degli anni Ottanta, ma ad essere diventato un poeta esistenziale senza che nessuno trovasse la cosa strana. All'inizio faceva il DJ nelle radio locali. All'inizio aveva il DJ

Zucchero no. Zucchero Ramazzotti, vestito da cartoleria anni 80, no, non è mai stato magari un elegantone, ma neanche poi. Neanche Vasco, bravo Michel, bravo Relì, bravo Fabio. Anche il nostro Matteo, chef Cava, brava la Sandra. Bravo Non Può Essere Vuoto, brava Monica. Fava, grande, che si lancia nel mondo anche disco, oltre quello cucina, ci sta. Bravo Tino, bravo Dario, ricordo ancora il mio primo concerto al Conza nel 1994, serenata rap nel cuore e per sempre. Facile, sì, beh, dopo gli indizi, magari sgooglando, oggi anni, insomma 60 anni nel mondo italico non li compiono in tanti, quindi sì, oggi Jovanotti è il protagonista della puntata, la regalia è due copie in CD del doppio best dal titolo Backup, quindi quello che è successo tra il 1987 e il 2012, una copia del doppio vinile Lorenzo 1997 L'Albero, l'album quello con Bella, Questa è la mia casa, Il muratore, Per la vita che verrà, insomma uno dei suoi album più belli e maturi della storia di Jovanotti, quindi parleremo

0: discuteremo di quello. Facciamo un salto indietro. La Jovanotti ha iniziato a far successo nel 1988, perlomeno Jovanotti for President è uscito in quell'anno lì. Cos'è che succedeva nell'88? Nell'88 facciamo un piccolo excursus musicale storico. Allora, in America il rap non era più una curiosità, era una realtà. Ok? In America c'erano già diversi artisti bendettoni, c'erano i Run DMC, c'erano i Beastie Boys, c'erano i Public Enemy, c'era Rakim, c'era LL Cool J, insomma, tantissimi artisti che stavano cambiando il linguaggio della musica e della strada. In Italia nell'88 chi c'era? I nomi che giravano erano Vasco Rossi, Zucchero, Ramazzotti, Lucio Dalla, la Nannini, i Pooh. E se vogliamo ampliare un po' all'aspetto internazionale, l'epoca d'oro di Michael Jackson, di George Michael, Madonna, Prince, insomma. Quindi il rap, a parte qualcosa di nicchia che in Italia probabilmente esisteva già, ma che non riusciva ad arrivare ancora alle radio, ai numeri, era praticamente terra inesplorata. Però cosa che succedeva? Succedeva che i ragazzi iniziavano a vedere la breakdance, iniziavano a vedere le felpe oversize, iniziavano a vedere i cappellini da baseball nei videoclip americani. Ma mancava ancora qualcuno che portasse tutto questo nella cultura delle case italiane. E qui arriverò a qualcuno che è stata l'intuizione, perché il fenomeno Jovanotti è sicuramente legato al nome di Claudio Cecchetto. E quindi è una bella immagine quella che fa capire che Jovanotti non nasce in realtà dalla scena rap italiana, che praticamente ancora non esisteva, ma dall'osservazione di ciò che stava succedendo negli Stati Uniti, reinterpretandolo per il pubblico italiano.
1: Ladies and gentlemen, this is Africa Bambaataa.
2: And the family, and we got Jovanotti. Give me five!
3: Give me five!
2: All right!

partiti proprio dagli esordi. Conteneva anche Go Jovanotti Go, a me piaceva molto Rocksteady. Un paio di scheletri nell'armadio di Luca Rudboy, ma nell'88 avevo 14 anni. L'ho ricevuto in regalo questo disco, non solo, poi c'è qualche altro aneddoto magari relativo a Lorenzo per il rap italiano non dimenticare Celentano. Ma sì, no, nel senso, se penso a Celentano penso più a un rock and roll e non a, alla rap, penso più ai musicarelli, penso più poi se ma cosa che tieni Prison Millen Collin eccetera, sì, ecco. Però non stiamo parlando di quello, cioè stiamo parlando di un altro tipo di rap, quello che poi insomma conosciamo, che abbiamo conosciuto. Perché Lorenzo? Cioè perché erano in tanti? Perché cos'è che aveva lui di più degli altri o di meno, di diverso? Aveva esattamente quello che cercava Cecchetto, non era un rapper ma era un comunicatore, poi l'abbiamo visto anche nel tempo. Già a metà degli anni 80 Lorenzo Cherubini lavorava come DJ a Cortona, lui è un toscano, io sono andato a Cortona appunto perché questo... vabbè. Com'è, si nasce... no... si muore in un altro modo. No, vabbè, però ci sta anche la curiosità di quello che arrivava appunto a 14 anni come me. E quindi ho fatto anche il mio giro a Cortona a vedere dove è iniziato a lavorare, dove è nato, parlava alla radio, frequentava l'ambiente delle discoteche. Sicuramente non era il miglior cantante della sua generazione, nemmeno il miglior musicista, ma aveva qualcosa che gli altri non avevano, cioè aveva capito che doveva parlare la lingua dei giovani di quel momento. Ok, infatti l'idea iniziale funziona proprio per questo, cioè se Cecchetto avesse preso un artista più duro, non so, i Public Enemy versione tricolore, probabilmente il grande pubblico italiano non avrebbe capito. Lorenzo invece riesce proprio a fare da ponte, no? Perché il rap americano arriva dal Bronx, Jovanotti arriva dalla radio.

0: questa è una delle classiche canzoni della musica leggera, come si chiamava, italiana, che tutti hanno cantato, tutti cantano, ma che nessuno sa di chi è. È così, cioè. Però sono i New Trolls, una delle band anche più importanti e liguri di Genova della musica italiana. Fecero un disco dal titolo Concerto Grosso, un disco che mescolava rock e la musica classica, cioè una sorta di scommessa che li aprì poi al prog, naturalmente.
1: L'oroscopo.
0: Quello di oggi vi leggerò, dai, per fare l'originale, quello proprio del 27 settembre 2026. Ariete. Oggi siete motivati, determinati e pieni di energia. Il problema è che il resto del mondo, che per il resto del mondo è domenica, però. Date anche una calmata, Ariete, delle volte. Toro, vi meritate una giornata tranquilla, infatti passerete gran parte del tempo a difendere il vostro diritto a non fare niente. Gemelli, avete un'opinione su tutto, entro sera ne avrete almeno altre due comunque. Cancro, riceverete un messaggio che inizierà con una domanda veloce. Le stelle consigliano prudenza. Leone, oggi brillerete, non necessariamente per meriti vostri, ma l'importante è brillare. Vergine, troverete un errore, non era il vostro, ma lo correggerete comunque, è una missione di vita. Bilancia, passerete più tempo a scegliere cosa guardare che non a guardarlo davvero. Scorpione, qualcuno vi dirà non prendertela, ottimo consiglio, impossibile da seguire. Sagittario, voglia di avventura? Potreste spingervi fino al supermercato senza una lista della spesa. Avventurona. Capricorni, oggi avete un piano. Nessuno ve l'ha chiesto, ma voi ce l'avete. Acquario, un'idea brillante vi attraverserà la mente. Cercate di ricordarla prima che venga sostituita da... Cosa cercavo in questa stanza già? Pesci, siete particolarmente intuitivi. Per esempio, oggi avete già capito quale persona vi farà perdere un po' di pazienza. Consiglio astrale del giorno, che ve lo do così io, senza che nessuno me l'ha chiesto, del resto. Bevete acqua, che sulle note di After Oktoberfest è qualcosa veramente di incredibile da fare, ma bevete acqua e rispondete a quel messaggio che state ignorando da 3 giorni. E smettete di controllare la meteo ogni 10 minuti, non cambierà per questo. Auguri nati oggi anche a Giovi, Giovanotti, Lorenzo, Lori, Lorenzo.

0: detto, ma va da sé che per vincere il doppio best di Jovanotti e una copia del doppio vinile dovete scrivermi un messaggio con i vostri dati, anche un'email per favore. Aggiungete magari qualche informazione come già stanno facendo amici. Se o avete una canzone preferita o il concerto di Jovanotti che siete andati a vedere, come appunto la Resega qualche anno fa, eccezionale, mi scrive Monica, qualcun altro l'aveva già visto al Conza, insomma ecco. Sono sempre un po' più esigente io magari dei colleghi la domenica. Ma chi è Bublé questo qua? Ah, va morto. Torniamo in territorio italico nel 79. Joe Strummer della musica italiana, Pierangelo Bertoli.
1: Adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo.

0: continuate a scrivermi allo 079-873-8073, i vostri dati, nome, cognome, indirizzo, l'indirizzo mail, e ricordo, io ricordo un giovanissimo giovanotti al World Cup dell'Acqua Fan di Riccione 87-88, erano l'inizio, erano proprio gli esordi. Mettiamo un'altra.
1: We are the champions.
0: Restiamo nel 79.

0: Streetlight Orchestra da Birmingham, probabilmente erano vicini di casa degli UB40 o gli Steel Pulse, insomma quella Birmingham abbastanza ribelle nel 79, anti-thatcheriana, tutto quello un po' che, ecco, musica storicamente parlando va un po' a incastrarsi lì.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ancora una buona domenica a tutti. State ascoltando We Are The Champions con Luca Rudboy fino a mezzogiorno. Allora, quando, come diceva Dante Alighieri, sono le 10:01. Diamo uno sguardo al tempo. Oggi e domani sole in tutto il paese con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.
1: 3 News.
0: L'informazione è delle 10. Notte di sangue in Sudafrica, dove si sono verificate due sparatorie a Città del Capo e Johannesburg. 8 uomini armati di fucili d'assalto hanno ucciso 17 persone in un bar nella zona ovest di Johannesburg, ferendone altre 15. La polizia riporta che gli assalitori hanno apparentemente perquisito alcuni clienti, sottraendo loro i cellulari prima di scappare. Un'ondata di maltempo si sta abbattendo sulla costa orientale degli Stati Uniti, dove i forti venti e le piogge stanno causando blackout elettrici e hanno provocato la cancellazione di centinaia di voli. Molte aree costiere sono state inondate e secondo le autorità il peggio non è ancora arrivato. Gli stati di New Jersey e New York hanno dichiarato l'emergenza. E nella capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh, le scuole resteranno chiuse per una settimana. La decisione di adottare l'insegnamento a distanza si inserisce nel quadro delle crescenti tensioni nel Golfo e dei continui attacchi da parte dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran.
1: Rete 3 Sport.
2: Con DEX, l'Istituto della Formazione Continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
3: Bene ritrovati, l'Ambia Piotta ha vinto il primo derby stagionale a Lugano, i bianco-blu hanno fatto la differenza nel secondo periodo, 5-3 il risultato finale, di Bertaggia, Turcao, Feshore, gol bianconeri, Jarventi, De Luca, Boradori, Jolie e Luca Londri, i marcatori leventinesi. Nelle altre partite 5-4 del Rapperswil all'overtime in casa della Joie, Zurigo Kloten 3-2, Davos a Losanna 4-2, Friburgo Lagnau 4-3 alla supplementare, in classifica Ambrì secondo solo allo Zurigo, il Lugano è ultimo con però sole 4 partite giocate. In Swiss League successo, secondo posto dei Bellinzona Snakes, vittoriosi 2-1 contro il Coira. Nel calcio, convincente prestazione della Svizzera, 3-0 in Macedonia del Nord nella prima giornata della Lega B di Nations League, reti di Freuler e Amdouni, doppietta. 0-0 invece tra Slovenia e Scozia. Nella Lega A, 3-2 della Spagna in Inghilterra e 2-1 della Croazia in Repubblica Ceca. Nel basket, vittoria in entrata della San Massagno 91-73 sul campo degli Star Wings di Basilea. In Formula 1 il britannico George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaijan e infine l'olandese Vollering ha vinto l'oro nella prova iridata in linea femminile ai mondiali di ciclismo, quarto posto per l'elvetica Marlene Reusser.
4: Unchained my heart, 'cause you don't care.

Versione originale di Ray Charles, del 61, poi nell'87 Joe Cocker performò sempre a questa Unchain My Heart. Facciamo un salto indietro nel tempo così. Saluto Daniele che mi scrive da Caneggio. Stiamo parlando di giovanotti. Oggi la giornata è dedicata ai suoi 60 anni, due copie in CD del doppio Best of Backup dall'87 al 2012 e una copia del doppio vinile Lorenzo 1997 L'Albero. In palio per voi vi sto chiedendo di, oltre a mettere i dati, nome e cognome, la ricordate? Sicuro, adesso leggo un messaggio che l'ha citato. Magari vi faccio ascoltare anche qualcosa un po' di stagionato, diciamo, come il formaggio dell'altro. Di mettere a punto i vostri dati, l'indirizzo e eventualmente anche, se possibile, un indirizzo mail. Mi scrive Joe Di Maggio, proprio Joe Di Maggio di cognome, ah no, non posso scrivere il nome vero, ok, però Giovanni ti chiami, ok. Sì, è proprio lui, l'ex DJ della S Suonante. Cioè, lui l'ha scritto, poi lo sto un po' interpretando. Lorenzo Cherubini in arte giovanotti, però a me non piace. Beh, chiaramente, è come il coriandolo, divide. Né come cantante, né come pseudofilosofo. Perciò, se dovessi essere estratto, cedo volentieri il premio a uno che lo apprezzerebbe. E poi mi metti i tuoi dati. Aspetta. Cioè, dovrei estrarti, però puoi leggere il messaggio e darlo a un altro, quindi... E beh, già abbastanza particolare, dottore. Saluti a Gio Di Maggio. Stefano, salutiamo, Dario, Carlo, Jack, Monica, sono andato a vederlo alla Resega qualche anno fa, eccezionale. Elena, Dante, comunque non c'entro niente, ma scopro oggi che Francesco Totti compie 50 anni. Vedi. C'entra qualcosa, nel senso, potevamo fare la festa insieme magari. Saluto Fabrizio. Carla mi scrive: buona domenica, PS, mai stata a un concerto di giovanotti, ma con l'età mi sono affezionato pure a giovanotti. Che non ho capito se è un bene o un male questo, però fa niente, lo lasciamo così nelle lettere. Maud di Cureglia mi scrive: o Maude, come si legge? La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Quindi citazione, benissimo. Claudio: ciao, io l'ho visto quasi per caso nel 2000 a Nyon, sono andato a vedere i Supertramp e sorpresa, prima di loro si è esibito Jovanotti, animale da palcoscenico, con mia grande sorpresa. Quello sì, nel senso, anch'io non ho mai avuto la fortuna o la sfortuna di andare a un concerto, però che sia un animale da palcoscenico, quello l'abbiamo detto. Jovanotti arriva dalla televisione, arriva dalla radio. Dopo facciamo magari un breve excursus. Federica scrive, eccolo qua perché l'ho messa questa: il mio grande ricordo legato al Giova, coreografia sulle note della mia moto ai Monti di Laura per festeggiare la fine delle nostre 3 settimane di colonia. Bello. Come ho già scritto prima, un concerto visto la Resega di Lugano, bellissimo. Maria, sì. Andrea di Vallisella, dopo 7 lunghi anni, Jovanotti torna a Zurigo nel 2025. E ancora grazie a Lucia, grazie a Raffaella. Gio, prima dai, e Giova, prima canzone dedicata a una ragazza, Serenata Rap del lontano 2005. È vero. Vediamo se poi ce l'ho in scaletta. Ecco, diciamo che con la scusa di leggere un po' i vostri messaggi, andate avanti a scriverli, perché dopo estrarrò il doppio CD e il doppio vinile. Mi ha fatto un salto indietro nel tempo ascoltandoci anche questa La mia moto. Bella sghitarrata, no?

uscì il giorno di Halloween dell'84. Si intitolava Like a Virgin, sia l'LP che poi title track, questo singolone. Inizi di Madonna. Grazie a tutti quelli che stanno scrivendo, stanno condividendo ricordi. Secondo me, ma anche o soprattutto quello, sia la musica che We Are the Champions. In senso simpatico, aggiunge Carla, che appunto non sono mai stato a un concerto, ma con l'età mi sono affezionato pure al giovanotti. Bello. Poi in realtà, magari sì, tra virgolette, lo si prende in giro, però poi diventa anche una sorta di marchio di fabbrica, no? Come il bollino blu sulla banana, quindi anche questa pronuncia. Che poi ha sdoganato anche il fatto che anche se c'hai una S, una R, una P, una Q, se soffri di vertigini forse non vai a fare il pilota, però in questo caso qua ha iniziato con la radio, con la televisione, con tutto, quindi direi che non ha creato grossi problemi, eventualmente un difetto di pronuncia, chi lo sa, una caratteristica della voce. Mi scrive Monica, 24 luglio 2006 a Vaduz, come una festa di famiglia, salutiamo di Coira, quindi bello, bello recente anche. Grazie che ricordi. E appunto diciamo che come il coriandolo, anche Jovanotti, no? Magari un po' di video o qualche canzone di Jovanotti di video, ma ci sta. No dai, ti prego, non serenata rap con gli immortali versi, nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, no? E però vedi che la sai oramai. Chiaramente super suoi fan. Ciao amici, ragazzi e ex ragazzi, io l'ho sentito la prima volta come DJ su Radio DJ, aveva dei bei gusti, poi con la canzone Gimme Five lo davo per spacciato, invece grande Giova, preferisco l'elettro Giova che pompa, però buona domenica a tutti. Fulvio Richiasso, saluto Malù. Giovanotto grande, visto a Lugano qualche anno fa, saluto Paola. Ciao, sono Adriano, abito a Lenzburg. Io e un altro mio amico eravamo gli unici grandi fan di Jovanotti dei primi tempi 87-88. Qui lo odiavano tutti. Io lo adoravo e per quello me ne avevano detto di tutti i colori. Ma a me non me ne fregava niente, poi negli anni si sono ricreduti. Sì, anche quello è vero. Forse quando è nato ha spaccato subito anche lì, no? Quindi gli amanti del personaggio, gli amanti della novità. Chiaramente quelli che conoscevano già il fenomeno rap e hip hop non l'hanno mai potuto sopportare, anche se poi magari nel tempo è cambiato. Ricordate, ripeto, anch'io ero giovanissimo e lo seguivo. Quando nel 1986 dovevo andare, mi sembra, dal Benga in Liguria a fare il servizio militare, aveva fatto una diretta radio, perché naturalmente il marketing era totale, no? Quindi abbiamo detto Claudio Cecchetto, inventore e proprietario di Radio DJ, di DJ Television, no? DJ Television era, come dire, TikTok, YouTube e Spotify messi insieme, no? Nell'87-88, se volevi sapere cosa succedeva nel mondo musica passavi un po' da lì, anche MTV però era un po' più, ecco. Nell'86 io ricordo di averla sentita, perché ripeto, poi scheletri nell'armadio ce li hanno tutti, la diretta radiofonica quando doveva partire per andare a militare, che ha fatto diventare, forse l'ha fatto 3 giorni, non so se ha fatto il militare, ma al di là di quello si sono fermate. Mi ricordo che era forse l'ultimo casello quando uscirono, adesso non esattamente, è passato un qualche giorno da lì, che tolse anche l'orecchino. Mi ricordo questo piccolo aneddoto, forse perché è figurato e quindi ecco, l'ho messo lì insieme all'album della Panini. E quindi, poiché il militare d'Italia non si poteva fare con l'orecchino, e lui ne aveva diverse, non lo so, però mi ricordo questo momento in cui si ferma all'uscita dell'autostrada al casello, mancava poco, vedevano la guardia, vedeva il fucile, non lo so, e allora si ferma e viene tolto l'orecchino di Jovanotti perché doveva andare a fare il militare, questo dell'86. E ve lo ricordate? 1, 2, 3 Jovanotti, il programma del 1988 che veniva trasmesso da Italia 1, dove c'era un ring da pugilato, lui altissimo con su queste canotte dell'NBA, tutto sembrava tutto gambe, tutto magro, e in studio era allestito proprio come un ring di box, e lui circondato da ospiti, musica e molto anni 80. Era l'inizio dell'esportazione del fenomeno Jovanotti in personaggio televisivo. E secondo me funzionava anche quello.

piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso.

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per

0: Ciao, ma guarda, Jovanotti, se pensiamo bene, forse era l'87 quando ho cominciato da giovanissimo. Se prendiamo l'album Gimme Five, che può sembrare magari anche un po' una cavolata, ma a confronto i testi e le canzoni di oggi è un capolavoro. Poi è andato avanti per la sua strada, è un genere, un modo di fare, un modo di vivere, tanto di cappello. Saluti!
1: We are the champions.

che dire. Basta solo dire Stevie Wonder ed è sufficiente per capire tutto il resto. Poi continuiamo a parlare di Lorenzo Cherubini, giovanotti, continuate a scrivere i vostri dati per la possibilità di estrazione di vincere, appunto Cempalle ho due copie in CD del doppio Best of Backup e una copia del doppio vinile Lorenzo 1997 L'Albero, magari descrivendo i concerti che vi sono piaciuti, facendo una citazione appunto con qualche strofa di una canzone, ma dicendo che magari è semplicemente quello che pensate. Giovanotti, abbiamo detto prima che ha vissuto, ha attraversato più decenni lui che alcune marche di telefonini, quindi è partito in un modo, ne è arrivato in un altro, ma c'è tanto da dire, c'è tanto da piacere, magari qualcuno a cui non piace tantissimo, perché no? Quindi sono veramente aperto a tutto. Non so se avete notato in questi giorni, di sicuro la luna anche questa mattina, io mentre salivo dal Ceneri, era bellissima, era lì grossa, che si vedeva nonostante fosse già chiaro, comunque dopo le 7. E proprio l'altra sera, anche venerdì sera, ce l'avevo così lì davanti, in quel caso lì era notte, quindi era anche molto più visibile, e stavo parlando con un amico che è arrivato e ha iniziato a fare una citazione di un pezzo di Dalla. È arrivato dicendo, vedi, la settima luna, ok, quella del Luna Park, lì c'è, lo scimmione si aggirava, tra la giostra e il bavo, magari era la prima, insomma, che calè, però siamo partiti da lì, no, parlando così per pezzi di strofa di L'ultima luna di Lucio Dalla, ed è emerso un po' quello che magari ci avevo anche già pensato, ma non avevo mai focalizzato, non mi ero mai fermato a fare un'osservazione un po' più di suggestioni, ma che c'è un'altra lettura, no, di queste sette lune che, di cui parla Lucio Dalla, una lettura magari più poetica, più radiofonica, però nell'ultima luna Dalla mette in fila sette lune, una dopo l'altra, come fossero sette gradini. E l'amico mi suggeriva che veniva quasi da pensare alle sette note musicali, no? Do, re, mi fa, sol, la, si. Ogni luna racconta un'umanità diversa tra follia, miseria, paura, speranza, danno. Come in una scala musicale la tensione cresce fino all'ultima nota, quella che non chiude davvero il discorso, una settima, ma prepara qualcosa di nuovo. Quindi, volendo spingere ancora di più la metafora, la potremmo vedere come la settima luna, l'inizio del racconto, il do. La sesta, la quinta e la quarta, la parte centrale, quella più oscura, quella anche magari un po' più inquieta. La terza e la seconda, l'esplosione della tensione, e l'ultima luna, la risoluzione, il ritorno alla luce attraverso il bambino. Era l'uomo di domani, era l'uomo di domani, infatti ecco, sempre quell'amico che, di cui parlavo, vedi perché finisce così, no? Che lascia tutto aperto, no? Dalla settima puoi modulare, puoi andare da qualche altra parte magari musicalmente parlando. Quindi forse le sette lune di Dalla non sono le sette note, però è bello immaginarlo così, una partitura visionaria in cui ogni luna è una nota diversa. E alla fine, quando compare quel bambino che vola via con la luna tra le mani, sembra quasi l'ultimo accordo di una canzone che potrebbe parlare della fine del mondo, ma in fondo continua a credere del futuro.

0: Ieri sera la luna piena si è presentata in modo davvero suggestivo, mi scrive Raffa da San Gallo, e valsa la pena fermarsi un momento ad ammirarla. E mi ha mandato una foto bellissima. Poi è vero, anche un po' bassa, in effetti sì. Grazie mille a tutti quelli che stanno scrivendo, come al solito siete tantissimi.
1: We are the champions, i grandi classici della musica.

0: scrive anche Cathy o Katie: ciao caro, la luna crescente dei giorni scorsi non mi ha fatto dormire per due notti di fila, finalmente questa notte appena passata ho potuto dormire profondamente. È vero che fa anche quell'effetto lì a tanti, eh. L'amico Pietro invece: la luna così luminosa, il sole non ce la sta raccontando giusta, dice. Neanche gli scienziati commentano questo periodo piuttosto inconsueto. Che ansia. Pietro, forse devi far colazione.
1: L'agenda.
0: Allora, se siete in partenza per l'Oktoberfest, fortunati voi, salutiamo tutti quelli che sono in auto e stanno dirigendo sia a Monaco. Se invece siete nella Svizzera italiana, vi posso così suggerire qualcosina da fare oggi. Giornata agricola alle Ventinese, rassegna dei formaggi ad Ambriva, in scena una giornata dedicata ai sapori della valle, degustazione di formaggi dal peggio, animali da fattoria, trattori d'epoca e una piccola transumanza. È probabilmente l'evento più ticinese della domenica, no, più casaro della domenica. Sì. Caccia al tesoro, Stralugano 2026, partenza da Piazza della Riforma a Lugano per una grande caccia al tesoro in città, ideale per famiglie, gruppi di amici, da soli, ma fate una caccia al tesoro da soli che vincete o perdete di sicuro, va bene. Se per voi l'autunno non comincia con la data sul calendario ma con il profumo delle caldarroste, allora la destinazione di oggi è Magadino, torna infatti la tradizionale castagnata organizzata dalla Filarmonica Gambaranese. Castagne arrosto, atmosfera di paese, due chiacchiere tra amici e quel profumo nell'aria che riesce a convincere chiunque che l'estate è davvero finita e magari anche qualche starnuto qua. Musica dal vivo sul lungo lago di Lugano alle 15, un classico appuntamento domenicale in una delle cornici più belle del cantone con il concerto di San Michele. Lo scrittore Andrea Vitali incontra il pubblico al Parco Scherrer di Morcote, un appuntamento interessante per gli amanti dei libri e delle storie raccontate con ironia oggi. All'Ideatorio di Cadro, un'esposizione dedicata ai robot con attività interattive perfetto per famiglie, curiosi e futuri dominatori del mondo tecnologico.

Orchestra Vivace della Riviera in collaborazione con l'Orchestra alla Camera Locarnese. Domenica 27 settembre 2026. Suonato anche già ieri a Livone, oggi a Palestra Scuola Elementare di Lodrino, quindi se avete voglia di andare ad ascoltare un altro concerto c'è la possibilità anche lì. Tanti a scrivermi, naturalmente. Muratore costruisce muri, il muratore butta la palla di là, butta la palla, visto a Morbegno, un open tour negli anni 90, poi a Sinigallia, Como Tour, Sole Luna, buona domenica, grazie di cuore di esistere a Rete 3, Umberto Di Menaggio, ma la sapete di esistere. Dario, bellissimo. Dario, sai come si dice, Luca? Al peggio non c'è limite. Ha citato i formaggi dal peggio, ma bellissimo, bellissimo. Poi la nostra amica Bea ci scrive: buongiornissimo. Scusa se faccio una richiesta un po' così. Mia figlia Lisa sta correndo a Stralugano ascoltando Rete 3. Purtroppo per motivi di salute non ho potuto scendere in Ticino, abito a Brengarten, per fare il tifo ed accoglierla al traguardo. Poteste per favore mandarle un saluto di sostegno da parte mia? Grazie, un abbraccio Bea. Certo, certo. Lisa, vinci! Finisci, adesso non so qual è lo scopo della tua Stralugano, però ecco, ci sta. La tua mamma è lì con te. Giovanotti, perché l'abbiamo conosciuto così? Quando era adolescente ha fatto un gran percorso ed è stato uno di quelli, anche se non si vuole ammetterlo, che ha fatto conoscere il rap al grande pubblico. È stato un po' il Vanilla Ice della situazione, diciamo, visto che anche lui è rifiutato dalla scena hip hop americana. Io sono andato a vederlo, penso, 3 o 4 volte, o forse ancora la t-shirt Scandalo che aveva fatto nera, con la svastica in mezzo al simbolo di divieto sopra, grande Giova. Cati mi dice: sostengo anche io Lisa, che faccia una bellissima gara. Allora, sì, non entro nel merito del rap, del non rap. Dico solo una cosa interessante del mondo Giova, che appunto 60 anni, ne ha fatti 40 a fare musica, quindi di sicuro il successo l'ha trovato, la sua strada l'ha trovata modificandola, sono tanto le vie, ma forse l'episodio che ha fatto la differenza, due sono stati: quello in cui Claudio Cecchetto l'ha visto e l'ha identificato come personaggio, non esistevano gli influencer, ma sicuramente lui lo è stato, e l'altro episodio, secondo me, che non va dimenticato, è quello che è successo in uno studio di registrazione di Milano nel 1991. Immaginate le luci basse, cavi sul pavimento, musicisti che entrano e che escono con custodie consumate, idee ancora da mettere fuoco. Lorenzo Cherubini è lì nel mezzo di una trasformazione, lui è ancora il ragazzo di Gimme 5 che però sta cercando una nuova pelle, vuole più musica, più profondità, più band. Da qualche parte, in quello stesso edificio dello studio di registrazione, c'è un giovane bassista marchigiano, si chiama Saturnino Celani. Non sa che sta per entrare in una delle storie più longeve della musica italiana. Qualcuno lo segnala a Giovanotti: ehi, devi ascoltare questo ragazzo. Una frase semplice, di quelle che negli studi si sentono tutti i giorni, più volte al giorno, e che quasi sempre finiscono là nel nulla, nella tolla d'Arruyt. Questa volta no. Andata diverso, Lorenzo lo ascolta, il basso non accompagna soltanto le canzoni, il basso di Saturnino le fa camminare, non a caso questo sottofondo. C'è groove, ma c'è anche fantasia, c'è tecnica, ma c'è personalità, cioè c'è un musicista che forse riconoscetemelo, quello che mancava a Giovanotti o che manca ancora. E in quell'istante accade qualcosa che nella musica non si può programmare, cioè che due percorsi si riconoscono e si incontrano. Da una parte c'è un artista che sta lasciando alle spalle il personaggio costruito degli esordi, uscire dal ring, da 1, 2, 3, Gimme 5. Dall'altra un musicista che porta con sé un modo diverso di pensare il suono. Anni dopo arriveranno gli stadi, i grandi dischi, le tournée infinite, ma tutto comincia lì, in una sala di registrazione. Giovanotti stava finendo di fare Una tribù che balla, e poi da lì in avanti è arrivato Saturnino.

0: Stiamo entrando nell'ultima ora, signori e signore, quindi la regalia e anche lo spazio jukebox, quindi continuate a mandarmi le vostre esperienze con Jovanotti, belle, brutte, cattive, no, vabbè, i concerti che vi sono piaciuti, frasi
1: Radio, televisione svizzera.
0: Estratte, estrapolate dalle canzoni. Però iniziate già a pensare anche cosa chiedermi per lo spazio jukebox, musica inerente all'ambiente di We Are The Champions. Le 11:02. Diamo uno sguardo alla meteo oggi e domani, sole in tutto il paese, solo sole potrei dire, con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano, quindi non solo sole.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 11. Giornata di votazioni in Svizzera con le iniziative su neutralità e alimentazione in programma per tutti gli aventi diritti di voto. A livello cantonale e federale si apre un ventaglio più ampio di temi. In Ticino per i cittadini e cittadine di Bellinzona si voterà sul progetto Fortezza per il rilancio dei castelli, mentre nei Grigioni si deciderà sul voto ai sedicenni. A Poschiavo ci si può anche esprimere su un ampio piano di riordino territoriale e verrà eletto il Consiglio Comunale così come il Podestà. Tra gli altri numerosi argomenti rientrano a Basilea Città la richiesta di un piano per contenere i vandalismi riducendo le manifestazioni non autorizzate e a Lucerna l'inasprimento delle misure per arginare violenze e disordini legate agli eventi sportivi. Ora dall'estero, la Russia ha sferrato un altro attacco con droni contro Kiev la scorsa notte, segnando, secondo le autorità, il quarto giorno consecutivo di attacchi contro la capitale. Una persona è rimasta uccisa. Infine, le autorità venezuelane hanno rilasciato altri prigionieri politici nei giorni scorsi al termine del secondo ciclo di dialogo tra il governo e l'opposizione, secondo quanto annunciato da alcune ONG per la difesa dei diritti umani. Circa 40 detenuti sono usciti da diverse carceri, tra cui 8 donne accusate di narcoterrorismo nel 2021. Patrocinato dagli Stati Uniti dopo la cattura del leader Nicolas Maduro, questo secondo ciclo di colloquio ha permesso di compiere progressi nella riforma giudiziaria.

naturalmente What's Going On, versione originale Marvin Gaye. Una delle voci magnifiche che il soul ci ha regalato. Oggi protagonista il compleanno, 60 le candeline di Jovanotti, che da ragazzo fortunato dovremmo iniziare a chiamarlo signore fortunato, ma nessuno avrebbe mai il coraggio di dirgli, naturalmente. Due copie in CD del doppio Best of Backup, periodo 87-2012 in palio per voi, e una copia del doppio vinile Lorenzo 1997 L'Albero, con i vostri dati, con qualche cosa in più, come Susan, unico Jovanotti. Con la G, poi è bello, mi piace. Qualcuno dice anche Jovanotti, delle volte c'è anche una sdoppiata di N, ma va bene. Più di 30 anni in discoteca a Jesolo, poi diversi concerti all'Allen Stadium e un concerto di un club a New York nel 2012 per i miei 40 anni. Grande. Pascal, onesto, non partecipo a Jova perché ho appena vinto l'album LP dei Queen. Onesto, mi piace. Prima, bellissimo, quando Luca mi scrive Nore, ti prego, non la serenata rap, quella con gli immortali versi ai tuoi fianchi, che l'ho letta, eccetera. Poi mi scrive, non solo la so, serenata rap, ma mi sono trovata a canticchiarla sotto le tre cime di Lavaredo. Forse perché in tedesco sono le dry zinnen, forse quello. Massimo mi scrive, Jovanotti ti insegna a guardare la vita con positività e allegria, non conta cosa sai fare, ma con lo spirito che lo fai. Mi piace anche questa rappresentazione. Vabbè, Baloo è sempre una marcia sopra a livello di comicità, e quindi ecco, diversi articoli diciamo politically correct. Grazie a Claudia, grazie a Lucia, bellissimo il concerto di Jovanotti a Lugano 10 anni fa, saluti da Lucia. Qualcuno scrive Lucio Dalla, no, Lucio Dalla, ne ho parlato perché vabbè, ci stava di parlarne, però oggi è proprio Jovanotti il protagonista, quindi ecco. Questo sottofondo però a me ricorda più la versione di Pota che non di tanto. Vabbè, dopo sono tante diverse. Buona domenica, Paola, anche a te, magari riesco a vincere il vostro super premio. Siete in tanti a volerlo, anche Marco di Porga, dai, ci provo. Lorenzo, buona domenica anche a te, Claudia. Ancora un paio di curiosità che ho così trovato di Jovanotti. Lo sapevate che è un collezionista compulsivo di taccuini? O magari lo è stato, non lo so, adesso magari con l'avvento è un collezionista di pad, non so. Jovanotti riempie da anni quaderni e taccuini con frasi, idee, schizzi, testi e pensieri. E non è raro che una canzone, una sua canzone, nasca da una frase annotata anni prima. In pratica ha trasformato l'abitudine di scrivere appunti che nessuno riesce più a decifrare in una carriera. E beh, magari tra 2000 anni, come adesso stiamo cercando di decodificare i geroglifici egiziani, qualcun altro magari tra un paio di millenni troverà un taccuino di Jovanotti. È ossessionato dai colori, chi segue i suoi profili o guarda le copertine dei suoi dischi lo sa. Ha una passione quasi maniacale per i colori, per la grafica, per il collage, per l'arte visiva in generale. Le sue agende sembrano spesso il risultato di un incontro appunto tra un cantautore e una cartoleria molto ben fornita. La bicicletta non è solo un hobby per lui, è quasi una religione. Molti sanno della sua passione per la bicicletta, ma pochi ricordano che nel 2023, durante un viaggio a Santo Domingo, si ruppe clavicola, femore in una caduta, risultato mesi di riabilitazione, e considerando il personaggio probabilmente è stata la prima volta che qualcuno è riuscito a convincerlo a stare fermo per più di mezz'ora, questo va detto. Chiudiamo con, prima che diventasse normale postare foto dall'altra parte del pianeta, lui aveva già girato Africa, America Latina e Asia, raccogliendo idee, ritmi, influenze musicali. E quando parlava di contaminazione culturale non era una parola alla moda, era proprio sceso in quell'istante dall'aereo.

0: Sai che quando hai detto di quella ragazza del concerto di Jovanotti di 10 anni fa a Lugano mi hai fatto venire in mente che a quanto pare è finito più tardi del dovuto. La gente è uscita tutta gasata dal padiglione Conza, se non sbaglio, con schiamazzi, urli e quello che era, e tutta l'impiantistica è stata smontata con un certo ritardo durante la notte e ci sono state anche delle lamentele del vicinato. Quindi Jovanotti è un grande. Saluti!
1: Grazie Pietro.

Sono le 11:23, auguro una buona domenica a tutti. Sento già i profumi che fuoriescono dalle vostre cucine. Vi ricordo Jovanotti, sì, il protagonista, ma avete anche la possibilità del jukebox, quindi mandatemi la vostra richiesta per ascoltare, riascoltare una canzone che vi piace, che vorreste cantare a squarciagola aprendo la finestra per la gioia del vostro vicino di casa, ad esempio. Restiamo negli anni 90, dopo i Red Hot, è il momento degli R.E.M.

0: Pappa, questo pezzo dei REM, tra parentesi Neo Wild Heaven. Giusto.
1: Mamma,
2: dimmi.
1: Mi piace questa canzone, c'hai il CD?
2: No. Possiamo vincerlo però magari.
1: Evviva, sì!
0: Bellissimi bambini, salutiamo Aurelie, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sì, certo, tutti potete vincere. Adesso facciamo un'estrazione. Mi servono i vostri dati con anche un indirizzo di posta elettronica. Rete 3, l'ombelico del mondo. Giovanotti, l'ho visto 3 volte dal vivo. Dai, 3, bastava una. Non è solo un concerto, è uno spettacolo, è una performance. Roberta, Robilla, Robia e Fabrizietto. Mia moglie ed io abbiamo partecipato, che sembra sempre che c'è un'altra entità, invece sei tu l'ed io, ok? Abbiamo partecipato al concerto di Jovanotti al Parc des Vives a Ginevra, concerto triplo con Jovanotti, Pino Daniele e Simple Minds, poi al Paleo Festival a Nyon, dove Saturnino si era scatenato, Oliviero e Ines. Saturnino è Saturnino, cioè Jovanotti è Jovanotti, ma Saturnino è Saturnino. Sono stato al concerto a Vaduz quest'anno in estate del 2026 di Giova con la mia famiglia, un'energia pazzesca, era un'atmosfera familiare con tante diverse generazioni, da piccoli ad adulti, bellissimo. Cristina ci scrive solo Jovanotti. Daniela, ecco, mi scrive e mi chiede una canzone che piacerebbe riascoltare, perché vi dicevo anche che tra un po' è il momento del jukebox, quindi chiedete che canzone vorreste riascoltare, cantare. Scusa, mi sono impappinata. Claude che mi chiede, Claudio Ramendiso che mi chiede un pezzo di Bruce Springsteen, ma ho risposto già passato Born in the USA, quindi ecco, la musica è così vasta che magari cerchiamo qualcun altro. Dario, ecco che mi, ecco, bella questa richiesta qua, ma mi piace. No, in realtà mia moglie è Dio, ok, perfetto, ne avevo capito, ok. Salutiamo Daniela di Gordola e tutti quelli che state scrivendo, quindi continuate a farlo per un doppio motivo, quindi sia per vincere il doppio CD Best of, del nome Backup di Jovanotti, il doppio vinile Lorenzo 1997 l'albero, e anche parallelamente per richiedere la canzone che vorreste riascoltare, cantare, pogare, non lo so, utilizzare anche come magari non sapete ancora cosa cucinare, sono delle canzoni che accendono, no? Delle micce favolose. Però un altro pensiero che faccio io. Jovanotti ha collaborato con chiunque, dite un nome, lui Clementino, sì, Alborosi, ha fatto un pezzo con Alborosi, Il Mondo, pezzo di Reggae Nation, l'ha rivisto anche con lui, con Nina Zilli, sì, con, aspetta, vado in giù perché qua abbiamo 10.000, si è messo in musica diretta tra Jovanotti, con Alfa, beh sì, recentemente, con Ben Harper, con Carlinhos Brown, con Yara Vede De Palo, con

Giuliano De Negramaro, con Luca Carboni, con Michael Franti, con Paolo Baldini, Dubfile, con Sergio Mendes, con Amadou Mariam, con Bombino, con i Cacao Mental, con Manu Dibango, con i Neri per Caso, con la Spanish Harlem Orchestra. Mamma mia. Ma più che altro, tutti questi là lo sanno. Portate al corrente, Arcomi, con Pino Daniele, ha fatto un deserto di parole con lui. Non so se tutti questi featuring qua sanno di aver fatto un pezzo con Jovanotti, eh. Il mio nome è mai più, Liga Giove Pelù, capolavoro anche quello.

Jukebox di We Are The Champions. Ne ho scelti due, mi capita spesso di farlo perché sono nell'indecisione, ne scelgo due, quindi entrambi pezzi meravigliosi, entrambi pezzi che c'entrano completamente con l'anima musicale di questo programma, quindi dico sempre, qualcuno mi ha chiesto Follow The Sun, ecco, magari è vero che ultimamente We Are The Champions si è allargata anche, beh, ormai gli anni 90, è vero, sembra l'altro ieri, ma sono passati, abbiamo qualcosa anche 2000, però secondo me il suono di We Are The Champions è perlomeno quello del millennio precedente, poi può andare indietro, avanti nel tempo, però insomma, ecco, un po' la marcord musicale, i ricordi, secondo me, sono un po' lì. Quindi ho perso, perché siete veramente tantissimi quelli che scrivete, dovrei avere qua, non so, una sorta di contrassegni da mettere, dei post-it per riuscire ad aiutare a trovarmi, ad aiutarmi a trovare magari. Vabbè, qualcuno mi ha chiesto un pezzo di Ivan Graziani che non è di quelli che sentiamo spessissimo e quindi lo metto. E poi Dario mi chiede, ti propongo Creep dei Radiohead, mi riporta di Guazzu, 7 di mattina, tassista con stereo appalissima che ci riporta alle cascate. E allora facciamoci riportare alle cascate. E poi ci ascoltiamo Ivan Graziani con Io che c'entro. Avete ancora qualche minuto per scrivere per la regalia di Jovanotti, poi estraggo, eh.

Ho ritrovato Daniela Rigordola. Mi piacerebbe ascoltare Io che c'entro di Ivan Graziani. E prima ci avevi scritto buongiorno, nel 1995 era incinta del mio primo figlio che abbiamo chiamato Lorenzo e cantavo a squarciagola l'ombelico del mondo indicando il mio ombelico sul pancione. Mi piacerebbe vincere il premio di oggi. Beh, diciamo che è una canzone però... te l'ho messa. Grande ed eterno ragazzo Giovi, saluto appunto tutti quelli che mi mandano immagini di cassette, dischi che vengono rispolverati, aperti, vinili, audiocassette di Jovanotti for President. Mica male. Allora, prima di dirvi chi ha vinto, sì, ho dimenticato di dire quelle 10-12 collaborazioni con Morandi, chiaramente, sì. Anche con Luca Carboni, quel pezzo che ha rovinato. Ah, dai. Quello che era un pezzo bellissimo fatto dagli Extreme, More Than Words, che poi è diventato È Natale. Boh, io non ci sto dentro, no, quello era un altro. Però insomma, lei, ve la ricordate anche quella lì. Allora, un paio di anche di appunti, tutto bello e tutto superlativo. 17 agosto scorso è stato annullato un concerto che Jovanotti doveva fare all'ex cartiera di Barletta per, stiamo parlando della Puglia, Italia, ritrovamento di un frammento di amianto durante i controlli. L'azienda sanitaria locale pugliese ha ritenuto il sito non idoneo a ospitare le 30.000 persone. Jovanotti non si è limitato a commentare la vicenda con un post, ma durante il concerto successivo a Bari ha improvvisato una versione rivisitata della canzone napoletana Quanto è bello lo primo amore, trasformandola in una sorta di canzone satirica sull'accaduto. Scherzava sull'amianto, sui controlli arrivati all'ultimo momento, sulle polemiche politiche intorno alla vicenda. Quando vuole Jovanotti si espone. Altre volte lo fa o lo fa di meno, quindi tutto questo essere filosofo e poeta, boh, magari c'erano altre cose da cantare o da scrivere in questi ultimi anni, in questi decenni, quindi ecco, magari può una nota un po' diesis, un po' bemolle. E anche sul tema dell'ecologia, secondo me si potrebbe fare un piccolo inciso prima di chiudere, perché il Jova Beach Party è stato probabilmente l'argomento più controverso della carriera recente di Jovanotti. Uno dei paradossi anche più interessanti della storia di Lorenzo Cherubini, l'artista che canta il pianeta, che canta i boschi, che canta la bicicletta, cosa fa? Organizza concerti sulle spiagge. Certo, per alcuni è stata la celebrazione della natura, per altri solo una contraddizione, perché concerti li puoi fare anche dando via i bicchieri in policarbonato e non quelli in PET, ma le migliaia di persone, l'allestimento, i mezzi, dici che non so, i decibel, non so, le luci, ecco, quei piccoli dettagli, no, che fanno poi, che abbiamo detto, fa dei grandi spettacoli Jovanotti, ecco, quei piccoli dettagli, dici che poteva creare disturbo agli ecosistemi costieri. La polemica è stata particolarmente accesa tra il 2019 e il 2022, ma tant'è. Il CD oggi, il doppio CD lo vince uno Fulvio e uno Olivia, e il vinile lo vince Nicola.

di Her Job of Kill, la band di Chicago, rifanno un grande classico di Neil Diamond del 67 e lo infilano anche nella soundtrack di Pulp Fiction, forse da lì che ciao. Specie cosa sentirà da lì. Sì. Io ringrazio ancora tutti quelli che hanno scritto, tutti quelli che non hanno fatto, tutti quelli che stanno cucinando, tutti quelli che hanno dei profumi assurdi che escono da casa loro. Se lo vorrete, io vi aspetto sabato prossimo dalle 15 con Local Heroes e come tutti i sabati dalle 16 ci sarà il gioco del Luca. Buon app.

0: ricordo la programmazione pomeridiana di Rete 3 alle 13, un'ora per voi. Sentiremo un po' di avanzi, sentiremo Marco Di Gioia con un'offerta che non puoi rifiutare. E poi tutta la serata musicale di Rete 3.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 12 e un minuto, ancora un buon appetito a tutti. E una buona domenica.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

E diamo ancora un ultimo sguardo alla meteo, al traffico e al notiziario. Iniziando con il tempo previsto per domani, per oggi e per domani sole in tutto il paese con qualche banco di nebbia mattutina sull'altopiano. Per quanto riguarda il traffico, la situazione alla galleria del Gottardo, A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di 4 km e 40 minuti di attesa. Entrata di Airolo chiusa in direzione nord, corsia preferenziale Cupra aperta. Direzione opposta, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Per le manifestazioni, attenzione, per la Sagra dell'Uva, il centro di Mendrisio e la strada cantonale Mendrisio Castel San Pietro Salorino saranno chiuse tra le 8 e le 19:30. E in centro a Lugano sono da prevedere disagi alla circolazione a causa della gara.

0: turistica stra Lugano.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 12.30. Giornata di votazioni in Svizzera con le iniziative su neutralità e alimentazione in programma per tutti gli aventi di diritto al voto. A livello cantonale e federale si apre un ventaglio più ampio di temi. In Ticino, per cittadini e cittadine di Bellinzona, si voterà sul progetto Fortezza per il rilancio dei castelli, mentre nei Grigioni si deciderà sul voto ai sedicenni. La Russia ha sferrato un altro attacco con droni contro Kiev la scorsa notte, segnando, secondo le autorità, il quarto giorno consecutivo di attacchi contro la capitale. Una persona è rimasta uccisa. E secondo quanto riferisce il quotidiano Kiev Independent, le difese aeree in azione in città hanno operato tutta la notte. Al momento si registrano almeno 4 feriti in condizioni gravi, tra cui una donna e i suoi 2 gemelli di 16 anni. E le autorità venezuelane hanno rilasciato altri prigionieri politici nei giorni scorsi al termine del secondo ciclo di dialogo tra il governo e l'opposizione, secondo quanto annunciato da alcune ONG per la difesa dei diritti umani.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
3: Buongiorno da Patrick Locatelli. Hockey e calcio in primo piano per ricordare i risultati di ieri. 5-3 il punteggio con il quale l'Ambri Piotta ha fatto suo il primo derby con il Lugano, mentre la nazionale svizzera ha messo in cassaforte i primi 3 punti in Nations League battendo 3-0 a Skopje la Macedonia del Nord. Oggi nel campionato di hockey c'è una sola partita da giocare, quella delle 14 tra Vienna e Ginevra. La Svizzera invece domani lascerà la Macedonia direzione Scozia, dove martedì nello stadio dei Rangers proverà a replicare quanto fa ieri. Questa sera ci sono 4 partite della Lega A: Norvegia contro Portogallo, Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Danimarca-Galles. Infine 2 appuntamenti del pomeriggio: con la gara in linea maschile delle 15 si concludono i mondiali di ciclismo di Montreal, dalle 16 invece debuttano i Lugano Tigers nel campionato di pallacanestro. All'Elvetico arriva il Monté.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Rete 3.
1: Ci sono altri capi che hanno notato che nelle proprie ditte troppo personale trascorre troppo tempo in bagno.
2: E allora, cioè, vabbè, io...
1: E allora hanno fatto il gabinetto che è inclinato.
3: Eh?
1: Tu praticamente ci puoi sedere.
2: Bagno rimani, turco.
1: No, rimani in una sorta di squat. Okay.
2: Perenne, cioè, far forza. Vabbè, adesso non vogliamo andare nei dettagli.
1: No, beh,
2: comunque
1: però
2: non ti invoglia a rimanere
1: un piano inclinato, d'ora. Ecco, diciamo. Quindi non ci puoi sedere e devi rimanere in posizione di squat.
2: No, ma questa cosa è inaccettabile.
3: Io invece sogno un mondo in cui tutte le canzoni, quelle tristi, quelle d'amore, così, abbiano lo spirito e l'anima di Cristina D'Avena.
4: Oh mio Dio!
5: Ok.
3: Ehi, bambini! Volete ascoltare una bella canzone?
6: Oggi questa è una canzone per i grandi!
3: No, può essere anche per tu!
6: Oh mio Dio!
5: No! No!
3: E lei! Noi.
5: Ma no, era così bello.
3: Vorrei. Non so. Un pensiero stupendo.
6: Ti sta trasformando la faccia.
3: Nasce un poco strisciando. Mamma, non si canta così.
6: Miseria, è mostruosa.
3: Si potrebbe trattare di bisogno d'amore.
5: Dovresti prendere prima questa pastiglia, questa qui blu, la prendi 3 volte al giorno e 2 volte al giorno prendi la pastiglia, quella più chiara, quella più chiara. Ok? Poi passa tutto.

Suntem împreună, suntem.

te mândresc alături.

0: sarà per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Ben ritrovati da Herbert Cioffi con un nuovo appuntamento di un'ora per voi. Sì, è il momento della musica italiana. Parliamo con molto piacere in apertura di Vasco Rossi, recentemente operato alla schiena. Tanti messaggi di solidarietà, il rocker ha già rassicurato tutti che non ci sono problemi, lo sappiamo che è sempre inossidabile. E poi arriva un'altra notizia che lo riguarda, il riconoscimento che ha avuto dall'Università degli Studi di Salerno, che ha conferito a lui l'ennesima laurea honoris causa, in questo caso in politica e comunicazioni. Vasco Rossi ha saputo sicuramente interpretare trasformazioni sociali, sensibilità, inquietudini generazionali diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile. Vasco è riuscito a parlare alla gente in modo meraviglioso, inusuale e unico. Ma non solo, quest'estate chi ha seguito e segue i suoi reel, ormai si dice così, sui social, la via di comunicazione più immediata che hanno gli artisti con i loro fans, sicuramente avrà sentito la storia di Vita Spericolata. Lui, nei giorni di vacanza al mare in Puglia, ha raccontato che Vita Spericolata era nata quando si trovava a Cagliari, in Sardegna, più di 44 anni fa, bloccato in macchina. Lui era lì, bloccato in macchina davanti a questo campo sportivo, non si potevano fare le prove, e messo in quella circostanza anche un po' chiusa, claustrofobica, all'improvviso arrivò l'illuminazione dopo molto tempo che lavorava alla musica di Vita Spericolata. Gli venne in mente «Voglio una vita». E dice lui «fu un'illuminazione». Tutto il resto arrivò immediatamente dopo, «Maleducata», «Spericolata», «Di quelle che non dormi mai». Una canzone nata sostanzialmente dalla sbornia di ottimismo probabilmente ingenuo degli anni Ottanta, che veniva dopo la grande illusione del sogno di poter cambiare il mondo, o almeno il sistema che metteva al centro la merce, il profitto, il comunismo, la pubblicità, invece che l'uomo. Quindi c'era tanta speranza. Poi mi viene da dire, chi non vuole una vita spericolata a 30 anni, una vita piena di avventure? È una canzone che è un inno alla vita vissuta in modo spericolato, nel senso di intensità, e viene fuori proprio dall'anima di Vasco Rossi, tanto probabilmente fraintesa in certi casi, possiamo dire con chiarezza, un inno a bersela tutta d'un fiato, perché la vita è una e irripetibile.

poi oltre il testo, l'interpretazione, possiamo dire che quella meravigliosa rullata, no, di vita spericolata apre il cuore e l'orizzonte di tutti noi ogni volta che l'ascoltiamo. Apriamo il sipario di Un'ora per voi, che ha una bella paginetta dedicata alle novità. Ci divertiamo ad ascoltare le nuove canzoni, a commentarle. Apriamo con il rap di Marrakesh e di Gue, 30 anni d'amicizia, 20 di carriera vissuta insieme, 10 dall'uscita di joint album Santeria e fra l'altro in occasione del meraviglioso concerto all'ippodromo di San Siro per i 10 anni di Santeria, ecco arrivare questa canzone che si chiama Casini. Che cos'è? È un brano che segna un nuovo capitolo della collaborazione fra i due rapper, che celebra tante cose, ma soprattutto si divertono. Quello che mi viene da dire è che non c'è una scrittura particolarmente raffinata. Loro hanno preso, hanno campionato un brano meraviglioso e famosissimo di Julio, Gangsta e Paradise, e hanno giocato a scrivere sopra, a utilizzare il loro linguaggio, il loro flow alla massima potenza, il loro stile. Se anche viene valutata dalla critica scritta un po', come si suol dire, con la mano sinistra, possiamo dire, io direi che la loro mano sinistra scrive meglio della mano destra di tanti rapper, perché il risultato è divertente, leggero e di grande stile. Ora, come insegna il rap attuale, o tu esprimi un concetto tagliente, importante, che arriva dritto al cuore di chi lo ascolta, oppure sai fare il rap con grande stile. Loro, divertendosi in leggerezza, naturalmente, con questo campione musicale già sentito che è endemicamente dentro di noi, si divertono con le rime e il risultato è più che eccellente.

vita. Molto bella e molto bravi, devo dire. Attenzione invece, perché ora ci addentriamo in una cosa molto delicata che Elisa ha raccontato così. La vita non sempre va come te l'aspetti. A volte quello che ti succede ti scuote e ti risveglia. Ti fa rendere conto del tempo che passa e non torna. Ti fa chiedere chi sei e cosa vuoi. Con queste parole Elisa ha presentato Kintsugi, che è l'antica arte giapponese che consiste nel riparare, molti di voi lo sapranno, gli oggetti in ceramica rotti usando l'oro per mettere in evidenza proprio le fratture e strumentalizzare il negativo di quello che è successo per far nascere qualcosa di ancora più bello. Ecco, si chiama così la nuova canzone di Elisa, che tra l'altro è preludio del nuovo album che arriverà alla fine di novembre, che non vediamo l'ora di assaporare. Momento molto importante il 2027 per Elisa, perché sono 30 anni di carriera, live molto seri, l'iniziativa del parco dedicato alla musica a Milano, questo nuovo album e anche la trasformazione musicale, perché questa canzone è prodotta da Dardust, che è la garanzia di trasversabilità e di fruibilità giovanile. Quindi Kintsugi rappresenta una delle espressioni più significative della fragilità, della consapevolezza, dell'amore, della capacità di trasformare le proprie ferite in una nuova forza. Ecco, questo è cadere per poter in qualche modo utilizzare le cicatrici che non vanno nascoste, ma devono diventare parte della nostra storia per acquisire un nuovo valore, una nuova consapevolezza e rinascere. Ecco, diciamo che se si riesce nella vita ad applicare tutto quello che questa canzone dice, allora abbiamo fatto uno splendido lavoro. Aggiungiamo anche che è un pop decisamente solare e messo in musica molto bene dal punto di vista concettuale dell'arrangiamento. D'altro canto, Elisa rimane sempre Elisa.

Si sente il tiro dance di Dardust, che è il suo marchio distintivo, funziona molto bene. Entriamo invece in un terreno decisamente più romantico. Arriva una canzone che si chiama Per Noi, che è una ballad urban pop romantica, che è l'incontro di due artisti che sono Geolier e Achille Lauro, dopo che si erano ritrovati insieme allo Stadio Olimpico. Allora, Per Noi è una canzone d'amore sospesa tra malinconia e speranza, dove loro due si incontrano su un terreno intimo raccontando una relazione fatta di ricordi, di distanze, di sentimenti difficili da lasciare andare. Secondo me la canzone è molto bella, sapete che io più di una volta ho manifestato la mia titubanza sull'onestà, diciamo, di proposta di Achille Lauro, non che sia disonesta, ma che in realtà utilizzi agevolmente dei meccanismi legati all'immagine ad andare sempre in una certa direzione di canto. Infatti, in questa canzone Geolier alza il tiro del pezzo, perché dal punto di vista del melodico emotivo, essendo ovviamente anche napoletano, quindi ha l'arte musicale dentro di sé, alza il pezzo in questa direzione. Quindi l'ascolto è piacevole, cioè, insomma, spinge forte sull'acceleratore del sentimentalismo. Il video fa vedere loro due, ovviamente Achille Lauro bellissimo, anche se una critica chiara la posso esprimere: Achille Lauro che canta in napoletano, forse, magari, come si suol dire in questo periodo, anche no, potevano evitarla. E la parte di Achille Lauro è per me quella più debole, perché quando il ritornello e l'inciso musicale viene ripreso da Geolier, ecco che il pezzo decolla un'altra volta. Ormai la sua cifra è questa: riesce a cantare il rap, ma riesce anche a entrare nel cuore di chi apprezza tutto il lato melodico. Ora, dopo le mie parole, la musica nuova viene commentata all'interno di Un'ora per voi, ma l'insindacabile giudizio spetta a voi.

Stati, Blue Vertigo. Questi erano loro alla fine del Novecento, il 1999, con La Crisi, brano iconico, splendido, che caratterizza il loro modo di esprimersi. Non è stata una reunion, posso dire, quella dei Blue Vertigo, che si è conclusa al Corro Ponte di Milano, dove loro, Livio, Andy, Morgan e Sergio hanno fatto i conti col passato, ma hanno anche in qualche modo avuto questo risorgimento interpersonale, che è stato l'azzeramento del passato. E attenzione, la notizia è ufficiale, sono così tranquilli che hanno pensato di fare un nuovo disco dove la cosa più importante sarà che il tempo delle cose lo decidono loro e non il mercato. Tanto, dicono loro, non siamo Justin Bieber, non dobbiamo fare i conti con nessuno se non solo ed esclusivamente con l'arte. Quando hai questi presupposti e ti muovi solo per una necessità, sicuramente il lavoro è di alto profilo e non vediamo l'ora di assaporarlo. Parliamo invece dei 60 anni di Jovanotti il 27 settembre. Ed obbligo, 60 anni per l'eterno giovane che salta per tutti i palcoscenici. Innanzitutto lui ci ha tenuto a precisare che il giorno del suo compleanno è un giorno assolutamente normale, non ha mai dato peso alle feste, anche perché lui dice: di mestiere faccio le feste da quando ho 16 anni e quindi il compleanno l'ho sempre ignorato. Mi ricordavo solo di chiamare mio padre, dice Jovanotti, perché lui compie gli anni il giorno dopo e quindi univano i compleanni, uscivano fuori a mangiare ed era forse l'unico giorno in cui tutta la famiglia era riunita in un ristorante. Tanti concerti per Jovanotti, con la grande conclusione delle due date al Circo Massimo, dove perfino il sindaco di Roma è salito sul palco a cantare. Roma, città emblematica per lui, che l'ha vissuta e l'ha sempre valutata un parco giochi quando si muoveva per le strade di San Pietro. Ricordiamo che il padre lavorava allo Stato del Vaticano e quindi per tornare lì è stato molto molto emozionante. Il bimbo che in lui, fra l'altro, visto che parliamo del compleanno di Jovanotti, è al centro del documentario sulla sua vita, Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, di Dario Zonta e Carlo Zoratti, che sarà in sala cinematografica a partire da novembre. Possiamo dire di Jovanotti moltissime cose, tutti i progetti, le invenzioni, la bicicletta. Ha anche dichiarato che non ha progetti futuri e che si lascerà trascinare anche qui solo ed esclusivamente dalla necessità artistica. Mi piace che finalmente Jovanotti in un'intervista abbia dichiarato che nelle canzoni si può permettere di utilizzare la retorica che nella vita reale dovrebbe essere risparmiata. Mi piace questa condanna alla retorica, che normalmente è una cosa che io odio. Jovanotti è stato ed è un fenomeno importantissimo, anche perché Jovanotti non è un grandissimo cantante, non ha estensione vocale pazzesca, non è uno che va a sentire per la melodia o per la vibrazione vocale. Vai per vedere un grande show e dal punto di vista della realizzazione dello show non c'è nessuno che nell'ambito della musica italiana recentemente, dagli anni 90 in poi, sia riuscito a realizzare show di quell'entità. Al punto che ogni volta che mi chiedono una canzone di Jovanotti, anche se lui dice che ogni volta che gli danno una chitarra la prima canzone che canta è Bella, io ogni volta che penso a Jovanotti penso a quando nel 95 lui riuscì a mescolare il rap con qualcosa che non conoscevamo, che era l'inizio di una world music cantata in italiano, che non aveva nessun precursore, e se ne esce col meraviglioso Ombelico del Mondo.

capolavoro indiscusso, c'è la festa, c'è il divertimento, c'è la world music, c'è la mescolanza di suoni e poi c'è un concetto importante, cioè la razza meticcia, no? Che è imperversa, una delle genialate di Jovanotti. Aggiungo anche realizzata sulla grande linea di basso di Saturnino Celani, che lavora con lui da una vita, che ha reso sempre i live di Jovanotti impreziositi da momenti musicali di alto livello. Cambiamo argomento e non possiamo non parlare di Caparezza, che sappiamo flagellato da un disturbo all'orecchio, da questo acufene che lui ha raccontato tra l'altro nel brano Larsen, in cui racconta questo fischio nell'orecchio, la depressione, il divieto che tra l'altro è stato dato a Caparezza anche di saltare sul palco. Allora il 5 di settembre lui ha chiuso il suo tour davanti a circa 20.000 persone alla Reggia di Caserta, tappa finale del percorso legato all'album Orbit Orbit Splendido, dove lui alla fine ha fatto un discorso innanzitutto molto bello sul significato e la potenza dell'arte, cioè di come l'arte sia condizione indispensabile per poter vivere, per poter esistere. Poi a un certo punto ha lasciato il pubblico così, un po' basito possiamo dire, perché ha lasciato intendere che quella potesse essere l'ultima data live di un periodo indefinito. Ha poi spiegato che di solito a fine concerto dice sempre che sarà l'ultimo, salvo poi essere smentito dai fatti. Però questa volta è una condizione un po' particolare. Dice: ho voluto rassicurare i fan dicendo che qualsiasi cosa che deciderò mi farà star bene, potrebbe essere l'ultima, solo che il modo in cui lo dice in modo così incisivo, così suggestivo, che dà quasi proprio la sensazione che potrebbe veramente essere finita qui. Mi viene in mente la bellissima canzone di Caparezza, per la profondità sono sempre così i suoi brani, che si chiama La scelta, dove lui paragona Ludwig van Beethoven, simbolo della dedizione totale all'arte e alla musica portata avanti senza sosta fino alla morte, a Mark Hollis, simbolo della rinuncia e della fuga dalle pressioni del successo, chitarrista della band Talk Talk, che avendo scelto di ritirarsi a vita privata raggiunge l'apice della serenità nell'apice della popolarità della sua band, quindi una scelta molto difficile che lui racconta con le pressioni anche subite all'interno della famiglia. Un brano meraviglioso, e naturalmente il nostro auspicio è che Caparezza continui a deliziarci con le sue splendide canzoni.

0: Quando uscì questa canzone fu molto contestata, si reputò un pezzo un po' così, leggerino. Col tempo è diventato uno splendido manifesto appunto degli anni Ottanta. Era il 1989, abbiamo ascoltato Raf che il 29 settembre compie 66 anni, nato in Puglia, Margherita di Savoia, che dopo aver militato in alcuni piccoli gruppi fortunatamente incontra Giancarlo Bigazzi che scrive per lui niente proprio di meno che Self Control. E poi arriva ovviamente l'87 che è l'anno della consacrazione con Gente di Mare, Si può dare di più, e ovviamente questa bella canzone che ripeto in realtà dopo aver vinto innumerevoli volte il Festival Bar, perché riusciva a centrare quello che era il pezzo dell'estate, riesce a fotografare esattamente quello che accadde in quel decennio. Torniamo a parlare invece di Guccini. Dice Guccini: tra Modena e Reggio nei primi anni 60 c'era un gran fermento. Dapprima facevo pezzi che erano uguali a quelli dei Platters. Suonavo la chitarra in alcuni gruppi rock and roll dell'epoca. Poi anch'io sono stato influenzato da Bob Dylan, soprattutto per quello che fu a livello simbolico. Alla fine però mi sono ritrovato a fare il cantautore quasi per caso e il mio primo successo fu Auschwitz. Mi sono ritrovato dentro un mondo senza quasi accorgermene. D'altronde, da piccolino, sognavo di fare lo scrittore. Sono parole di Guccini contenute in un bellissimo libro che si chiama Storie di canzoni d'autore, sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dal Comune di Bologna per portare la canzone d'autore nelle scuole come strumento di educazione. Mi piace la frase che dice: i ragazzi e le ragazze di oggi non sono il futuro, ma sono uno splendido presente. Quindi è importantissimo portare nelle comunità scolastiche le ricchezze che si sono contenute dal punto di vista poetico in alcune canzoni. Naturalmente all'interno di questo volume c'è De André, abbiamo detto c'è Guccini, ma non solo, Fiorella Mannoia, Daniele Silvestri, c'è Jovanotti, Samuele Bersani, Nicolo Fabi, Bruno Risas e ovviamente tante perle che si possono scoprire con estremo piacere. Una perla ve la faccio sentire io, una canzone scritta da Guccini per sua figlia Teresa.
1: Ma come vorrei avere i tuoi occhi,

0: tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto vola, vola tu dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.
1: E tante altre perle le andremo a scoprire lentamente nel corso delle puntate di Un'ora per voi. Chi ama la musica italiana deve ascoltare questo programma. Chi ha perso qualche puntata può consultare il sito rsi.ch digitando Un'ora per voi. Ma attenzione, perché il giorno del compleanno di Raff, il 29 di settembre, compie anche 76 anni Loretta Goggi, una delle artiste più apprezzate e amate in assoluto, che muove i primi passi negli anni 60 dedicandosi al doppiaggio, alla televisione, dedicandosi a tante attività. Io me la ricordo con Loretta Goggi in quiz, era il 1984, il Festival di Sanremo con Maledetta Primavera, fantastico con Eter Parisi e Beppe Grillo, una donna di classe e di grande vitalità intellettiva. Loretta Goggi, che dicevamo dal punto di vista musicale non si esenta da cantare Maledetta Primavera, che è vero, è dissonante e distonico con la stagione che stiamo vivendo in questo momento, ma in realtà il pezzo parla d'amore e parla di questo amore prematuro che arriva in un momento sbagliato. Ce lo godiamo tutto d'un fiato in occasione del suo compleanno e l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

Svizzera. Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

0: gli avanzi di Rete 3. Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.
1: Più o meno.
0: Qui si ricicla tutto, si commenta tutto, si ride di tutto.
2: Anche di quello che non si dovrebbe.
1: E allora, buona domenica 27 settembre 2026 da DJ Sterchi, Alessio Rigoni, bella gente, questi sono gli avanzi di Rete 3 per 2 ore. Oh, finalmente riprendiamo il nostro spazio consueto. Non c'è sport e musica oggi, tranquilli. E nella prima ora vi posso anticipare che con Simone Joas faremo da paceri nei grotti, nei ristoranti della Svizzera italiana, tra gente che porta il cibo per i figli e ristoratori che non vogliono. La notizia è girata, ma la riprendiamo per chi se la fosse persa. Poi vi svelo i segreti per far fruttare i denti da latte tra fatine, topini e streghe del Medioevo, mentre Julie ci spiegherà come sconfiggere lo stress tra porti sicuri e tuffi nell'ignoto, se non lo sa lei. E infine con Luca e Ottavio seguiamo 2 pensionati in guerra contro i semafori assassini. Cioè, questo è il contenuto della prima ora. Ah no, beh, dimenticavo, ci saranno anche Marco e Griso, con cui voleremo da Madonna che rifiuta $1 miliardo a Las Vegas per fare una cosa. Non vi dico cosa, dovete ascoltare la fine di questa prima ora. Un miliardo? Davvero?

0: Ma sì, ma facciamole ancora più corte le canzoni. Fra un po' le canzoni saranno di un minuto. Vabbè, ma dai. E poi magari qualcuno si lamenterà che parliamo troppo. E vabbè, come facciamo? Mettiamo 7000 canzoni. Eh sì, perché questa è un bel pezzo maranzo, cosa vuoi aspettarti? Sterchi, bello però, allegro, simpatico, va a prendere un grande successo di Robin S che adoriamo qua, Rete 3, Show Me Love. Era il 93. Beh, comunque a 2.46 è la durata di questa I Need a Sign, LV1. Comunque posso iniziare con gli avanzi a scaldare roba tirata fuori dal frigo radiofonico? A proposito, c'è chi al grotto ci va per la polenta e chi, davvero professionista del picnic abusivo, si presenta direttamente con il pasto per il figlio. È successo! Sentiamo come Simo e Joas cercano di fare da paceri tra ristoratori un po' sull'orlo di una crisi di nervi e genitori col catering al seguito.
1: Gli avanti di Rete 3.
2: Vorrei a questo punto scegliere il sottofondo adeguato per creare l'atmosfera giusta per la bugada.
3: No, che bugada, ma no, ho visto un articolo su Tio stamattina che mi ha fatto pensare. E tra l'altro ho appena ricevuto, proprio in questo momento, io sono nella chat di un grotto del Bellinzonese e ho appena ricevuto adesso il menù, guarda, se non è vero.
2: Ma è
3: il
2: vero?
3: Menù della settimana, ogni settimana.
2: Non riesco a leggere fino a lì, però.
3: Il menù, vedi, il menù della settimana.
2: Abbiamo la pasta al pesto?
3: No, ma tu non ci credi, ma c'è? indovina cos'è la proposta del martedì.
2: Fammi vedere.
3: Guarda.
2: La pasta, aspetta.
3: Linguine
2: al pesto.
3: Casuale. Poi no, c'è, ma ovviamente i giorni seguenti c'è pure con brasa, ma perché c'è anche cucina,
2: no,
3: insomma, poi ci sono tutti i piatti da
2: mi
3: grotto. Non citerò il nome del grotto, qui abbonato per quanto riguarda, anche perché quest'anno ci sono andato 0 volte, ma
2: però,
3: questo è un altro discorso.
2: No, ci problemi andremo, miei, se vuoi ci andiamo insieme.
3: Problemi, non ho tempo,
2: paghi
3: sai,
2: tu. Cioè, ma che noia. Vabbè,
3: non ho tempo perché devo dare da mangiare, tra l'altro, a due figli piccoli, no?
2: Delle linguine al pesto,
3: quindi quindi sì,
2: al
3: esempio,
2: grotto
3: a volte sì.
2: Quelle le potrebbero
3: sì,
2: mangiare,
3: ragione,
2: no?
3: Sì, hai ragione. Però capita di andare in un ristorante e come al grotto in particolare magari non c'è il piatto adatto al tuo figlio 2enne, quindi cosa è successo in un grotto anonimo del Bellinzonese nei giorni scorsi?
2: Cos'è,
3: immagino praticamente 5 adulti si sono recati in un grotto e si sono portati gli gnocchi per il figlio di 2 anni. È sorta una discussione con il gerente del locale, che ha fatto presente che quello non era un posto dove consumare cibo portato da casa. Da lì è nata una discussione piuttosto accesa,
2: sì.
3: E il gerente, dopo l'antipasto consumato da 5 adulti, avrebbe deciso di non servire più altri piatti alla comitiva.
2: No, l'ha presa proprio bene,
3: sì,
2: diciamo.
3: Diciamo che il padre dice di essersi sentito trattato molto male e sottolinea come gli adulti fossero comunque intenzionati a spendere ancora in quel locale per mangiare i pasti successivi.
2: Allora,
3: ora noi non esprimiamo un giudizio in merito alla
2: prendiamo
3: vicenda.
2: Prendiamo le distanze, ci mettiamo nei panni sia di un ristoratore o di un gerente di un grotto che nei panni dei genitori, e proprio tirandoci fuori da questa situazione. Allora io come genitore devo dire complimenti a questa famiglia per l'organizzazione, perché io in borsa avevo dei crackers,
3: sì,
2: che proprio mi andava bene, una banana,
3: sì.
2: proprio
3: sì,
2: una
3: esatto.
2: mela, ma
3: sì, sì.
2: Avere già degli gnocchi vuol dire, insomma, che c'è dell'organizzazione.
3: Tupperware con il pasto,
2: ottimo.
3: È vero che siete più organizzati di me, Simo.
2: Poi se invece devo mettermi dalla parte del ristoratore o appunto del gerente del grotto, mi dico quasi quasi preferisco che la famiglia si porti una tupperwareina per il bimbo, così mm-hmm. che non devo andare a scombinare lo staff in cucina e dire: oh raga, purtroppo il brasato e la polenta il bambino non lo mangia, potete preparare qualcosa per lui? Che e implica una riorganizzazione del menù.
3: Un imprevisto in cucina, quindi complica le cose.
2: D'altra parte mi crea un precedente, perché una volta il bambino con gli gnocchi, l'altra volta la tizia che è intollerante tipo me al lattosio, quindi si porta a mozzarella, l'altra volta è qualcuno che mi è vegano e si porta, che ne so, il suo cake vegano.
3: Quindi vanno posti dei limiti, però c'è la famosa via di mezzo da trovare,
2: sì.
3: No? Magari ci si accorda prima, se possibile si avvisa: guarda, c'ho questa situazione, c'è un bambino, c'è una persona intollerante
2: ma
3: a questo,
2: certo.
3: Possiamo trovare una soluzione, mi porto io qualcosa o mi fai tu qualcosa. È chiaro che in questo caso non sappiamo appunto che cosa sia successo.
2: Non lo sappiamo.
4: Gli avanzi di Rete 3.

0: Stai ascoltando gli avanzi di Rete 3.
1: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: come mi pare è del 2014, qui negli avanzi di Rete 3, domenica pomeriggio dalle 15 alle 17 con DJ Sterky. Ed è un super gruppo, potremmo chiamarlo super gruppo, come facciamo quando si riuniscono varie band strafamose americane. È un super gruppo di cantautori della scuola romana: Nicolo Fabi, Silvestri e Gazzè, e Max Gazzè e Daniele Silvestri. Sì, ho abbinato i nomi perché mentre li dicevo mi venivano in mente quelli degli altri, vabbè, ormai è la mente contorta. DJ Sterky. Allora, mia figlia ha perso il primo dente qualche settimana fa. E chi se ne frega, Sterky? No, beh, dai, è un bel momento che possiamo condividere tutti quanti. Non è solo affari miei, sono affari di tutti. Tutti abbiamo perso i denti da bambini, perché dopo diventa un dramma molto costoso, tra l'altro, cioè mia madre penso che in bocca c'ha 2-3 Mercedes. Comunque, no, scusa mamma, beh, ha perso il primo dentino mentre lei già sognava di quotarsi in borsa grazie alla fatina dei denti. Io ho scoperto che nel Medioevo i dentini si bruciavano per evitare i malefici delle streghe, pensa, il che spiega molte cose sulla mia infanzia. Negli anni Ottanta, quando l'unica alternativa indolore era legare il dente alla maniglia della porta. Non era proprio l'unica, però era quella che veniva fatta dalla mia famiglia. Vi svelo tutti i segreti per far fruttare i vostri incisivi nel prossimo servizio, firmato da me ma registrato da quell'altro me.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Allora, come detto, questa mattina al corso di nuoto vado a prendere mia figlia al Lido di Lugano e ella si presenta tutta fiera e felice con una parentesi, un vuoto tra i denti. Non ha ancora 6 anni e ha perso il primo dentino, quindi era tutta emozionata, più che altro perché riceverà il cash dalla fatina dei denti. Lei vuole la fatina, io avevo il topino, forse perché ero più povero di lei alla sua età, comunque come famiglia operaia intendo. E mi sono messo a curiosare sul web a proposito di questa usanza e sono finito su un sito utilissimo, si chiama sso.ch, che nome bellissimo, è il portale ufficiale della Società Svizzera Odontoiatri, cioè un punto di riferimento serissimo per la salute dei denti, che però ha pubblicato un articolo davvero delizioso intitolato Fatine dei denti e compagnia bella, denti da latte e usanze. E sapete cosa ho scoperto? Che dietro a questo piccolo rito di passaggio c'è un mondo di storie incredibili. Per dire, noi oggi aspettiamo la fatina dei denti, che tra l'altro ha la sua giornata mondiale il 28 febbraio, ma lo sapevate che nel Medioevo la fatina in realtà era una strega cattiva? Eh sì, si pensava che se una strega avesse trovato il dentino di un bambino avrebbe potuto usarlo per fargli dei malefici. Bello il Medioevo, è sempre molto bello il Medioevo. Per questo i bambini medievali li seppellivano o li bruciavano. Madonna. Solo tra l'Ottocento e il Novecento, grazie al folklore anglosassone, questa figura è diventata la dolce fatina generosa che conosciamo oggi. Ma il bello è che il mondo è pieno di alternative. Se vi spostate nei paesi di lingua latina, anche la Spagna o la Francia, non arriva una fata, ma un topolino. Lo chiamano Ratocito Perez o Le Petit Souris. A El Salvador, pensate un po', il compito è affidato a un coniglietto. Che tenerezza! Però è incredibile come tutti questi paesi, anche lontani, siano uniti da questa tradizione. In Medio Oriente, invece, i bambini lanciano il dentino direttamente verso il sole, pregandolo di rimandarne indietro uno nuovo e splendente. Ci sta tutta sta cosa. In Asia, in alcune zone dell'Africa, si lancia sul tetto di casa come portafortuna, mentre in Polonia e in Mongolia si sotterra in giardino vicino a un albero per far crescere i denti nuovi, forti e dritti. Insomma, paese che vai, usanza che trovi, ma come ricorda giustamente l'articolo della Società Svizzera Odontoiatri, non importa quale storia decidiate di raccontare stasera ai vostri figli, l'importante è trasformare questo momento di crescita in un gioco sereno, senza paure, e magari cogliere l'occasione per ricordare loro che più il dentino è stato spazzolato bene, più la fatina o il topolino sarà generosa con il soldino sotto il cuscino. Quindi stasera a casa nostra, a Rigolla, si festeggia. E voi quale tradizione seguite in famiglia? Vi ricordo un po' negli anni 70, 80, una tradizione molto bella, cioè si legava un filo per cucire, un filo molto sottile al dente e poi si apriva la porta, si legava l'altro capo alla maniglia e poi si apriva la porta. Belle, belle usanze, erano brutali gli anni 70.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: Salutiamo Ellie King, e se pensavate che per sconfiggere lo stress bastassero la meditazione o un bel mollami collettivo, Julie Arlen ha trovato la formula magica: sentirsi al sicuro come in un porto fortificato, almeno finché non arriva il saggio di turno a ricordarci che la prudenza è una trappola e che dovremmo invece buttarci nell'ignoto. Sentiamo!
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: L'altro giorno stavo leggendo un libro e ho trovato una frase che mi è rimasta in mente e ho ragionato su questa frase un po' per tutto il pomeriggio. Allora ve la riporto, così magari può essere utile anche a voi. Allora, si parlava di stress, del fatto che lo stress ogni tanto lo subiamo e ogni tanto lo ricerchiamo anche. Pensiamo a chi magari ha un'attività improprio che si mette in gioco, o anche noi che magari facciamo parte invece di aziende più grandi e che però nella vita personale ci andiamo a cercare un po' delle situazioni che ci mettono un po' in quel disagio bello, un po' alla prova, ecco. Poi c'è lo stress invece che subiamo, e qui non è che devo spiegarvi che cosa significa. Ecco, per lo stress che subiamo l'antidoto c'è, e non è quello solo della calma, della meditazione, tutto quello che vuoi, ma è una sensazione. Ho letto questa frase: l'antidoto allo stress è sentirsi al sicuro. Ci ho pensato e in effetti mi sento molto d'accordo. Non so cosa ne pensiate voi, se avete voglia di scrivermelo allo 079 873 8073. Sapete che io vi leggo, vi ascolto con grande piacere. E ci sono anche canzoni che hanno celebrato il fatto di come la fiducia, per esempio, in una relazione sia importante. È proprio una domanda universale. Intendo relazione che può essere sentimentale, di amicizia, familiare, professionale. Lo stress si sente meno se ci si sente in un porto sicuro che ci fa sentire, appunto, che comunque, anche se abbiamo delle dispute, sappiamo che ci si può fidare l'uno dell'altro, possiamo fare conto uno dell'altro. E poi arriva Marco che mi manda un'altra frase, un altro spunto e un altro modo di intendere la questione, che di nuovo rigira tutta la frittata. Ma è quello il bello, no, del confronto, che tu pensi di aver detto la perla di saggezza e poi arriva lui e giustamente dice: ma aspetta un attimo Julie, ma il fatto di sentirsi al sicuro in apparenza può essere antistressante, vero, ma potrebbe anche essere ingannevole, appagante, ma allo stesso modo limitante. E allora

0: mi cita la frase di un saggio che si chiama Sri Aurobindo, che dice: non lasciare che la prudenza del mondo mormori troppo vicino al tuo orecchio, perché questa è l'ora dell'inatteso. È vero. Come darti torto? Beh, diciamo che allora la cosa che mette d'accordo un po' tutti è che bisogna essere così presenti a noi stessi, alla realtà, da accorgersi quando è il momento di dire: ok, accolgo il nuovo, mi butto, mi metto in gioco, e quando invece è il momento di ritrarsi, perché poi le due cose non sono contrapposte, sono anche all'interno della stessa persona, della stessa vita, possono essere due atteggiamenti da usare e da vivere in una situazione o in un'altra. E poi c'è anche un altro atteggiamento, che è quello del mollami, dire: ma sai che c'è? Basta.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: successone ancora ballato adesso in dei dance floor black rap di Will Smith, che ne ha comunque inanellate un bel po' di canzoni di grande successo nel suo essere rap mainstream. La la la, per dire, era il 2005. E poi anche grande attore, a volte un po' più introverso, a volte bello maranza anche in quell'ambito lì. E amici e amiche di Rete 3, questi sono gli avanzi, la domenica di Rete 3 con DJ Sterchi, dalle 15 alle 17, oggi due belle orette senza nessun commento sportivo, perché so che piace a molti, ma la maggioranza disturba, perché vuole Rete 3 con la musica, però noi dobbiamo seguire hockey, calcio e tanto altro, quindi da qualche parte bisogna metterli. In ogni caso, oggi siamo qui per due ore. Se pensavate che i semafori servissero solo a farvi arrivare in ritardo al lavoro, vi sbagliavate di grosso. Secondo dei complottisti britannici, sono armi militari pronte a spararci addosso. Ragazzi, l'abbiamo sempre pensato anche noi. Sentite un po' come Luca e Ottavio celebrano l'epica e tenerissima battaglia di due persone contro i semafori assassini.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Sì. Allora, c'è un gruppo di attivisti britannici, si fanno chiamare Blade Runners. Runners.
3: Un nome impegnativo.
2: Allora, nel film omonimo, tu mi insegni, Blade Runner erano cacciatori di androidi.
3: Erano degli agenti speciali, si specializzati nella caccia ai replicanti.
2: Ai replicanti. Che costituivano un pericolo. Esatto. E invece questi Blade Runners britannici, dove vedono il pericolo?
3: Nella I.
2: Nei semafori.
3: No,
2: nei semafori.
3: Geniali. Ma quello, sono quello dei geni. Quello è un nemico.
2: Ma guarda che loro sostengono che i semafori sono messi lì per eliminarci in due modi. O ci fanno ammalare o ci possono sparare direttamente quando gli gira i semafori.
3: I semafori.
2: E fanno, avete visto che hanno montato tutti quei sensori, anche da noi ci sono delle specie di telecamere sopra, e gli hanno detto no, sono i sensori che mettiamo per regolare il traffico.
3: Appunto.
2: Loro fanno, non è vero, sveglia, quella è tecnologia militare che utilizzano contro i cittadini, prima o poi si attiveranno ci faranno fuori.
3: Prima o poi si attiveranno e ci faranno loro fuori. Dicono ci sono dentro dei mini fuciletti nascosti. Ok.
2: Quindi secondo loro i semafori sono i nuovi nemici dell'umanità.
4: A me mi arrivano un semafore che spara.
2: Attenzione, perché due di questi Blade Runner sono stati filmati mentre si arrampicavano su un semaforo e tagliavano i cavi dei sensori, mettendo fuori uso tutto il semaforo.
3: Ovviamente, perché poi non funzionano più.
2: Sono stati arrestati. Tu come te li immagini? Come te li immaginavi?
3: Blade Runner.
2: Raccontavo la storia.
3: Non lo so, ma io quando mi dici Blade Runner, il mio immaginario è legato a Harrison Ford.
2: Allora, erano una coppia di pensionati. Lui e lei. Lui e lei di 70 anni.
3: No!
4: Aspetta che arrivo su anch'io, Ce le
3: ma forse
4: forbici.
3: Lì c'è qualche problema anche legato all'invecchiamento.
2: Ma pensa chi li ha visti salire su un semaforo?
3: Ma sono poi riusciti
2: moderni
3: a scendere?
2: Moderni eroi. Sì, no, sono scesi, li hanno arrestati perché ha messo in pericolo. Loro sì che ha messo in pericolo il traffico disattivando i semafori, non i semafori.
3: Ma perché loro ci credono, la loro è una missione. Adesso, Ottavio, non cascarci anche tu.
2: Ma fanno quasi tenerezza.
3: Sono
2: quasi dei moderni Don Quixote.
3: Sì, ma sai che mi ha rubato le parole di bocca?
2: I mulini sono i semafori.
3: Esattamente.
2: Fanno talmente tenerezza che adesso stanno girando Blade Runner 2 pensionati alla riscossa. Non con i cacciatori.
3: Il semaforo assassino?
2: Esatto, non ci saranno i cacciatori di replicanti, ma i cacciatori di semafori. Io ho già in esclusiva il monologo finale di questo film.
3: Vai.
5: Io ne ho viste cose che voi automobilisti non potreste immaginarvi. Semafori lampeggiare nel buio sopra gli incroci del centro. Ho visto sensori puntare innocenti pedoni vicino alle strisce e ho visto uomini arrampicarsi sui pali per tagliare i cavi e salvare l'umanità. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come multe sotto la pioggia. È tempo di attraversare la strada.
3: No! No! Questa è una dissacrazione, uno dei più bei monologhi della storia.
2: Lo stanno girando.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: caduta, perché del 91, Out of Time Man, dei grandissimi Mano Negra con Manu Chao in testa, prima di diventare proprio Manu Chao. Comunque band che vi consiglio di seguire, non c'è più, non ci sono più in Mano Negra, ma vi consiglio di andare a sentire i loro esordi, perché hanno inventato proprio anche un genere, mettono assieme il rap, il rock, il punk, le robe latine, che loro sono spagnoli, e inventando questo genere, cioè la pachanga, che è questo mix che è veramente solare, politicamente spesso impegnato, ma comunque che ti fa ballare, ti fa piangere, ridere, veramente una bella, un bel mischietz, come diciamo noi brutalmente, della Svizzera italiana. Bella gente, si è capito, sono DJ Sterchi, è domenica e questi sono gli avanzi. Ora vi porto nel magico mondo un po' fuori di crapa di Marco Di Gioia e Griso. Si parte da Madonna, che schifa un miliardo di dollari pur di non farsi imbalsamare a Las Vegas, e si finisce in Canada a parlare di pistolini. Ma come?
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Allora, tornando a Madonna velocemente, siamo nella rassegna stampa, però la prima notizia è per appunto tornare sull'argomento di alcuni artisti che prendono dei soldoni per andare a fare i resident per 5 anni di contratto a Las Vegas, sì, al Caesar Palace, solitamente, no? Madonna rifiutò nel 2010, leggo, un contratto che le avrebbe permesso in 5 anni di guadagnare qualcosa come $1 miliardo.
3: Ha detto di no.
4: Perché secondo te?
2: Ma perché è un contratto che ti blocca, ripeto. Mm-hmm. Io adesso non so quanto una situazione del genere ti permetta anche di essere creativo e creare nuova musica, ad esempio, no? Magari ce l'hai la possibilità, anche perché hai degli autori a seguito. Però sei fisso lì, non te ne vai, capito? Sei fisso a Las Vegas, vivi a Las Vegas 5 anni, eh? Non è che proprio sia bella città, sì, però a me sembra più una città di palazzi cartonati.
4: Sì, è un po' tutto finto, quasi
2: fake.
4: Eppure sapevo che ultimamente
2: è deserto, poi così.
4: Stava cercando facevo una colletta per i ritocchini, gli ultimi ritocchini. Sai che Madonna, non so se l'hai vista ultimamente.
2: Ma non bastava un miliardo.
4: Esatto. Ma andiamo avanti. Nuove strategie produttive. Arriva dalla Spagna. Si chiama Bizum, che è tipo Twint, PayPal, insomma, quei pagamenti istantanei via telefono. Okay. No? Funziona così. Il meccanismo è semplice: invii 50 centesimi o un franco, insomma, quanto vuoi tu, alla persona che ti piace, che ti interessa, e nel campo della causale scrivi la tua frase. Tipo che non è stato,
2: cioè, mandi 50 centesimi di franco.
4: Sì, io anche quanto vuoi, non quanto ci so. Vuoi, anche un miliardo.
2: Certo.
4: Madonna, gli mandi un miliardo in anticipo.
2: Chiaramente. E scrivi la frase che
4: d'amore,
2: pensi,
4: sì,
2: che possa colpire.
4: Sì, esatto. Quindi, se usi vari WhatsApp, SMS, email, il tuo messaggio potrebbe finire, no, nei messaggi filtrati, ignorato. Invece, qui, ovviamente, trattandosi di soldi, sei sicuro che arrivi alla persona, lo deve leggere.
2: Paghi è come fosse una ricevuta di ritorno.
4: Ma con tanto dice bravo.
2: Quella roba
4: non
2: lì
4: ti sembra fantastico?
2: Certo.
4: E allora non ci fermiamo, ultima notizia di questa fantastica rassegna stampa, parliamo di natura. Ed è un po' che continua ad apparire sui social, forse l'avrà visto anche lei, sa Griso, questa foto che ritrae un ghiacciaio.
2: No, non l'ho visto.
4: E questo significa, secondo me, che la natura ci sta dando dei segnali, non è un'immagine generata dall'intelligenza artificiale.
2: Lo sa Di Gioia che è un problema quello dei ghiacciai ultimamente?
4: Lo so,
2: vero?
4: No, okay, no, ma lo sono, io non dico, non invento nulla, anche
2: speriamo.
4: Se lei millanta che io millanto.
2: Esatto.
4: Penso poco, siamo messi.
2: Io millanto,
4: esatto,
2: guardi un po'.
4: E allora, non è questo fotomontaggio che vogliamo dire, ma di solo natura vera, sull'isola di Terranova, quindi siamo in Canada, c'è un iceberg alto 9 metri ed è a forma di fallo. Davvero?
2: E galleggia?
4: Cioè, come se galleggia?
2: Quindi chissà cosa c'è sotto per farlo galleggiare.
4: Non lo so. Considerando i 9 metri fallici, l'iceberg è stato fotografato da un drone.
2: Oh, ecco, vedete? Vedete?
4: Ma non è finita qui. Lo ha fotografato Kenneth Pretty, questo è il nome del fotografo, che vive nel comune canadese che si chiama Dildo.
2: Bene.
4: No, ma è tutto...
2: No, sarà Dildo.
4: Lei dice... Vabbè, la natura alle volte si diverte alle nostre spalle.
2: No,
4: che
2: non
4: in questo
2: è bello.
4: Caso è meglio non andare.
5: Gli avanzi di Rete 3.

0: Questa è Vertigo, l'ultimo di Tiffany Harris, ed è l'ultimo brano di questa prima ora degli avanzi del 27 settembre.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Abbiamo superato le 16, è il momento di ascoltare un brano che è una vera e propria chicca, Paraíso, brano nato dall'incontro tra il DJ e produttore belga Lost Frequencies e la cantautrice brasiliana del momento, Marie Froes, una delle voci più interessanti e di talento della nuova generazione della musica popolare del suo meraviglioso paese. La collaborazione è nata dopo che lui è rimasto colpito, pensa un po', dallo stile. Cosa pensavate? È stato colpito dallo stile intimo di quell'altra e quindi decide di unire la propria elettronica a un testo in lingua portoghese molto poetico che non descrive un paradiso fisico ma uno stato d'animo legato alla pace e alla profonda connessione tra due persone pronti a viaggiare con la mente verso una spiaggia caldissima.

0: Lost Frequencies con il feed di Marie Fries. Io ti amo Marie, scusa Nina moglie, ma che voce meravigliosa sta ragazza brasiliana, vabbè, tutti stereotipi, luoghi comuni che poi si confermano in effetti, donna brasiliana, sangue caliente, ma dopo aver disegnato un'imbarazzante traiettoria a forma di L nel 2022, il nostro giullare atleta Alessandro Veletta ha finalmente smesso di fare brutte figure, farci fare brutte figure come dei principianti, e qualche giorno fa, un paio di settimane fa, è riuscito ad attraversare lo stretto di Messina a nuoto, 3,5 chilometri. E non a nuoto semplicemente, ma a delfino. Sapete quanto è faticoso il delfino? In 1 ora e 4 minuti è riuscito nel suo intento e ne siamo tutti contenti, tant'è che l'abbiamo intervistato con Nico qualche giorno fa. Sentite come il qui presente Sterchi insieme a Nico Saldagna celebra questo miracolo sportivo che ha persino strappato qualche lacrima di commozione al nostro Mystic Barrito.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Abbiamo con noi al telefono Alessandro Veletta. Ciao Ale, il nostro Mystic Barrito.
2: Ciao Ale, ciao Nico.
3: Ciao Ale.
0: Oggi parliamo
2: buongiorno,
0: di una vera.
2: Buongiorno.
0: Ciao, è in Sicilia in questo momento.
3: Ma poro, siamo vicini.
0: Maledetto, infatti è in spiaggia. Vabbè, è giusto che faccia le vacanze quando vuole, ma soprattutto è in Sicilia perché ha proposto un'avventura veramente eccezionale. Oggi parliamo di una vera e propria impresa sportiva. Lui è già noto per le sue piccole grandi follie sportive. E qualche anno fa, quando è che è successo? Quanti anni fa? 2 anni fa?
2: Cioè 2022.
0: Ecco, nel 2022 Alessandro Veletta, che è un noto giullare di Rete 3, ma anche un grande sportivo, ormai se lo seguite su Instagram vedrete le sue imprese sia nel calisthenics, sia in palestra, che nel nuoto a delfino. Ecco, lui aveva provato ad attraversare lo stretto tra Sicilia e Calabria. Ok? E fallisti perché insomma è durissimo da fare, vero? Ci ricordi quella pagina?
2: Sì, perché certo che me lo ricordo molto bene, che praticamente è successo che il Tirreno, perché lì dobbiamo capire che sono due mari che si incontrano, dalla parte nord il Tirreno che scende giù verso il mar Ionio.
0: Certo.
2: E quindi purtroppo quel giorno lì il Tirreno era molto molto più prepotente e ho fatto praticamente una L al contrario, sono partito e dopo neanche un chilometro
0: hai deviato dal tuo percorso, che doveva essere una specie di linea retta, quindi hai nuotato come un matto, a un certo punto hai detto basta, ritiratemi sulla barca, alzo la bandiera bianca, però ci hai provato. Questo nel 2022. Nel 2022 anche con una certa esposizione mediatica. Adesso in gran segreto, anche perché giustamente hai detto se non ce la faccio anche stavolta, almeno non disturbo tutti quanti con i miei 35.000 post e articoli sui giornali, ci hai riprovato. Quando esattamente?
2: Lunedì 14 di settembre.
0: Questo lunedì qui?
2: Alle ore 10, esatto, lunedì passato, il 14 settembre alle ore 10:15, sono andato con un'altra compagnia, lo posso dire perché tanto loro sono del sud, quindi la Swimming Travel, coadiuvata, si dice così, dallo stretto swim. Perché dico si chiama stretto swim? Perché il signor Giovanni Arena è praticamente colui che vede lo stretto, lo tocca, arriva a metà dello stretto del mare, vede, controlla le maree e a un certo punto tira sulla testa e dice bene, fra un quarto d'ora si
0: partiamo,
2: parte, va al punto di partenza e da lì con il barcaiolo, che sono il primo a partire perché ero giustamente il più lento, sono partito e il barcaiolo mi fa: Alfonso, tu segui me. Io: va bene, tu sei il mio faro, allora tu segui me e andate avanti e vai avanti così.
0: Quindi siamo partiti. È ovvio che vai avanti.
2: Sì, siamo partiti e giustamente siamo partiti da oltre Punta Faro, quindi più a nord possibile della punta dello stretto di Messina, e abbiamo cercato di fare, correggimi se sbaglio anche te Nico, un'iperbole. Perché io andavo verso l'altro pilone, una parabola.
0: No, sto scherzando.
2: Io stavo andando verso il secondo pilone, che è il pilone in faccia al pilone messinese, cioè il pilone quello della Calabria. Da quando a un certo punto, pur quanto io possa andare sempre dritto, mi spostavo leggermente e andavo verso sud. Ma facendo questa traiettoria, questa direzione, mi ha permesso di poter arrivare in Calabria. È stato
0: no,
2: veramente.
0: E quindi Alessandro Veletta ce l'ha fatta!
3: Grande Ale!
0: Ce l'hai fatta al secondo tentativo, ragazzi. Allora, e ragazze, sì, all'ascolto, è un percorso di 3.687 metri, ok? Nel mare, perché 3 chilometri, vabbè, in piscina, sì, ma dentro uno stretto con varie correnti, lo stretto di Messina, in un'ora e 4 minuti di nuoto. Io impazzisco solo a pensarlo.
3: No, ma è follia pura.
2: A Delfino,
3: tra l'altro, a Delfino, che è ancora più difficile. Allora, io poi farò spezzare un'arancia.
0: Anche
3: sì,
0: un'arancia, che siamo in Sicilia, perfetto.
3: Una lancia a suo favore, perché io avevo visto il documentario, era andato su Storie, correggimi se sbaglio, Ale, sì, giusto?
2: Il regista, esatto, lo trovate sempre, si dice così, in streaming, sull'RSI, se cercate Cavaliere Delfo, regista ovviamente Mirko Arretini, che mi ha fatto questo bellissimo documentario, che non si poteva conoscere chi è realmente Alessandro
3: Io
2: Veletta,
3: l'avevo visto e ti avevo scritto anche alla fine della proiezione, sì, mi ricordo, ho detto, no, ma
2: ricordo,
3: una bellissima, era raccontato veramente molto bene, peccato, non poteva, era talmente ben riuscito che il finale positivo sarebbe stato troppo cliché,
0: un po' Disney quasi,
3: troppo vero, Disney, vero, esatto, hai dovuto lasciare quella roba lì per poi poterci riprovare e alla fine doveva andare così,
0: veramente,
3: vediamola in questo modo,
0: veramente.
2: Gioia è stata bella e posso dire anche che dovrei essere uno dei top 5 al mondo.
3: Ma incredibile,
0: allora, io so che il mio amico carissimo Mystic Barreto, con cui ho condiviso momenti di grandissimo divertimento, un po' di fatica, qualche sclero anche normale, è un mitomane come un po'
3: come tutti qua dentro,
0: in
3: certo,
0: realtà queste cose tu le fai da qualche anno, sei uno sportivo veramente di altissimo livello, potresti motivare tutti noi,
3: sì,
0: almeno me, forse anche te,
3: assolutamente,
0: ecco,
3: sì,
0: e sei forse l'unico ticinese che ha fatto a Delfino, sì, lo stretto di Messina a nuoto, ragazzi, cioè, credo, sì, forse anche in Svizzera, forse non l'ha fatto mai nessuno.
2: Svizzero, no, ticinese, svizzero, francese,
0: adesso
2: tedesco,
0: non esagerare, cioè, va bene,
2: ma sono in cinque.
0: Però è vero, è vero, è un dato di
2: sono
0: fatto,
2: sono cinque al mondo, quindi
0: adesso chiedo all'intelligenza artificiale se si ricorda qualcun altro. Vabbè, comunque grazie Ale, sarebbe bello parlare anche delle emozioni che hai vissuto nel mare, ma non sono Davide Riva, primo, e secondo,
3: esatto,
0: non c'è più tempo, è stato bellissimo,
2: grazie,
0: poter sentire e condividere la felicità di questo traguardo. Ma quando ce l'hai fatta, che hai messo giù i piedi, dove eri, sei andato dalla Sicilia alla Calabria, dai un aggettivo, qualcosa, cosa hai detto? Hai detto giustamente.
2: Facile, ho pianto perché ho tirato fuori tutto quello che avevo dentro per 4 anni.
3: Ma certo.
0: Mamma mia, che bello, che riscatto.
2: Quindi ho avuto le lacrime e ho detto era ora, e infatti se ci penso mi commuovo, capito?
0: Allora, tutti gli amici e amiche che volessero fare questa esperienza dovete allenarvi tantissimo, perché tu sono anni e anni che nuoti, ma tantissimo.
2: No, l'esperienza la possono fare, non dico Delfino, ci mancherebbe, ma anche stile libero, perché
0: certo,
2: comunque c'è gente fidata, ci sono persone veramente all'avanguardia che ti controllano, ti tengono sotto controllo, perché ci sono proprio due mari.
0: Chiaro. Lo sappiamo, anche Beppe Grillo lo fece, tra l'altro. Vabbè, comunque, diciamo così, che se qualcuno volesse delle informazioni su questo tipo, sì, di avventura, di esperienza,
2: Swimming Travel,
0: ti può trovare anche su Instagram, basta cercare Alessandro Veletta.
2: Esatto.
0: Ciao Ale, grazie. Certo. Ancora un applauso per Ale.
3: Grazie mille, Ale. Eccezionale.
2: Grazie.
3: Ciao, bello.
0: Eroe,
3: ciao.
0: Leggenda.
4: Gli avanzi di Rete 3.

0: propinato le fatine della musica di Rete 3. Vecchiello, tanto amato anche nella Svizzera italiana dai più piccoli. No, non volevo essere offensivo, cioè da quelli 15 anni, 16, no, cioè quando è che ascolti chi è? È bravo, ho sbagliato ancora il titolo, che forse riguarda me proprio direttamente, DJ Sterky, una canzone del 2024. Preparatevi al dramma psicologico definitivo. Simone e Joas l'altro giorno ci hanno catapultato nel terrificante nostalgico tunnel delle cene di classe a 40 anni dalle elementari. Tra amnesia totali, chat di gruppo moleste e il panico da... Ma questo che cavolo è? Com'è che si chiamava già sto qua? Questo era il secchione, la secchione... O il bullo, la bulletta, adesso sono sfigato, guarda lì, ma che brutta fine. Prima mi faceva i dispetti, che belle le cene dopo tanti anni, eh. Scopriremo perché rivedere i compagni d'infanzia è un miracolo della natura o un incubo da fuggire per timidezza. Oddio!
1: Gli avanzi di Rete 3. Torna Ramona con la lettera R. Ramona, una mia compagna,
2: tua compagna
1: delle elementari. Sì, sì. Qualche mese fa, forse un 5-6 mesi fa, una delle nostre compagne di scuola, quella più organizzata e intraprendente, Paola, senza fare cognomi, decide di organizzare questa cena che si terrà ad inizio ottobre tra gli allievi delle scuole elementari degli anni che furono.
2: Cioè, insomma, almeno 10 anni fa, diciamolo.
1: Almeno
2: senza
1: tutti.
2: Almeno 10 anni
1: fai
2: fa.
1: Fai anche 15, anche proprio 15, a restare.
2: 20 a stare larghissimo.
1: Ma proprio a restare proprio molto larghi. Gente che io da allora non ho mai più incontrato.
2: Ma è vero.
1: Dalle elementari.
2: Cioè,
1: forse
2: zero.
1: Un paio di compagni di classe li ho incontrati per caso e con loro ci riconosciamo e qualche volta sono saltati fuori degli aneddoti carini. Ma gli altri per me è proprio un vuoto cosmico, che non
2: scusa,
1: è per mancanza di rispetto,
2: certo,
1: è per la mia mente che non...
2: Ti capisco, sfondi porte aperte con me, non ricordo nulla. Ma come funziona poi? Voi vi siete incontrati già?
1: Allora no, non ancora, inizio ottobre ci sarà la cena. Questa è una delle chat di gruppo più attive che io abbia mai avuto. È una cosa incredibile, è iniziata un po' sotto traccia, sottotono. E poi invece tra foto, ricordi, aneddoti, cose che loro ricordano e io no, continuiamo appunto a sentirci ed essere molto attivi su questa chat.
2: Allora, come funziona poi tra 20, invento, persone che non si incontrano più da, invento, 30 anni?
1: Come funziona?
2: 40 anni? Come funziona? Invento,
1: No, no, no, ma fai
2: funziona?
1: Bene, io non ho problemi, cioè, assolutamente.
2: Devi subito fare grande esercizio di... non so, di rapporti diplomatici per organizzare e trovare una data e un luogo dove trovarsi. Come fate? Fate il sondaggione?
1: Allora, no, appunto, come ti dicevo, questa chat è stata gestita e amministrata da una delle nostre compagne,
2: da Paola.
1: Seguita appunto da Rita e un'altra nostra compagna.
2: Rita?
1: Sì, sì. C'è anche una Rita.
2: C'è anche la Rita.
1: Io non ricordo proprio benissimo.
2: È reciproco,
1: però. C'è Ramona, Rita e Paola, che sono super attive,
2: sì.
1: E quindi loro tengono un po' le fila di questa cena e hanno già organizzato il luogo, il posto. Non da ultimo un incontro proprio davanti alla sede che noi abbiamo frequentato delle elementari a Lugano, dove ci incontreremo per fare delle foto.
2: No, è vero!
1: Sì.
2: Mamma mia, cioè
1: io
2: il prima e il dopo, devi indossare lo stesso giponin o almeno un giponin dello stesso colore.
1: No, io mi vesto
2: di 40 anni fa.
1: Uguale.
2: Scusa, cioè adesso invento.
1: No, ma anche fai anche 60.
2: No,
1: mila.
2: Ma
1: hai ragione,
2: no,
1: insomma, io sono
2: non c'è bisogno di dirlo.
1: Joss, io non mi offendo per la mia età.
2: Ok, 50 anni.
1: Anzi,
2: fa,
1: mi offendo quando uno ha difficoltà a dirla. Cioè io sono del 1970 e ne vado molto, molto fiera.
2: Sì. Possiamo
1: super
2: farti
1: fiera.
2: Complimenti.
1: Quindi le elementari nel 76, fai te i conti, e da lì non li ho mai più incontrati.
2: Piovono complimenti.
1: Ma certo, ma che bello, è un
2: certo,
1: complimento,
2: sì.
1: Essere ancora vivi, dici, a quest'era.
2: È un miracolo della natura, la Sio. No, scherzo, dai, sei lì come un fiore,
1: ti
2: cara
1: ringrazio.
2: Simo, e
1: ti
2: sentiamo Nadia.
1: Sincero.
2: Sentiamo, lo sono. Sentiamo Nadia.
3: Aspetta, Simona, complimenti, avrei mai immaginato che sia del 1970.
1: Pure.
3: Accidenti, è un tema attualissimo perché anch'io vorrei organizzare il 50° l'anno prossimo.
1: Sì.
3: Paola, Rita e Ramona sono state bravissime a recuperare tutti i numeri, che lavoro.
1: Sì, è vero.
3: Sarà divertentissimo. Ciao.
1: Sono state bravissime e in più sono riuscite ad avere un elenco di nomi di tutti i bambini che insomma erano iscritti in quell'anno nella nostra scuola,
2: violando tra l'altro parecchi segreti.
1: Esatto. Da lì poi trovare i numeri di telefono, profili social, c'è stata un po' una staffetta, insomma ognuno poi ha portato il suo apporto.
2: Ma pensa poi ai tempi dell'elenco telefonico e basta, fare un lavoro del genere sarebbe stato impossibile. Oggi sicuramente questo tipo di operazione è facilitato. Intanto anche Michael ci scrive che non elementari ma liceo, a 30 anni dalla maturità, eravamo in circa 25 su 100 maturati, ci siamo detti che l'avremmo rifatto, ma finora niente, non abbiamo ancora rifatto. Devo dire che tra quelli che non vedevo da 30 anni, alcuni ho avuto difficoltà a collegarli a un volto di fine anni 80.
1: Certo, poi dicevamo prima appunto che incontrarsi tra compagnetti delle scuole elementari è un conto, le medie e il liceo è già diverso perché cominciavano le prime gabole, no?
2: Tipo,
1: le medie,
2: tipo?
1: Non so, tipo te che vai a baciare il morosino della tua migliore amica che poi dopo non lo sapevi, che poi durante il ballo di fine anno che poi hai parlato male di quello e hai parlato male di quell'altro. Medie e liceo sono proprio un'altra storia,
2: ti leghi delle cose al dito che poi non ti levi mai.
1: All'elementare era già un pochino più difficile,
2: c'è più innocenza,
1: speriamo. Staremo a vedere appunto
2: A inizio ottobre, quindi faremo una puntata speciale sulla cena delle elementari della Simo.
1: Esatto, ammesso appunto che io riesca ad andarci, no? Non per altro, ma per un po' di timidezza, ecco.
4: Gli avanzi di Rete 3.

0: Empire of the Sun, uno dei loro più grandi successi in assoluto, è del 2013 ed è questa live che abbiamo cantato e ballato tutti assieme. Poi domenica, pelle d'oca, comunque. Cantare riduce lo stress, aumenta il benessere. Cantare stonati a squarciagola ancora meglio. Ubriachi no, però quello capita a carnevale, ma non è il caso, quello è più un danno che va bene, anche sociale, un danno sociale in quel senso. Siamo le solite, gentili ascoltatori e ascoltatrici, ma se il pane appena sfornato scotta da far paura, perché continuiamo a chiamarlo fresco? Reggetevi forte, perché in questo estratto degli avanzi di Rete 3, Otti e Paltrax si interrogano su cortocircuiti mentali, non di DJ Sterchi, ma della nostra lingua, chiedendosi persino come faccio una cosa ad andare a ruba se poi alla fine la pagano tutti.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Mi piace pensare, ed è bello pensare ogni tanto, riferendosi a questo titolo di Giorgio, al mio giorno migliore deve ancora arrivare.
3: Esatto.
2: Deve ancora. Sono stati giorni belli, meravigliosi, trionfanti, ma deve ancora arrivare.
3: Invece poi c'è quello che dice: coraggio, il meglio è passato. allora.
4: I need the good morning. What are you doing? How are you? I need the good morning.
3: Adesso
2: vedere che c'è gente che ha difficoltà.
3: Vabbè, lo stato medio dell'ascoltatore.
2: Questo non so se è un messaggio da dove arriva, dall'Uttar Pradesh oppure dal piano di Magadino, non lo so. Comunque,
5: I'm very good.
2: Molte grazie per i tuoi saluti.
5: I'm very good in screwdriver. Sì. I put my screwdriver everywhere.
3: Allora, diciamo, sì. grazie si risponde prego.
2: Sì.
3: Stanotte per la prima volta mi sono chiesto perché se uno ti dice grazie devi dirgli prego. Sembra che derivi da ti prego, non ringraziarti.
2: C'è bisogno che tu mi ringrazi. Ma non so se ci hai fatto caso, però secondo me è un meccanismo abbastanza affascinante. Succede spesso quando stai per addormentarti oppure quando sei la mattina in quello stato strano di dormiveglia che non ti devi svegliare presto, che tu abbia delle pensieri, ma però questa roba qui
3: sì, è vero.
2: Dovrei
3: fermo.
2: E finisci sempre col dire adesso me la marco giù.
3: No, ma perché?
5: E non te la marchi mai giù!
3: Ma hai ragionissima, sono molto più intelligente nel dormiveglia.
2: Sì, è strano.
3: O anche nei sogni. Non ho ancora capito cos'è che poi ci blocca una volta che ci alziamo.
2: Perché secondo me abbiamo accesso a una modalità di pensiero diversa, più vasta, non so come dire, con meno rumore di fondo, non siamo dentro la giornata caotica e allora forse abbiamo a disposizione delle risorse mentali diverse, non lo so.
3: Quando il corpo è a riposo tutta l'energia è disponibile per il cervello.
6: Buondì. A me capita che quando mi arriva gente in negozio gli dico prego mi dica e ho alcuni simpaticoni che mi rispondono mi vomi in gesa.
3: Simpatici.
2: Bello, dai.
3: You're welcome. In inglese no, you're welcome.
2: Sì.
3: Altri cortocircuiti linguistici. Il pane caldo, bollente, appena uscito dal forno, come lo chiamiamo?
2: Fresco, è vero, il pane è fresco. Non è fresco per niente.
3: Non puoi toccarlo che ti ustioni, pane fresco.
2: È vero.
3: Perché una cosa si dice che va a ruba quando in realtà tutti la pagano? Ci resta anche male, no?
2: È vero.
3: Va a ruba, tu l'hai pagata. Ruba.
2: È perché addirittura si arriva a rubarla, tutti la vogliono così tanto che addirittura si arriverebbe a rubarla.
3: Questo può starci, sì. Sono d'accordo con la tua spiegazione. Sotto video divertenti sui social, molti scrivono muoio, ma il giorno dopo scrivono ancora, quindi non era vero.
2: Non è vero, perché dice muoio dal ridere, no? Okay. Perché c'è quella sensazione di...
3: Questa è bella, la sentiamo spesso anche in radio. Forti rallentamenti.
2: Bello.
3: Vai forte o rallenti.
2: Esatto.
3: O vai forte o
2: vai
3: rallenti.
2: Piano.
3: Un'altra che si sente spesso anche in RSI, la vicina Italia. Mi fa pensare che ce ne sia una
2: più lontana. È vero.
3: Ce ne sono due.
7: Gli avanzi di Rete 3.
1: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: ballata. E quanto la balliamo ancora, perché ci sono brani veramente immarcescibili. Cioè, è del 2004 sta canzone, la metti, fa ballare ancora il dance floor, ma non solo di 40-50 anni, ma perché ha una potenza, una solarità, una forza che dobbiamo ai Black Eyed Peas. Piacere o non piacere questa band, come parlo, che piaccia o non piaccia questa band, sicuramente ha dato dei singoli belli maranza, ma belli carichi di positività e spensieratezza. E se pensate che per fare un film in Ticino basti una telecamera e un po' di buona volontà, Eric Bernasconi vi spiega che ci vogliono ben 15 anni di fatiche. Manco dovesse scalare il Monte Everest. Sentite come il nostro Marco Di Gioia cerca di farsi bello spacciando il suo anno di nascita, il 77, come la vera fonte di ispirazione per il film nuovissimo di Eric Bernasconi, Beccaria. Marco Di Gioia, un vero cialtrone.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Parliamo di cinema, perché lo sapete, a parte che la domenica su Rete 3, al netto delle partite e dello sport in generale, dalle 17 in poi c'è un'offerta che non puoi rifiutare. Si parla del palinsesto, della 1, della 2, di serie TV, di cinema e di tutto quello che avete voglia di parlare con voi, a proposito, con noi, con voi, voi con noi, non lo so cosa sto dicendo, però sempre di cinema e di serie TV si parla anche questa volta. Beh, io stavo pensando una cosa, che... cioè, non è che devo parlare io del film. Sarebbe bello se uno dice pronto e c'è il regista. Pronto, c'è il regista? C'è un regista.
3: Ma pronto?
2: Tu sei un regista.
3: Una surprise.
2: Ma tu sei un regista.
3: Sorpresona, sì, sono un regista.
2: Senti, allora, questa gag, che non è una gag, che l'abbiamo provata mai, secondo me ti servirà di ispirazione alla tua prossima sceneggiatura, Eric Bernasconi.
3: Vabbè, me la scrivo adesso, me la scrivo subito.
2: Benvenuto, Eric, benvenuto davvero ai microfoni di Rete 3, regista di Beccaria al cinema da ieri sera. Com'è andata?
3: Sta andando molto bene, siamo felici. Ieri abbiamo fatto una proiezione... pubblica Massagno in presenza, stasera abbiamo una proiezione in presenza, cioè in presenza mia, ovviamente gli spettatori sono in presenza. Al Forum di Bellinzona non ne avevamo già fatte alcune, siamo state anche in zitra tedesca, in zitra francese, insomma il film sta circolando e io sono molto felice.
2: E noi siamo felici per voi. Io sono sempre un tuo, lo dico a microfoni aperti perché è vero, un tuo fan, un tuo ammiratore. Ci siamo conosciuti penso un 15 anni fa e dall'epoca già che facevo il tifo per te, quindi è molto piacevole per me averti i microfoni. Però in realtà ti do il gancio per parlare del film, perché un po' ti ho ispirato in consciamente, lo sai?
3: Ah, ok, va bene.
2: Adesso ti spiego perché. Perché il film si svolge nel 77, che è il mio anno di nascita, quindi pantaloni larghi, campagna, montagna, capelli lunghi, com'è?
3: È un anno, io avevo 4 anni invece nel 77, quindi diciamo che c'ero già, ma avevo un altro spirito e altre preoccupazioni rispetto a quelle che ha il protagonista del nostro film, che invece è un adolescente,
2: sì.
3: È un sedicenne negli anni, appunto, nel 77.
2: Che si chiama Mario, è un ragazzo che si trova esattamente in quella terra, come dicevi tu, uno di nessuno, tra l'adolescenza e l'età adulta, e che non sei più, penso, a quell'età lì, e io mi confronto con mio figlio, per questo mi piace anche molto il tema del tuo film, dove non sei più un bambino ma non sei neanche tra gli adulti, quindi è molto difficile capire cosa essere, cosa fai.
3: C'è questa espressione francese che dice entre chez et loup, che in realtà significa tutt'altro, parla del crepuscolo, però mi sembra che si adatti anche a quello che è stato almeno il mio periodo dell'adolescenza e quello che mi sembra di poter capire che è il periodo dell'adolescenza per tutte e tutti in qualsiasi epoca, che è proprio questa cosa di crescere, di aver voglia di crescere, sì e no, a volte tanto, a volte niente, ma soprattutto di non aver voglia di sentirsi dire che bisogna crescere,
2: sì, è vero.
3: E soprattutto di non farselo dire dagli adulti.
2: Sì, soprattutto, ma neanche dai ragazzini coetanei, che poi si ergono a essere loro i più adulti di te, quando in verità magari non valgono una cicca. Ma visto che hai scritto la sceneggiatura anche, oltre a dirigere il film, quanto hai messo di te dentro Mario?
3: Beh, il film nasce comunque da un romanzo di Giorgio Zanettelli, mm-hmm. E quindi c'era una storia di riferimento già data.
2: Sì.
3: Dopo, se ho scelto di prendere 15 anni della mia vita da dedicare a questo progetto, significa che il personaggio mi ha parlato molto e che c'erano dei tratti comuni al personaggio, a Giorgio e a me. E poi, inevitabilmente, facendolo mio questo racconto, forse il protagonista assomiglia un pochino più a me che non nel romanzo, ma nemmeno troppo, nel senso che gli dai dei tratti, gli dai qualche caratteristica, cerchi di capirlo, e quindi se cerchi di capirlo cerchi di capire te stesso, e questo è un bel lutto.
2: È un bel lutto, sì, però poi si arriva anche a delle cose importanti, belle o brutte che siano, che ti smuovono qualcosa. Ma infatti, come hai detto tu, 15 anni, perché io ho letto molto su, passami il termine, l'orogenesi del film, e appunto nasce dal primo romanzo di Genetelli del 2010, e quando lo hai letto hai detto ok, tra 15 anni ci faccio un film. Perché così tanto?
3: Perché uno dice, in realtà ho iniziato a lavorarci più o meno subito. Poi il problema è la tempistica così lunga, è dettata da moltissimi fattori. Intanto non è che ho lavorato 15 anni solo a questo, ovviamente. E poi ci sono i tempi di maturare le sceneggiature, le scelte, poi ci sono i tempi ancora più difficili e più lunghi del finanziamento. Quindi certo, fare un film è sempre una questione complessa, sia per chi fa il mio mestiere, che è quello del regista o dello sceneggiatore, ma anche per chi si occupa di produzione, e soprattutto per chi si occupa di produzione, è complesso reperire i fondi e gestirli.
2: Però quindi, ce l'avete fatta, perché poi in cinema
3: ce l'abbiamo fatta.
2: Dimmi, scusa.
3: No, siamo qua, il film è fuori nelle sale, abbiamo avuto la prima assoluta a gennaio a Soletta, siamo già usciti, come detto, nel resto della Svizzera, che è anche un successone per un film ticinese, riuscire a farsi vedere un po', notare un pochino, ma nel resto della Svizzera è un grande successo.
2: Che comunque sei molto modesto, ma ti si addice, perché il tuo carattere, hai detto le giornate di Soletta, ma hai vinto anche il premio del pubblico, questo lo dico io, l'ho detto in apertura, ma mi piace sottolinearlo.
1: Gli avanzi di Rete 3.

E anche per oggi, bella gente, il banchetto degli avanzi è servito. Ci lasciamo le spalle i genitori con gli gnocchi da casa nei grotti, i dentini da latte bruciati contro le streghe, i pensionati in guerra contro i semafori assassini, ma soprattutto l'iceberg a forma di fallo nel paese di Dildo e il miracolo di Alessandro Veletta, Delfino nello stretto di Messina. Tra il panico da cene di classe, i dubbi esistenziali sul pane fresco che scotta e le fatiche cinematografiche di Eric Bernasconi, ci siamo abbuffati con grandissimo stile. Un abbraccio dal vostro DJ Sterchi, grazie a tutte e a tutti, a domenica prossima dalle 15, ma soprattutto ci risentiamo tutti i giorni dalle 14, sempre su Rete 3. Dai che è venerdì.

0: Oh, è domenica finalmente, va. Sapone l'hai portato? Per me.
1: Dovevi dirmelo prima.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Allora attenzione, comunicazione nazionale, prima o poi è ufficiale, si cambierà la sigla.
1: No.
0: Sì, sì.
1: Perché?
0: Eh sì, perché è sbagliata.
1: Ah, per il rifiutare.
0: Esatto,
1: famoso.
0: Perché ormai lo sanno tutti dopo un anno di trasmissione, questa è un'offerta che non puoi
1: rifiutare.
0: Ma perché l'altro giorno mi hanno fermato in strada, proprio mi hanno bloccato, e mi hanno detto: ma perché vi ostinate a dire rifiutare? Spiegalo tu.
1: Perché la pronuncia corretta, a mio modo di vedere, è rifiutare. Esatto, un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Sì, che sarebbe sbagliato, perché rifiutare è G. Ma non riesce a dire G.
1: Dri.
0: No,
1: vedi
0: ho
1: sputato nel microfono, non funziona.
0: Vabbè, io sono Marco Di Gioia, lei ha parlato anche se non l'ho trasformata ancora.
1: Non hai fatto il tranello.
0: Vabbè, fa niente, che cosa facciamo alla radio?
1: Parliamo di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.
0: Non la trasformo subito, la faccio attendere.
1: Sì, infatti.

0: Ormai quando vedo scritto Coldplay, cioè gli parlo anche con, come arrogante sopra, ma fa niente, io vedo coppie che si tradiscono.
1: Sì, ormai un po' tutti mi
0: sa. È un po' così la storia. Non l'ho trasformata, lo sa?
2: E vadi allora.
0: Va, va, aspetta, devo far finire. Come poi arrangiato da Avicii. Certo che se gli parlo sopra fino alla fine cosa faccio? Ma chi se ne frega, ci trasformiamo, attenzione.
2: Oh.
0: Devo preparare.
2: Dai, dai, dai.
0: Ladies and gentlemen, this is the moment that you all been waiting for. Non so cosa dire più. Signori e signori, Cavaliere Oscuro, Davide Stampiero. Guardate, grazie, perché non facciamo la radiovisione? Il pugnetto come i bimbi di 3 mesi che aspettano la poppata e si eccitano, uguale. La poppata del Cavaliere Oscuro sta a...
2: No, no, non
0: addentriamoci. Lei non fa poppate, no.
2: Non faccio poppate, stringo la... i pugnetti grazie, diciamo, a questa sigla.
0: È la poppata del bimbo,
2: sì.
0: Sta a... La sigla per il Cavaliere Oscuro,
2: okay, sì. Vabbè, ce l'hai fatta, la sei cavata.
0: Vabbè, non si ecciti troppo, no, perché poi si monta la testa. Allora, attenzione, abbiamo la, la trama Spingi Gonzales. Subito,
2: ah,
0: vada.
3: Spingi Gonzales.
4: Ex pilota da combattimento viene richiamato dall'aeronautica militare per preparare una squadra di giovani Top Gun in vista di una missione impossibile. Tra loro, niente meno che il figlio del suo ex partner morto durante un'esercitazione.
5: Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
0: Ma come mi è diventato bravo? Mi questa prende anche lì.
2: È uscita bene, no?
0: Benissimo, io come sempre non capisco nulla delle sue trame, ma anche perché non l'ascolto, ma cantiamo, dai. Va bene, abbiamo fatto una certa, si è fatto tardi. Guarda, io metto anche il gong, anche se in realtà il gong arriva sempre.
2: Devo riprendere fiato.
0: Va bene, allora, non si è capito nulla, ci scrivono in tanti, non ho capito nemmeno io, sì. Ma la colpa non è sua, caro Cavaliere.
2: Spero di no.
0: È il film.
2: Ma il film è semplicissimo da capire.
0: Allora, è Top Gun Maverick. Sì. Il Top Gun numero questo?
2: È il 2, è il sequel.
0: Ma quanti ne hanno fatti?
2: Questo è il primo e unico sequel, hanno aspettato 36 anni.
0: Ah, non ne hanno fatti?
2: È questo il bello. È un sequel che è arrivato con 36 anni di ritardo, insomma. Se ne parla da tanti anni.
0: Sì.
2: E Tom Cruise ha voluto aspettare il momento giusto, era già in lavorazione nel 2010, poi insomma è arrivato il prima è morto Tony Scott, poi sì, è arrivato il Covid, tutto è stato rimandato e finalmente nel 2022 è arrivato nelle sale, ha sbancato i botteghini con 1,5 miliardi di incasso, ma soprattutto non ha deluso le aspettative.
0: Questo lo dici tu, ma perché lo dico, non lo hai chiesto a me, chiedilo a me, che non ho visto né il primo né il secondo.
2: No, neanche il primo.
0: Ma no, no, a parte io 36 anni fa non ero nato.
2: Arrivederci, il primo.
0: Vabbè, vabbè, vabbè.
2: Malissimo.
0: Non hai colto, tu non cogliere. Allora, Tom Cruise non voleva attori che facessero finta di essere piloti.
2: Sì.
0: Prima cosa, quindi voleva piloti che facessero finta di essere attori. Cioè, la cosa. No.
2: Beh, si sa che lui è un po' esigente.
0: Un po' tanto.
2: Sì.
0: Allora, in realtà li ha fatti addestrare davvero, gli ha fatto sopportare accelerazioni fino a 8G.
2: Sì.
0: Che io non sapevo esistesse l'8G e non sapevo neanche cosa fosse. Mi sono documentato.
2: Sì.
0: Allora, lo sai che a 8G diventi una persona senza collo?
2: Non ci tengo a
0: ti
2: sperimentare
0: giuro.
2: L'8G.
0: No, perché la testa diventa così pesante, tipo 40-50 kg, che il collo non ti regge.
2: No, se mi chiamano per Top Gun 3, dirò no grazie.
0: Vabbè, è Tom Cruise che lo vuole, eh? Lui ha 64 anni ma non cede, vuole fare tutto lui ovviamente. E in un film l'unica cosa però che in questo film non ha fatto era pilotare un caccia.
2: Sì, ma perché non gliel'hanno fatto fare.
0: No, sì però
2: lui avrebbe voluto.
0: È la legge.
2: Sì.
0: Cioè la legge che dice tu non puoi farlo se non mi sei pilota. Allora sai cosa ha fatto lui? Lui si è comprato, aspetta che me lo sono segnato, un P51 Mustang.
2: Sì.
0: Non so che cosa sia, per me potrebbe essere un pezzettino di un Lego, però è un pilota e l'ha usato lui nella scena finale.
2: Sì.
0: Questo è mio, le faccio quello che voglio io.
2: Autenticità.
0: Sì, certo.
2: E Tom Cruise è uno che si impegna d'altronde.
0: Vabbè, gli hanno fatto comunque capire che insomma non avrebbe potuto guidarlo, non l'ha guidata in realtà. Però questo è quello che succede. Quando va in onda?
4: Va in onda domani, lunedì alle 20:40 sulla 1 e il film sarà dotato di audiodescrizione.
0: Fammi un esempio di autodescrizione. Vai.
4: Non è auto, è audiodescrizione, quindi.
0: Fammi un esempio di audiodescrizione.
4: Quando noi non stiamo parlando, quando gli attori non stanno parlando, sì, c'è una voce esterna che descrive la scena in modo che anche gli ipovedenti possano capire che cosa sta succedendo.
0: Molto bene. E adesso, signore e signori, una donna che avrei voluto sposare io. Il titolo di questa canzone è Let's Get Married, Miley Cyrus.

0: ditemi quanta roba è lei. Che tra l'altro ci hanno scritto, non si dice Miley Cyrus, come ho detto io. Perché non si, ha cambiato pronuncia? No,
1: credo che si chiami Miley Cyrus.
0: Ah, Cyrus.
1: Credo.
0: Ah no, vabbè, mi aggiorno anche io. Let's get married su Rete 3, facciamola finire, sì. Che non ha cantato più, però io sogno comunque. Vabbè, su Rete 3 con Marco Di Gioia, il Cavaliere Oscuro, io ogni tanto dico che sentiamo l'esigenza di una voce femminile.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Giustissimo.
0: Ecco, ne abbiamo una qua a fianco, facciamo la prova se è femminile. Ah.
2: Ah, ah.
0: Sì, beh, adesso così, ah, ah.
2: Bibi.
0: Faccia un cici.
2: Cici.
0: Cioè su cici rende.
1: Direi femminile.
0: L'ormone femminile è venuto fuori. Perché? Perché vogliamo creare un po' di dissing. Allora io ce l'ho contro Tom Cruise, che notare anche la pronuncia all'americana, che non è Tom Cruise come tutti abbiamo pronunciato, ma è Tom Cruise. A me piace più Tom Cruise perché mi sento quasi quando lo pronuncio di sfotterlo. In realtà lo sto sfottendo abbastanza. Perché non ho visto che film era?
1: Top Gun,
0: vedi, già me lo sono dimenticato.
1: Un nome così, un film,
0: ecco,
1: conosciuto.
0: No, perché secondo me lui quando fa questi film va a ostentare un po', faccio io, dai, faccio io. Tu, stuntman, vai, ci penso io, e si butta, dai, con le liane, non so.
1: Con le liane.
0: Vabbè, invece la voce femminile dice che è innamorata. Spiegami un po',
2: sì.
0: Difendilo.
2: Io ho una foto con il cuscino di Tom Cruise, innanzitutto.
0: No, potrei chiudere il cursore.
2: Avevo
0: già
2: 14 anni.
0: Ah, boh. No,
2: adesso no. Già ho la foto, infatti, ho specificato. E io lo amo.
0: Lo ami?
2: Sì.
0: Tu è finita la tua la tua ringa è finita. Ma che tu,
2: allora,
0: lo ami, però
2: basta ha qualcosa nel viso, nel volto, guarda, sì. Mi emoziono solo a parlare
0: di follia.
2: Ha un sorriso, ha i denti belli.
0: Rifatti?
2: No, gli
0: occhi.
2: Vabbè,
0: diciamo,
2: no, io lo conosco da quando è piccolo, perché io lo guardo da sempre.
0: Okay, sempre gli stessi denti.
2: Sempre avuto gli stessi denti.
0: Scusa, non ti è mai capitato di vedere quella foto prima e dopo?
2: No.
0: O anche ultimamente ci sono prima, quindi prima la trasformazione, nel mentre, quando ancora un po' e poi
2: secondo
0: dopo.
2: Secondo me non ha fatto niente, ma la forza sua è proprio che lui è nato bello.
0: È vero che si innamorano tutte le donne, lo si diceva prima a microfoni spenti, però è anche vero che tutte le donne lo lasciano.
2: È un po' matto in realtà, ma io da quel punto di vista non lo conosco, però lo conosco dal punto di vista cinematografico, quindi vedendolo da ragazzina sprecciare su quei caccia contro i cattivi.
0: Cacciami. Sì, è vero. Allora io vorrei mettere questa base qua, però, per fare un po' un'anteprima. Allora abbiamo con noi Silvia Galeazzi, ciao giornalista, io la chiamo costumista, so che a lei non piace molto perché dice ma come c'è, no, perché lei si occupa anche di costume ed è meravigliosa, sa tutto di tutti. Allora dice, lo hai detto tu, no, che in realtà non ti piace, cioè no, non ti piace, non, sì, non ti piace approfondire il tecnicismo
2: non
0: della
2: so
0: serie
2: di cinema,
0: non sa nulla come me del resto, cioè,
2: sono cialtrone,
1: ma non buttarti,
0: siamo
1: giù,
0: tutti cialtrone. No, beh, l'unico che sa è il Cavaliere Oscuro, ok,
1: va bene, mettiamola così.
0: No, io per dare la responsabilità a lui. Ecco, allora tra poco facciamo un bel intervento sul red carpet, perché un'offerta che non puoi rifiutare va sul red carpet. Tom Cruise basta, però.
2: Ok.
0: E parliamo di chi?
2: Parliamo di Helen Mirren.
0: Hai capito? Che si dice?
1: L'ha detto giustissimo.
0: Come?
1: Helen Mirren.
0: Ah, Mirren, non Mirror.
1: No.
3: Ogni disegno fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Ad

0: Ecco, ci dica qualcosa su Aerosmith.
1: Questa mi piace. Sai che io sono un vecchio rockettaro e quindi
0: lei
1: questa musica
0: sì,
1: mi piace.
0: Sta prendendo le distanze. Non mi ha ancora detto niente su Aerosmith.
1: È il papà di Liv Tyler, vedi che so qualcosa.
0: Ah sì? E quindi?
1: E quindi sono molto bravi.
0: Avuta con chi?
1: A questo non lo so, adesso non andiamo adesso, proprio nel gossip.
0: Adesso chi siamo noi per andare a dire, cioè, è lui il papà, la moglie in questo caso purtroppo non lo sappiamo, ecco chi è.
1: Andiamo a chiedergli, non saprei.
0: Vabbè,
1: andiamo avanti.
0: Conoscete Ultraforti? Alzate la mano. Sì, perché se andate sui social digitate per l'appunto Ultraforti, c'è una splendida donna che va sotto il nome e il cognome di Silvia Galeazzi che abbiamo qui con noi a parlare di gossip, e infatti la base è questa. E Ultraforti cosa fa sui social?
2: Parla di salute della donna dopo i 40. La salute in realtà poi è tutto, no? È anche l'atteggiamento nei confronti della vita, l'attitude e anche il modo in cui sei.
0: Infatti dopo i 40 anni abbiamo scoperto che tu per esempio, che hai da poco superato i 40 anni, bisogna essere sempre che ami tutti, cioè lei, se tu dici io lo amo,
1: Tom Cruise
0: abbandono anche perché comunque chi meglio di lei può analizzare dei personaggi che fanno parte del cast dei film che andiamo a parlare insomma oggi, perché per esempio tra poco parleremo di Thelma Louise. Per gli 80 anni di chi?
1: Di Susan Sarandon.
0: Esatto. E su Susan Sarandon hai qualcosa da spendere? O...
2: Allora, è una donna come Helen Mirren, come queste dive diciamo, che hanno superato abbondantemente i 40.
0: Che... Diciamo che l'hanno raddoppiati.
2: Vabbè.
1: In questo caso
2: però che ancora
1: sì.
2: Intanto, non so se si può dire, ma gliela mollano. Cioè, se si fanno un red carpet loro, comunque la Mirren si mette i suoi begli abiti argento, Sarandon con quel rossetto rosso ancora da dire.
0: Sì.
2: E quindi sono donne che parlano di un femminile diverso dalla nonna che fa la calzetta, di cui ci hanno sempre parlato.
0: Beh, che comunque è il suo perché. Io amo la nonna che fa la calzetta,
1: soprattutto adesso.
2: No, io no, ecco, questa è una roba che...
0: perché tu donna ti proietti, sì, in quell'immagine lì, non ti piace, però viva
2: le
0: nonne.
2: Che è la donna ancora desiderante, desiderabile. Ecco, diciamo che Susan Sarandon, come Helen Mirren e come altre, hanno un po' fatto il giro, no? Cioè, a loro adesso non gli puoi dire niente, sono loro. Che hanno un po' il potere, lo raccontano anche nei film, poi mi direi meglio tu, cavaliere.
0: No, ma infatti io, scusate se vi interrompo, non so se avete visto Mobland, che tra l'altro è già uscita la seconda stagione, lì Helen Mirren cosa fa? Interpreta un ruolo di una mafiosazza inglese che mi guarda il Cavaliere Oscuro e dire io non l'ho vista.
1: Ho visto solo il primo episodio.
0: Vabbè, comunque si capisce, io so che ci sono anche all'ascolto molti fan di quella serie lì, perché è stupenda, è lì, non puoi contraddirla.
2: No, c'è una cosa da dire, lei arriva dal teatro shakespeariano, ha interpretato Lady Macbeth, ha interpretato queste regine perfide, quindi è perfetta nel ruolo della donna di questa mafia, insomma di questa famiglia criminale che fa delle robe. Io ho visto una puntata della prima serie e ho avuto gli incubi, ma lei è di una cattiveria che è più cattiva dei cattivi, e non si è proprio a livello sociopatico, ma è un'esagerazione.
0: Ma è come le rappresenti poi che fa la differenza. Tra poco infatti andiamo con Thelma e Louise là sul precipizio, vediamo cosa fare insomma.

0: che sound!
1: Fischiano addirittura, eh! Ecco, questo pezzo rientra nel classico sciacquettio nostro.
0: Sì,
1: quando sei in bagno, fai la doccia, il bidet, quello
0: si
1: che vuoi.
0: Si ritorna
1: tu.
0: Alla doccia settimanale, esatto, del dottor Di Gioia.
1: Che uno non si fa la doccia, magari si lava solo le ascelle. E fischietta Giangolo con Sunshine. Cos'è? Che rumore è secondo te?
0: Questo è doccia schiuma che, dici, che fa le bollicine.
1: Sembra più tipo le patatine che hanno finito di mangiare le patatine. Vabbè, allora giriamo la ruota. Ovviamente la ruota reverse, perché la trama reverse di un film che conoscono un po' tutti. Sei pronto? 3, 2, 1, vai.
0: Uniti stati lì attraverso fuga, una in trasformerasi vacanza. La aggressione un a seguito in insieme settimana. Fine un per partono opposti caratteri dai amiche due.
1: Io credo che le trame da adesso chiaro, in poi dobbiamo farle così, non pensi?
0: Io voto no, se posso, voto
1: ma sì,
0: no.
1: Chiaramente, guarda, ci stanno scrivendo un milione di persone, si parla di Batman Forever. La trama. Che Batman Forever cos'è? Era Tim Burton sempre?
0: No, sono quelli di Schumacher.
1: Ah, Schumacher, ok.
0: Batman aveva fatto i primi due, poi è arrivato Schumacher.
1: Thelma e Louise, non è che fa la posta, in onda giovedì 23:20 sulla 1, che cosa volete dire su nulla?
0: Beh, è un capolavoro, cioè, quindi vale sempre la pena riguardarlo, lo trasmettiamo in occasione degli 80 anni di Susan Sarandon, che li compie appunto il 4 ottobre, e vabbè, è un road movie, immagino che più o meno tutti lo conoscano, ormai sì. È diventato un emblema del femminismo e dell'emancipazione femminile.
1: Allora,
0: uno dei finali più iconici,
1: sì,
0: della storia,
1: col bacio,
0: del cinema.
1: Ma questo si può dire, no?
0: No. Non dire niente.
1: Non posso dire il bacio?
0: Non c'è, no, c'è un finale, c'è un fotogramma finale celeberrimo. Non diciamo niente, qualcuno
1: non dico,
0: magari non l'ha ancora visto.
1: C'è, no, ho capito, col bacio... Nel senso che un finale col bacio.
0: Ah, in quel
1: ma
0: senso.
1: Perché no? Vabbè, mi sono.
0: Avevo capito male.
1: Pure io mi avevo capito male. Allora, Silvia, sì. Si parlava di grandi attrici, in questo caso va bene anche a dirlo, Susan Sarandon, che ha già compiuto 80 anni.
0: Li compie il 4 ottobre.
1: Ah, ok, quindi auguri anche da parte nostra, grandissima attrice, ma anche Ellen Mirren. Che allora.
2: Sì, Ellen Mirren.
1: Mirren, come
2: Mirren,
1: si
2: Mirren. Mirren. Sì,
1: ma perché ma dire sì, le cose come stanno? Ci inventiamo. Io preferisco la Mirri, che è stata da Jimmy Fallon, che sì? È il late night per eccellenza in America, ed è successa una cosa curiosa lì, carina, prego.
2: Ha detto un sacco di parolacce, lei,
1: ecco.
2: La divina, un'attrice shakespeariana, Oscar, aristocratica, origini nobili, si è messa in precara, ne ha dette veramente una ventina, e l'ha detta in diretta nazionale.
1: Ma
2: in
1: perché?
2: America, perché lei doveva dimostrare a Jimmy Fallon che i tifosi del Lecce sono più volgari dei tifosi del Giant. Te la devo un po' spiegare. Jimmy Fallon nel monologo iniziale stava dicendo: ragazzi, i tifosi dei Giants, tra l'altro, i più volgari in assoluto. Lei ha interrotto e ha detto: no,
1: excuse me.
2: Siamo noi tifosi del Lecce, perché lei, tra parentesi, ha una masseria in Lecce,
1: ecco.
2: Lecce e quando va allo stadio in preca, ma proprio la vedi con proprio lì infoiata, no?
1: Lei?
2: Sì, contro.
1: Ma quanti anni ha lei?
2: 81.
1: 81?
2: Come Susan.
1: Beh, però diciamo che imprecherà con.
2: La vedi col braccio
1: più...
2: teso. Verso l'arbitro, e quindi lei dice: no, siamo noi tifosi del Lecce i più volgari, vuoi sentire? E inizia a dire: io non le posso ripetere in inglese, ma le capisci?
1: Ah, pensavo
2: che...
1: i leccesi, no, in inglese.
2: Le dice in inglese per tradurle,
1: ah,
2: e
1: okay.
2: Dice delle robe irrepetibili.
1: Le hanno bippate,
2: ma Ellen Mirren dice le parolacce, non gliene frega niente. E
0: tra
2: nessuno le dice niente.
0: Ellen Mirren, prossima ospite, ha un'offerta che non puoi rifiutare, così
1: esatto.
0: Ci darà prova. Ai microfoni.
1: Ma io penso che ne parlavamo proprio ieri con te, Silvia, tra di noi, una piacevolissima telefonata, che quando raggiungi una certa, in questo caso 80 e passa anni, non te ne frega più niente.
2: No, non
1: cioè,
2: è più
1: basta,
2: niente
1: il giudizio degli altri.
2: Sì.
1: Cos'è il giudizio degli altri? E inizi così.
2: Diventi più sicura di te, più centrata, non ti interessa niente. Ed è una cosa molto bella per una donna.
1: È vero, e non solo per una donna. Va bene. Quindi Thelma e Louise, giovedì 23:20 sulla 1. Con Gina Davis e Susan Sarandon, tra l'altro erano state un po' interpellate Meryl Streep e Goldie Hawn,
0: sì.
1: Però io
0: tra le altre sì,
1: io non me li vedo,
0: no, loro due sono assolutamente perfette,
1: dai.
0: Ormai non, ma poi è storia, non si può cambiare.
1: È storia, signore e signori, se lo dice il Cavaliere Oscuro è così e io ci credo. Adesso ci ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, che è tradotto da Ellen Mirren, tra l'altro.

0: Si è perso un po' però qua Caigo, eh? No, un po' questo bom bom bom, sembra Bud Spencer, bom bom bom bom bom bom bom bom bom, te lo ricordi?
1: Come no?
0: Vabbè, Imagine Dragons Born to be Yours su Rete 3, il Cavaliere Oscuro non molla e continua ovviamente a leggere le sue trame.
1: Stavolta imperterrito con calma, no?
0: Sì, guarda, senza tic tac, senza nulla, niente. Parliamo del palinsesto della 1, della 2 o anche su, non c'è niente sul Play?
1: Questo film sì, allora, questo film sarà disponibile per 14 giorni.
0: Allora, sai che io sono noto per le pronunce perfette, no?
1: Sì, allora, qui, qua proprio.
0: Qua è vai.
1: Jean
0: Dubarry.
1: Perfetto.
0: Vero?
1: Perfetto.
0: Allora, ho la stessa pronuncia dell'attore.
1: Io di solito quando parlo francese ho la stessa pronuncia di Totò quando va a Parigi.
0: No, io, vabbè. Che va in onda mercoledì alle 22:50 sulla 1 e sì. Di cosa parla?
1: Parla di una donna di umili origini che impara a usare il proprio fascino per sedurre ricchi amanti. Divenuta cortigiana del nobile Dubarry, viene presentata a re Luigi XV, che ne rimane colpito al punto da convocarla a Versailles. È tratto da una figura storica realmente esistita, questa Madame Dubarry.
0: Tratto da una storia vera. Allora, dicevo che io la stessa pronuncia dell'attore non hai colto la sottile ironia, perché Johnny Depp, dimmi tu, uno americano con quell'accento lì. È vero che lui ha vissuto a Parigi, se non sbaglio, però alla fine si sente che è un americano che interpreta un francese. Quindi perché si fanno queste scelte un po' così, va? Non le definisco.
1: Beh, però Johnny Depp, insomma, è quell'attore che puoi mettere un po' dappertutto. E qui devo dire, voglio spezzare una lancia a favore di Johnny Depp.
0: Sì,
1: in questo film domina letteralmente la scena e per una volta lavora per sottrazione. Quindi non fa l'istrione, non va sopra le righe, non è pieno di trucco, non è pieno di make-up. È lui, ha la sua faccia e si
0: con
1: vedono
0: lo sguardo,
1: anche gli
0: con
1: anni,
0: la sua postura,
1: ed è abbastanza magnetico.
0: La domanda sorge spontanea.
1: Vada.
0: Lei non ha mai pensato che per farlo parlare meno gli ha detto recita così? No, perché la critica si è divisa abbastanza sull'accento.
1: Questa
0: che
1: è un'ottima osservazione.
0: Vabbè. Parla pochissimo, comanda spesso con lo sguardo e diciamo che fa tanto. Cioè, lo fa tanto.
1: Sì, però insomma lo fa bene, devo dire che lo fa bene.
0: Va bene.
1: Anche perché ero un po' stufo appunto del Johnny Depp sopra le righe, molto truccato, eccetera, eccetera. Però vabbè, il centro del film è Mai Wen, credo sia, ecco, a proposito di pronunce, che è regista e nonché interprete principale. E insomma, questa donna che entra a corte però da outsider e quindi
0: vuole un po' ribaltare tante cose, sì,
1: ma vuole prima di tutto insomma a garantirsi un certo agio, ma soprattutto vede tutti questi protocolli della corte dall'esterno e quindi con uno sguardo anche molto ironico, molto divertente.
0: Molto bello il film, ve lo consiglio. In onda quando?
1: In onda mercoledì alle 22:50 sulla 1, poi 14 giorni sul Play.

0: Bello a un certo punto quando si fermano e fanno i gargarismi. Le Destiny's, eh?
1: Siamo sempre.
0: Sì, siamo sempre, sempre in bagno. Siamo sempre. Ma io faccio i gargarismi anche fuori, sai? Tra l'altro, non mettiamo bello. Musica a caso perché le Destiny's con Independent Woman facevano parte della colonna sonora di Charles Yang. Che nessuno si ricorda.
2: Quale? Quello.
3: No, io sì.
0: Tu te lo ricordi?
3: Cioè, mi ricordo sia l'originale che il film.
0: Ah, Charlie's Angels, sì, dicevo, ma ho capito, ma l'originale, ma il sì, film. Sì, sì. Il film.
3: No, no. Film è bellissimo, ragazzi. Cioè, fermi.
0: Davvero?
3: Tutti. Io amo.
0: Vabbè, strano che Silvia ama, ma ormai abbiamo capito che dopo una certa si ama un po' tutto. Allora, state ascoltando Rete 3, state insomma capendo come sarà la programmazione nei prossimi giorni della 1, della 2 o anche del nostro Play. I segreti di Wind River.
2: Giusto.
0: Di Taylor Sheridan.
2: Esatto.
0: Ho capito. A parte una regista che non ho mai sentito.
2: Un uomo. Con un maschio.
0: Scusa, anche Taylor Swift è un maschio allora?
2: No, non credo. Già mi sono inimicato i fan di Taylor Swift qualche puntata fa.
0: Ma Taylor è un nome. Taylor tradotto e cos'è?
2: Sai che non lo so, tradotto.
0: Taylor sarà Tallarico, no? Cos'è?
2: Tarcisio, no, Tarcisio. Non credo.
0: È un uomo?
2: È un uomo, maschio alfa direi.
0: Ah,
2: anzi,
0: sì?
2: È un cowboy. È un grandissimo sceneggiatore, tanto
0: e
2: per
0: di cosa
2: cominciare.
0: Parla? Il film?
2: Il film è I segreti di Wind River. Ti faccio una trama senza tic-tac e non
0: ma
2: al contrario.
0: Ma velocissima, tanto.
2: Un esperto cacciatore rinviene in una riserva indiana il corpo di una donna morta di freddo. Grazie alle sue capacità di interpretare le tracce, aiuterà poi una giovane agente dell'FBI nelle indagini. È un giallo. Okay. È un noir giallo.
0: Sì.
2: E va in onda per in abbinamento alla puntata di cliché dedicata al confine. E quindi questo, essendo l'ultimo film di una trilogia ideale dedicata alla frontiera, scritta da Sheridan, ci sembrava perfetto. Viene dopo Sicario e Hell or High Water. Sono tre film completamente indipendenti, però che trattano più o meno lo stesso tema, appunto quello della frontiera, della violenza dell'uomo principalmente.
0: Ma chi è che l'ha scelto questo film, scusa?
2: L'abbiamo scelto noi, visto che è il nostro
0: bravo,
2: lavoro,
0: così che si fa,
2: sì, visto?
0: Hai problemi
2: ma
0: ultimamente
2: di pensato di metterlo lì apposta, hai visto che
0: però mi spiace, non ci siamo, cari americani, che non siete altro, perché la storia dice chiaramente che si svolge il film nella riserva di Wind River, sì, nel Wyoming, solo giusto, che il film è stato girato soprattutto nello Utah.
2: Ma perché si vede che gli serviva la neve in quel momento,
0: no,
2: perché il film è coperto di neve.
0: Allora, farlo
2: nel Wyoming non c'era.
0: Ci
2: magari
0: sono due motivazioni.
2: Ah.
0: Uno, incentivi fiscali.
2: Beh, questa è sempre un'ottima motivazione.
0: È la prima cosa.
2: È che vuoi dirgli.
0: E poi la cosa che secondo me fa veramente ridere è proprio una, perché la regia è Taylor, che era donna, ma poi è diventato uomo.
2: No, è sempre stato uomo.
0: Sempre stato uomo, che voleva vento e neve, che fossero belli presenti.
2: Vedi, allora.
0: Aspetta, solo che stavano andando un po' lunghi con la produzione, e mi diventava prima vera, e qui devono salire sempre le montagne ogni giorno dello Utah.
2: Capisco,
0: per avere neve, e vabbè, insomma, per trovare l'inverno. Questo è, abbiamo finito, signore e signori, il film I segreti di Wind River andrà in onda venerdì alle 23:30 sulla 1. Io ero Marco Di Gioia, lei chi era?
2: Davide Staffiero.
0: E tu?
3: Io Silvia Galeazzi.
0: Alla prossima, ciao a tutti.
2: Ciao.
4: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie, in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Avete sentito parlare tante volte della Costituzione americana. Praticamente è la prima Costituzione al mondo che menziona il termine felicità. E poi avrete sentito parlare tante altre volte dei famosi emendamenti. Ma cosa sono sti emendamenti? Rispetto al testo originale sono arrivate alcune precisazioni. La più importante è la seconda. Sostanzialmente, in base a quella, gli americani hanno diritto al porto d'armi senza particolari precisazioni. Il 42% degli americani è armato, il 60% degli americani è armato nelle zone rurali. C'è un luogo al mondo che si chiama Virgin, nello Utah, abitato dai mormoni, di 317 abitanti. Chiunque abbia più di 10 anni non è che sia armato, deve essere armato. In un luogo particolare del mondo, gli Utes, gli indiani originari, i nativi americani e i mormoni non vanno d'accordo. Soluzione del sindaco: ci armiamo tutti. Sparano a 10 anni i bambini, le bambine, le zie, le nonne novantenni. Sparano tutti quanti. Quando arrivati a Virgin, noterete che la città non è esattamente una metropoli. C'è uno shop nella Main Street dove vendono carne secca, immangiabile, sigarette, non si sa per chi, i mormoni non fumano, cappelli da cowboy, conigli, io neanche questa non l'ho mai capita, e due o tre cosine tipo utensili da cucina. 317 abitanti. Nel saloon di Virgin, che adesso è stato distrutto, John Wayne girò un film. Occhio però, a Virgin prima sparano e poi chiedono chi siete.

La storia è infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

0: uno dei gruppi più importanti e influenti del metal degli anni 90 furono di fisso i Pantera. Ma alla fine degli anni 80 nessuno ancora poteva presagire il cosmico successo che la band di Phil Anselmo avrebbe ottenuto di lì a poco, ma nemmeno i Pantera stessi, che da parte loro, bisogna dirlo, se la prendevano molto scialla. Lo sa bene Mark Ross, agente di un'importante casa discografica a cui venne caldamente consigliato da un amico di andare a sentire questo nuovo gruppo. Ross si mette in contatto con la band e li informa della sua volontà di vederli suonare live. I Pantera, che di tipi così ne avevano già visti passare troppi, si aspettano la solita reazione, la solita inconcludente risposta, per cui la prendono sul ridanciano.
1: Beh, stasera suoniamo una festa di compleanno di una tipa lì al ristorante messicano di Fort Worth. Se ti va, vieni.
0: Nessuno dei Pantera prese minimamente sul serio la faccenda, tant'è che la loro esibizione viaggiò sui binari dell'Allegro Svacco. Piazzati all'angolo della sala da ballo, davanti ad una quarantina di invitati ubriachi, suonano la canzonetta di compleanno mentre la torta si schianta a terra, si spiattella sul pavimento. Dopodiché attaccano il loro repertorio super massiccio mentre la gente scivola sul pavimento lercio di torta. Alzano gli occhi e Mark Ross non c'è già più. Convinti che il discografico se ne sia andato disgustato, cominciano a lasciarsi andare nel degenero. Si lanciano sulla pista, tirano fette di torta, si schiantano a terra e mentre sono lì così, il discografico rientra in sala. I Pantera non si capacitano. Ah, non se ne era andato.
2: E mo ci siamo giocati ogni chance.
0: Tentando di abbozzare qualche scusa giusto per, i Pantera chiedono a Mark Ross: ma perché
2: te ne sei andato mentre suonavamo per ritornare mentre facevamo i pirla a manetta?
3: Ma io non me ne ero andato. Ero uscito a telefonare alla casa discografica per dirgli di mettervi subito sotto contratto.
0: Il viaggio nella storia ufficiale del rock inizia per i Pantera grondando torta dalla geppa e zozzi peggio che alla peggio festa delle medie. I Pantera.

0: Rete 3 Sport.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. È in corso la prova in linea uomini elite mondiali di ciclismo in Canada, gara aperta a diversi scenari vista l'assenza del bicampione in carica Tadej Pogačar. Dopo 112 km pianeggianti, i corridori devono percorrere il circuito conclusivo di Montréal per 12 volte, arrivo previsto attorno alle 21. Passiamo al calcio per segnalare che nella Nations League A della CONCACAF, la Confederazione Nord Centroamerica e Caraibi, è arrivato alla quinta presenza il primo gol con la maglia della propria nazionale, l'Honduras, dell'attaccante del Lugano Derek Moncada. Un gol e un assist per il giovane attaccante, che però non è riuscito a evitare la sconfitta per 3-2 contro il Suriname. Avvio col botto per i Lugano Tigers di basket, che hanno debuttato in campionato dominando e surclassando Monté 94-72. Per l'hockey infine è il Servette, la nuova terza forza del campionato. I ginevrini in trasferta hanno sconfitto nel pomeriggio il Bien 2-0.

Cari amiche e amici delle Good Vibes, buona domenica sera, siamo sempre noi, siamo sempre quelli di Reggae Yard e quindi per la prossima mezz'ora avremo a che fare con musica giamaicana, musica in levare e appunto reggae music a 360 gradi. Il disco sotto la lente di questa settimana è il nuovo di Gentleman.

I'll Be There featuring Mele Kuh, e questo è il primo estratto dall'album di questa settimana, che è Gratitude, nono album in studio di Gentleman, un artista reggae tedesco che però ha saputo negli anni costruirsi una carriera internazionale. È arrivato il 28 agosto con questa nuova produzione discografica, un disco di 17 tracce, un disco che prosegue un po' il cammino di Gentleman, che pian piano è andato a percorrere territori un po' più pop. Poi ne parliamo un po' meglio quando ci occuperemo del sound e delle produzioni contenute appunto in questo disco. Adesso andiamo in Giamaica per un nuovo singolo, un singolo firmato da un artista magari un po' meno noto, ma è in giro dal 2005. Lui è Vady, in collaborazione qui con Crazy T, già membro dei T.O.K., e questa è No Loyalty.

State sempre ascoltando Reggae Yard, cari amiche e amici delle Good Vibes, e questo era un brano tratto dal disco di settimana scorsa, il disco di Kimani Marley. Settimana scorsa, purtroppo per un problema tecnico, Reggae Yard è andata in onda in anticipo e non all'orario previsto a partire dalle 19, per cui se vi siete persi un pezzo della puntata o magari anche tutta la puntata, potete andare a riascoltarla come sempre e come tutte le puntate andate in onda fin qui sul sito di Rete 3 tramite il Play RSI. Noi ora proseguiamo e torniamo a parlare del disco di questa settimana invece, che è Gratitude, l'ultimo disco di Gentleman. Un disco che probabilmente in tanti aspettavamo, soprattutto perché Gentleman ormai è un artista di quelli importanti, è un artista che ha fatto la storia del sound della musica reggae internazionale, soprattutto per quanto riguarda i primi anni 10. Poi si è un po' spostato e ha esplorato territori più vicini all'R&B e al pop, ma rimane comunque uno degli artisti fondamentali per quanto riguarda il reggae europeo. Gratitude aveva creato anche aspettative perché, proprio a detta del suo autore, doveva essere un po' un ritorno alle origini. E in qualche modo lo è, perché alla produzione spesso c'è Don Corleone, che aveva proprio lavorato ai primi dischi di Gentleman. Però se siete amanti del lato basso e batteria della musica reggae, forse questo disco vi lascerà un po' scontenti o comunque vi creerà qualche piccola difficoltà nell'ascolto. Mi spiego meglio. È un disco super ben prodotto, è un disco che, come Gentleman ci ha abituati, presenta delle melodie orecchiabili, ma a mio avviso manca un pochettino sul lato della spinta, del groove. Il sound resta veramente un po' troppo patinato, secondo me, soprattutto appunto stando a quelle dichiarazioni di Gentleman che lo volevano appunto come un ritorno alle sue origini. Quindi forse ci si aspettava anche un sound, non dico uguale, ma un po' più vicino ai suoi primi dischi, e soprattutto un sound che rispettasse molto la gerarchia più reggae classico e quindi appunto un'importanza preponderante del groove, della batteria e del basso. Detto questo, torno a ripetere che la cosa migliore è che ognuno si faccia una propria idea dei vari dischi che ascoltiamo qui, e quindi vi propongo un secondo estratto. Mi piace questa fusione tra mento, dancehall e sonorità moderne, e soprattutto la metrica e il modo di cantare di Gentleman funzionano veramente bene su questo riddim. Now Worry a Reggae Yard.

Run the World, i francesi Generation sono arrivati con un nuovo singolo che in realtà si intitola Dreadful Time, ma come a volte accade ultimamente dentro le pubblicazioni digitali troviamo anche inclusi altri brani magari anche già usciti come questa Run the World che abbiamo appena ascoltato. Ora è il momento del terzo ed ultimo estratto dall'album di questa settimana, ovvero Gratitude di Gentleman. Questa è una collaborazione con Quino Miga ed è uno dei pezzi più interessanti secondo me di tutto il disco, anche proprio per il discorso che facevamo legato al sound un attimo fa. Il tempo a nostra disposizione sta fuggendo via veloce e allora non mi dilungo con altre parole, ma lascio spazio alle Good Vibes.

Yes, I, Reggae Yard 191 finisce qui e per concludere torniamo agli anni 70, decennio che trovate anche all'interno di una delle nostre mixtape estive sul Player 6. Chiudiamo proprio con un grandissimo classico di Junior Marvin, Datum Seed.

0: Station Music.
1: Ich bin Anissa, die Hälfte vom Duo I Can Hear.
2: Mi chiamo Anissa e sono la metà del duo. È bello essere di nuovo qui dopo 3 anni. Sono successe tantissime cose nel frattempo. Il primo album, quello di debutto, Oasis, era uscito nel 2023. Poi, senza preavviso, è arrivato anche l'EP Catch Me If You Can. E con quei 2 dischi siamo andati in tour in Svizzera e in Europa. Non abbiamo mai smesso di scrivere. E ora è uscito il nostro secondo album, Withdrawal Symptoms, con 13 brani.
1: Und jetzt ist unser Album, unser zweites Album, Withdrawal Symptoms, draußen mit 13 Songs.

10 anni di musica fatta e vissuta insieme. Bentornati a Confederation Music. I Can Hugh hanno messo l'amicizia al centro del nuovo album Withdrawal Symptoms. È uscito all'inizio di settembre con Mouthwatering Records. Si celebra un anniversario, certo, c'è un'importante evoluzione artistica e sonora, ma la condivisione creativa è sempre un gioco tra il perdersi e il trovarsi, di confronto costante, in mezzo al quale c'è quel punto d'incontro per cui vale la pena lottare.

Ci sono paesaggi emotivi complessi dentro Withdrawal Symptoms delle Ikan Hue. Anna Bissegger e Anisa Jojo Atmojo cantano di distanza e vicinanza, del liberarsi da schemi di pensiero compulsivi e del senso d'appartenenza. Facendolo, portano l'esperienza del duo ancora più lontana, affinando una tecnica che, vista dal vivo oggi, è impressionante. In the sky. Impressiona perché Ikan Hue, pur essendo in due, Anisa suona il basso e la chitarra e Anna si destreggia tra sintetizzatori, rullanti e drum pads come un polipo, offrono performance di grandissimo impatto. E poi c'è la musica, ci sono le belle canzoni e c'è un talento innato per la scrittura e una sensibilità melodica al servizio di un suono che alterna esplosività e intimità e in cui fanno capolino anche una theremin e il suono degli uccellini registrati sul campo.

recenti, fatte in casa col bricolage. Il nome indonesiano è quello dello squalo. Le copertine sono di Anna, ci sono pesci volanti, razze, polpi, lumache di mare, perché l'oceano è sì luogo di ispirazione, ma anche di introspezione, di immersione negli abissi di se stessi, per vedere cosa c'è sotto la nostra superficie. Ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo uno dei singoli di Withdrawal Symptoms che, ascoltato dopo Lettere a Bird, dà già un'idea della dualità di questo duo attivo sull'asse Winterthur Zurigo. Pink Noise.

0: creatività è libertà. La libertà è qualcosa da condividere. Noi la condividiamo con voi. Sandra Romano ha incontrato Anisa Giorgio Akmoggio e Anna Bissegger, le Ican Hue, a Zurigo, e la chiacchierata è partita dai sintomi del titolo, quelli dell'astinenza. Da che cosa?
1: Withdrawal symptoms von vielen Sachen.
2: Sintomi d'astinenza da tante cose. Trovo sempre difficile tradurre in lingua parlata le emozioni o i contenuti espressi attraverso la musica. Ecco perché faccio musica. Potrei spiegarlo adesso, ma dovete ascoltare l'album.
1: Ich könnte es jetzt erklären, aber ihr müsst das Album hören.
0: Withdrawal symptoms, ce l'ascoltiamo adesso. È un allontanamento etereo dalla sensazione di non appartenenza. Suggerisce l'accettazione e presenta il dolore come un sintomo del lasciare andare e dell'andare avanti.

0: Il progetto ICAN Hue esiste da 10 anni. Come detto, Withdrawal Symptoms è anche un disco dedicato all'amicizia. Anisa Jojo Atmojo.
1: Ja, ich sage manchmal, dass das eigentliche Kunstwerk nicht die Musik ist, sondern unsere Freundschaft, weil wir sind.
2: A volte dico che la vera opera d'arte non è la musica, ma la nostra amicizia. Lo dico perché siamo così diverse e abbiamo vissuto tanti alti e bassi. È un'esperienza intensa lavorare in una costellazione a due e trovare i punti d'incontro. C'è l'amicizia, l'arte, ci sono gli affari e poi anche scrivere canzoni insieme e andare in tour. Possono esserci tanti attriti, si parla molto e credo che questo album sia proprio il risultato di ciò che è emerso dopo questi 10 anni di musica insieme. Allo stesso tempo ho la sensazione che questo disco rispecchi chi siano realmente i Canigliu e che rappresenti per la prima volta e in modo netto le nostre due diverse personalità come non eravamo mai riuscite a fare prima.
1: Fest unsere zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten auch darstellt, wie wir es vorher noch nie geschafft haben.

0: Withdrawal Symptoms amplia ulteriormente l'universo musicale di I Can Hugh, che è sempre stato libero da confini di genere, mantenendo però lo stesso messaggio. Come detto, la creatività è libertà e la libertà va condivisa. C'è un brano che meglio di altri racchiude questo concetto. Anna Bissegger.
1: Für mich ist Flying Fish der Song, wo der ganze Ikan-Dschungel zusammenkommt.
2: Per me Flying Fish è la canzone in cui converge tutta la giungla musicale di Can Yu. Contiene sul finale anche una parte fatta con la theremin, uno strumento che si suona senza toccarlo, avvicinando e allontanando la mano destra dalla sua antenna per modificare l'altezza della nota e con la mano sinistra per controllare il volume. È molto difficile da suonare, ma in studio è stato possibile perché abbiamo un produttore molto gentile e paziente che ha sopportato di buon grado tutte quelle riprese. C'è dunque uno strumento nuovo, ma ci sono anche tutti quei suoni che si fondono insieme, come quello degli uccellini che abbiamo registrato a Surfhaus in Austria, dove abbiamo inciso una parte dell'album. Le nostre due voci si uniscono e il vigore della nostra Ikan Orchestra nel ritornello è dato dal suono del Moog e della chitarra che insieme suonano un riff o una melodia. In questi versi emerge quella calma che forse avevamo scoperto solo con il primo album. Nel bridge invece c'è una ritmica che confonde un po' e alla quale dobbiamo ancora venire a capo, ma che ci lascia anche un margine di manovra dal vivo per improvvisare. La melodia del ritornello poi è orecchiabile, molto poppeggiante. Sì, diciamo che in questa canzone si fondono davvero tantissime cose.
1: Bei diesem Song kommt sehr, sehr vieles zusammen.
0: Flying Fish è questa. I Can Hugh a Confederation Music.

0: Flying Fish, Ican Hugh. C'è una strofa messa in evidenza nella presentazione di Withdrawal Symptoms. Stavo volando con gli uccelli, ma il mio destino era nuotare con gli squali. Che cosa significa, Anisa?
1: Für mich oder ich glaube für dich auch, es ist wie ein zentrales Element vom Album.
2: Per quanto mi riguarda, e credo che valga anche per Anna, è un elemento centrale dell'album. Ha a che fare con l'identità e il senso di appartenenza. Il pesce volante simboleggia da un lato la sensazione di sentirsi a casa in due mondi, e questo c'entra con la mia identità, perché provengo da due paesi diversi. Dall'altro, quando il pesce volante vola, in realtà sta scappando dagli altri pesci che vorrebbero mangiarlo. Vediamo i pesci volanti che sono bellissimi, ma in realtà è una fuga. L'intero album si presenta come un movimento discendente che dalla strofa del brano Flying Fish torna al ritornello. Le mie ali si spezzano e tu non puoi farci niente. Lo si vede bene sull'immagine di copertina, ancora meglio se avete il vinile, che offre forse un ulteriore livello di lettura. L'idea di tornare indietro, dall'aria all'acqua, oppure alla fonte o al luogo in cui ti senti a casa.
1: Das wieder zurück, also von der Luft ins Wasser oder an den Ursprung oder an den Ort, wo du dich zugehörig fühlst.
3: Confederation Music.

0: Ghost. State ascoltando la musica delle Ikan Hue. Anna Bissegger prima citava la Ikan Orchestra, che non è un'orchestra come la immaginiamo, ma un'espressione che descrive bene il suono che producono i Ikan Hue con il loro set quando suonano dal vivo.
1: Das Orchester ist eigentlich unsere Kombination aus Moog Synthesizer Bass.
2: L'orchestra in realtà è la nostra combinazione con il Moog Synth Bass, un basso mono che produce quei bassi potenti e che è anche uno dei motivi per cui suoniamo in due. Lo dico perché noi all'inizio volevamo arrenderci, perché il nostro suono non aveva quella giusta grinta. Poi ci siamo comprati un basso Moog che, se abbinato ai suoni acuti, distorti e stridenti della chitarra, dà l'impressione di ascoltare un'intera orchestra, anche se si tratta solo di due strumenti. L'abbiamo chiamata Ikan Orchestra sin dall'inizio. In parte l'avevamo un po' persa per strada, ma ora l'abbiamo reinserita in due o tre canzoni. Ecco, la nostra orchestra sono quei due strumenti.
1: Das ist unser Orchester eigentlich, die zwei Instrumente.

0: Questa canzone è Heavy, la sesta traccia dell'album Withdrawal Symptoms delle Ican Hue. Ascoltiamo Purple Orange Sky. Che cosa celebrano Ican Hue in questo brano? Anissa.
1: Ja, das ist auch eines der zentral, also inhaltlich zentralen Stücke vom Album. Ist auch
2: a livello di contenuto è uno dei brani più importanti dell'album, è anche quello su cui abbiamo messo il focus. Parla di amicizia, l'ho scritto per Anna. Purple Orange Sky è un riferimento all'acconciatura che lei aveva all'epoca dell'album Oasis, di colore azzurro, viola e arancione. Il punto è proprio che ogni tanto serve uno sguardo dall'esterno, anche in un'amicizia, quando ci sono cose di se stessi che non si amano del tutto, o quando non ci si ama come si amano gli altri. A volte serve lo sguardo esterno che ti dica: ehi, sei folgorante, vorrei che anche tu lo vedessi.
1: You're a lightning strike, I wish that you could see too.

0: Purple Orange Sky. Le nostre ospiti sono le Ican Hue. Il singolo Side Effects è accompagnato da un videoclip in cui Anissa Jojoatmojo e Anna B. Seger sono i soggetti di una sorta di dissociazione relazionale. Perché i Ican Hue hanno scelto il tema degli effetti collaterali per farci un video? Anissa.
1: Inhaltlich im Album ist es das zweite, der zweite Song und ist auch so.
2: Nell'album è la seconda canzone. Al centro c'è la separazione. Parla di una relazione in cui due persone si trovano nella stessa stanza eppure non sono in contatto tra loro. È la situazione di partenza. L'album poi sembra trascinarsi, si procede quindi di brano in brano e alla fine la storia prende una piega diversa da quella condizione iniziale non proprio favorevole. Dal punto di vista musicale è stata la prima canzone dell'album che abbiamo prodotto insieme a Syrix. Quando ci siamo trovati tutto ha preso semplicemente forma e ci siamo detti wow, questa canzone è fantastica.
1: Waren wir alle drei irgendwie so wow, der Song ist so geil.
0: Una delle scene più belle del video mostra Anissa e Anna sedute sul fondo di una piscina vuota che si tengono per mano ma si allontanano progressivamente e le braccia, mentre si allontanano, diventano lunghissime. Che idea è?
1: Wir haben versucht dieses Gefühl, also es ist wie es ist ein, eigentlich ein Gefühl auch der Dissoziation, das wir versucht haben in Bild.
2: Abbiamo cercato di racchiudere in un'immagine la sensazione di dissociazione. È stato bello girare il video. Anna ha passato un bel po' di tempo a stampare delle braccia lunghe in 3D. Abbiamo come allungato dei guanti e ci siamo sedute sul pavimento del Neubad a Lucerna, tenendoci a vicenda per le mani, con quelle braccia lunghe e allontanandoci l'una dall'altra. Un movimento possibile grazie a due penny boards su cui eravamo sedute e che venivano tirati con delle corde da due persone. Insomma, abbiamo fatto tutto in modo analogico e credo che siamo riuscite molto bene a mettere in immagini quella sensazione.
1: Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen, dieses Gefühl irgendwie in das Bild zu verpacken.

0: trovate Anna Bisseger e Anisa Jojo Mojo dentro Withdrawal Symptoms, il secondo album di Ikan Hugh, uscito l'11 settembre 2026 con Mouthwatering Records. L'intervista è stata realizzata a Zurigo da Sandra Romano. La versione integrale di questa puntata è disponibile nel podcast di Confederation Music. Nella prossima puntata saremo a Bellinzona. Il rapper Arma e il produttore Spada racconteranno anche l'EP Ragazzo da Parete, il collettivo La Cloud e il mondo che ispira due dei creativi urbani più stimolanti della capitale. Vi saluto con Ikan Hugh e Solar Power.
1: Ciao a tutti, siamo Ikan Hugh, pesce cane squalo di Zurigo e Winterthur e ascoltate Confederation Music.
0: Buona serata, alla prossima!

0: Confederation Music.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: È arrivato il momento, no?
3: Lo so, purtroppo.
4: Vorinondai.
5: Dai.

0: suoi fans.
1: No, no, no! È veramente una cosa indicibile.
2: Arriva la mia mamma.
3: Non credo che starai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare. Amen.
4: Ladies and gentlemen, the Starlight Room with the beautiful Hotel Miramar in Las Vegas is proud to present...

0: Ma tu pensa, bro, frazista, zio, zia, frate. Ma dietro il nome del complessino MGZ, ma mica ci sta Mauro Guazzotti? No, non quello che una volta abitava giù a Vasnengo, ma poi perché la roba là col parco, Iemian e d'accordi, il Schursindica ha chiamato la popolazione in piazza e prima volevano giustamente lapidarlo, ma poi siccome c'era la mezz'ora pazza con la birra a metà prezzo, giù all'osteria del Renzo di Namone hanno rimandato e lui se ne è corso a missile fuori dalle balle e nessuno lo vide più. No, non quello, ma il Mauro Guazzotti che all'alba degli anni Ottanta guidava una delle più importanti formazioni di musica industrial italica.
1: Chiamava Come va il mondo, eh?
0: Ormai è così essere moderni prima del tempo, è così, poi resti moderno uguale anche quando metti insieme progettazzi tipo gli MGZ.
1: Resti moderno anche nel mondo moderno, il mondo moderno
0: in cui si agitano belli baldi pure i pancreas.

0: cos'è la setta di poeti estinti?
1: Sia old school, DJ Fast Cut, danno, rancore,
2: R-A-N-C-O-L-E.
1: Poeti estinti, dead poet,
3: poeti estinti,
1: vecchio teschio, ne capisco.

Magaro, Magaro, non lo diresti mai che dietro il gruppazzo rap core degli old school ci sono delle leggende della scena hip hop italica tipo Danno dei Colle del Fomento. Perché sì, perché hai la testa altrove e pensi solo a scompensare in gabinetto col catalogo del Postal Market. Ma ripigliati, bro! Anche perché qui stiamo a ruzzare poeti a raffica, anche poeti estinti come Horrora hanno declamato riottosi as usual gli old school. Poeti estinti come il king della Situ Gagliarda, poeta, ma anche attore, ma anche di tutto e di più, Remo Remotti, leggenda assoluta della scena artistica romana, da cui verbalmente si allontanava nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna, col suddetto saluto.

Negli anni 50 io me ne andai, come oggi i ragazzi vanno in India, vanno via. Anch'io me ne andai nauseato, stanco da questa Roma del dopoguerra. Io allora a 20 anni mi trovavo di fronte a questa situazione. Andai via da questa Roma, anni 50. E me ne andavo da quella Roma addormentata, da quella Roma puttanona, borghese, fascistoide, quella Roma del volemos e bene andiamo avanti, quella Roma delle pizzerie, delle latterie, dei sali e tabacchi, degli erbaggi e frutta, quella Roma dei mostaccioli e caramelle, dei supplì, dei lupini, dei maritossi con la panna, senza panna, delle mosciarelle.

0: mia che rompi palle.
1: Questo è
2: Io canto in italiano.
3: Sapremo sopportare questa croce.
4: Sì, se rimarremo uniti ce la faremo.

0: semici non semici più canon.
1: Che non va

0: Outsider, titolone veramente pistolone per il rapper sempre motivatissimo Nitro. Ma perché per essere completo il vero Gaglioffo deve tramutarsi in giovane buttandosi nel mondo Toy Boy.
1: Non lo sapevi, né?
2: Ma certo che no.
0: Ma allora per te, e solo per te, giovane con il corpo ai saldi stagionali, ci sta proprio la melodiazza titolata Toy Boy, con spiegazione annessa da parte del complessazzo degli alieni.

0: Vincenzo e... ma no!
1: Ma perché questo?
0: Perché buttare benzina sul fuoco componendo siffatte melodie nella vostra cantina zozza il giusto e ubicata nella periferia romana? Ma la benzina, ma con quello che costa al medio giovane pezzentato, ma mettetela nel tuo ciclomotore 10 HP, quello che i Santa Rita citano, sfoggiando Lucio Battisti nel titolo Ma il mondo cartoon supereroe nel melodiazzo, titolato per l'appunto Ciclomotore 10 HP.

0: anche sei.
1: Quando ti arrivano gli underdog con tanto di pianola spianata evocando il potente pezzo che fu gioia totale del ciuffato Little Tony nei ridanciani anni 60. E horror, tu sai, io so, il sano, sappiamo, voi sapete, sano, che se hai la testa storta ma il cuore matto puoi solo andare in un posto solo, dal dottore. Ma dal dottore di musica per bambini, quello con le modifiche maggiorate e non omologate, nemmeno dal famigeratissimo team del centro collaudi di Camorino.
0: Collaudi di Camorino. Camorino. Camorino.
2: Io ho rotto un bacio, io ho rotto un dito, io stavo lì guardare la luna dentro l'occhio e mi è finito.

0: È inutile, fra, bro, zia, zio, frate, derviscio modulante arti avanvra. Se vuoi apparire in tutto il tuo splendore nella dance della disco paesana e o durante la sagra della costina di Lamone,
1: no,
0: mentre suona il complessino del Flanzio Matacarrese Beselli,
1: no,
0: che non ha mai abitato a Lamone, perché tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e tutto il cantone lo sa, faceva quelle cose lì in piazza, anche a Salorino, e per questo non gli hanno mai affittato nemmeno una cantina nella sempre baciata dal sole e dagli dei metropoli lamonense. Tutto questo solo per dire che grazie ai ritmi sbilenchi cantati da Elio le Storie Tese, potresti finalmente sembrare che ti muovi a tempo nella danza e non che hai le convulsioni, quelle convulsioni che, se te vengono senza che tu le abbia evocate, magari orora, magari orora, sei qua ma dopo sei un po' stirato lungo con le zampe nel walalla e finisci ad essere protagonista delle canzoni di Davide di Rosolini.

Vedo che la song di Davide Di Rosolini, dal baldo e sempre allegro titolo di E poi muori, ti ha scatenato il movimento convulso delle tue zampe nelle parti basse della tua corpacea, stagliata a colpi di ettolitri di luppolo modifiché. Il tutto per stemperare paure e terrore instillati da questa melodiazza. Ma vai tra, bro, frate, sista, zio, zia, frate mercenario dell'amore ai saldi stagionali. Non sarai morito solo per questa canzone, e nemmeno per quella che orrora Andrea Pino Andrea Pino smodulerà nell'etere, perché come ci canterà a Pino, solo gli

Victoria Monet con Reach Out ci afferra e ci trascina in questa nuova puntata di Soul Lovers, che da qui in avanti ha un po' il sapore di una capsula del tempo. Avete presente quelle che si sotterrano per affermare lo zeitgeist e per riscoprirla a distanza di decenni, e che una volta riesumate danno sfogo a una nostalgia canaglia che si padronisce di noi e che ci porta ai tempi passati ma mai davvero scordati? Ecco, questa sera faremo un percorso simile, solo che i brani che ascolteremo sono tutte novità contemporanee, ma con un gusto più o meno retro. Il prossimo ci arriva ancora da Victoria Monet ed è estratto dal disco che uscirà settimana prossima, Frequency of Love, e che con il prossimo brano, Let Me, ci riporta al sound dell'R&B di una manciata di lustri fa.

Il disco di Al Castellana, Me, My Friends and All, è un vero e proprio tributo all'R&B ormai classico che ha fatto da ponte tra un millennio e l'altro. Sentire poi Davide Scioti e Neffa così è davvero la ciliegina. Instant vintage, come cantava Mr. Sadiq. Da lì all'accoppiata Denzel Curry e Kenny Beats, che ci fanno un pochettino uscire dal seminato, ma d'altronde con l'incursione di Neffa non poteva che essere così. A loro si aggiunge la voce di Yeba, che in Difference ci sfida a trovare le differenze con una Badu dannata.

0: 320 sono una band ma anche moglie e marito. Queste due gemme contemporanee dal sapore retro sono parte del lato B di Separate from the Noise, sette canzoni che si aggiungono alle 10 pubblicate l'anno scorso come lato A. E a proposito di coppie musicali, non potevamo glissare sul disco di Miss Cleopatra Nikolic, in arte Cleo Soul, con il suo compagno Dean Josiah Cover, in arte Inflo. Compongono il fulcro del collettivo Salt e qualche settimana fa hanno pubblicato il Delay album Gentle Woman, il cui cuore fa parte del cuore di questa puntata. Let Me Cry, che mi ha ricordato la compianta regina del soul Aretha, Family Ties e Together.
1: It's

ditemi voi se Charlie Be Real con questa When You're Around non sembra voler rubare e incanalare un pochettino lo spirito del reverendo Green. Atmosfere calde, sicuramente, come il prossimo suo singolo con India Shawn, nonostante il titolo So Cold.

Lauren Kali chiama Lucky Day e il brano Pieces, estratto da LK99, disco di Kali di marzo, acquista una sfumatura completamente diversa, ma è una delle caratteristiche del fortunello del contemporary soul, quello di portare le canzoni alle quali partecipa a un livello superiore. Avete visto quello che ho fatto? Scherzi a parte, il prossimo è un giovane prodigio che da settimane si è chiuso in studio e che a volte, quando siamo fortunati noi, pubblica una parte del diario che sta tenendo, a volte sotto forma di piccoli video sui social, altri invece, quando abbiamo un quadrifoglio in mano come questa settimana, come un brano vero e proprio. Quindi Ethan French con Sticks and Stones to Telephones, giorno 52.

Ethan French al French Quarter, parte del secondo capitolo di Quantum Leap, doppio disco di Wyclef Jean, qui con Robert Glasp, Theo Kroc, Heavy Mason e Naya. Tutto il disco è davvero da urlo e pieno di collaborazioni davvero interessanti, un po' come quello di Corey Henry, che si rituffa nel mondo in cui è nato e cresciuto, quello del gospel, e ci consegna un disco che brilla di luce propria, tipo quella che aveva visto Jake Blues al cospetto del reverendo James Brown nel film, avete presente? Something Happens con The Apostle Voices, The Brandfish Orchestra, The Fellowship Collective e La Cromonica, impossibile da confondere, di Stevie Wonder.

Siamo stati davvero avari di parole questa settimana, ma lo abbiamo fatto per le vostre orecchie, che sono sicuro preferiscono il suono delle canzoni che vi proponiamo a quello della mia voce. Vi saluto quindi con un super classicone pescato dall'anno Domini 1975. Era lì da un po', e questa settimana, per chiudere questa puntata dal suono un po' nostalgico, ho deciso di pescarla dal mazzo e consegnarvela a mo' di tarocco. Da Max quindi è tutto, lui è Curtis Mayfield con Hard Times da There's No Place Like America Today. Indeed. Appuntamento a settimana prossima, se vorrete essere dei nostri. Stessa ora, stesse vibes. Ciao!

Radio Televisione Svizzera.

È una delle regine del microfono più talentuose dell'ultimo decennio, nonché un artista consistente con le idee decisamente in chiaro. Nel suo percorso iniziato con il gruppo Coolie Haig ha collezionato parecchio materiale di livello, alcuni album clamorosi e collaborazioni con i nomi più quotati del rap game. Con le dovute proporzioni, al microfono è una Lauryn Hill nel suo prime dei giorni nostri. Il suo modo di scrivere e rappare è impeccabile, la sua voce è delicata ma allo stesso tempo di grande impatto. È in grado di dimostrare le sue capacità senza rinunciare a dire qualcosa, mostrando sempre rispetto per la cultura che l'ha cresciuta e l'ha portata in alto. Culture over everything, questa è la sua filosofia che appare chiarissima all'ascolto di un suo qualsiasi album. Cultura e contenuti che trasudano anche dal suo nuovo album, il quinto ufficiale della sua carriera solista. Il titolo, God Gada Afro and Gold Hoops, è ispirato a un viaggio in Ghana e vuole essere un incoraggiamento agli ascoltatori nel cercare Dio in se stessi, al di là di ogni credo o insegnamento. Rhapsody torna alle origini e ci accompagna in un viaggio personale fatto di ricerca interiore, fede e cura di se stessi. Un viaggio che ovviamente tocca anche i suoni. Come ci ha ormai abituato, anche questa volta bada poco ai trend e non cerca un facile consenso dell'ascoltatore. Il disco è contaminato dal jazz e dal soul, con suoni caldi e ricercati. Se vogliamo rapportarlo al periodo d'oro del rap, è un disco che mi ricorda gruppi come A Tribe Called Quest, Digable Planets e Arrested Development, paragone che sono sicuro le farebbe piacere. A oggi, Rhapsody è una veterana e un assoluto punto fermo di questa musica. God Gada Afro and Gold Hoops è un disco che mostra un certo tipo di maturità che molti artisti non riescono a raggiungere. È un lavoro serio, ragionato dall'inizio alla fine, concepito come un album e non come un semplice insieme di tracce. Un lavoro fatto con la testa e l'ambizione di chi vuole partecipare al rap game come protagonista e non come semplice comparsa.

0: alone.
1: 3, 2, 1.
2: Habemus Papam.
3: I have a dream.
4: De manière à en faire le président de l'Union française.
5: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
6: Stay in bed.
7: Il capitano Arthur Roy Brown della Royal Air Force vira con una manovra ai limiti dell'umana sopportazione verso il triplano della Luftstreitkraft che si è buttato all'inseguimento del connazionale Wilfried May, un Fokker dell'impero tedesco tra due Sopwith Camel del Regno Unito. Il secondo Fokker tedesco, pilotato da Wolfram von Richthofen e decollato insieme agli altri sette da HP nella Piccardia francese, è riuscito a svicolare uscendo dal mirino dei britannici. Ora è un'infuriata sfida a tre, 2 contro 1, un duello in picchiata a velocità imbizzarrita. I tre velivoli schizzano a bassa quota sui cieli della terra di nessuno, quella striscia di cielo tra una trincea e l'altra. È lì che l'ufficiale tedesco, serrato tra gli aerei nemici, decide di desistere e sfilarsi dalla fucilata aerea. Ma è troppo tardi. Le trincee nemiche aprono il fuoco e centrano, abbattendolo, il triplano dell'asso degli assi del cielo. È il 21 aprile 1918 e sui cieli di Francia l'artiglieria alleata uccide il mito di Manfred Albrecht von Richthofen, o più semplicemente il Barone Rosso.
5: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
8: Rete 3.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: È ovvio che i characters non è che per forza debbano essere dei vincenti, anzi, devo dire la verità, mi attraggono di più i perdenti. Qual è la squadra che ha perso di più nella storia dello sport americano? No, non ci sono alternative. 1972-73, Philadelphia 76ers. Il record al termine della stagione regolare, 82 partite, 9 vinte, 73 perse. Ci sono decine di professionisti che vi racconteranno come la parte più determinante di qualsiasi campionato, in qualsiasi sport, per un nuovo allenatore, sono i primi 5 minuti della prima seduta d'allenamento. Questo è il testo, letterale, di coloro che non poterono evitare di essere poi ribattezzati i Sickers. Sick, in inglese, è malato. Coach è tale Coach Rubin. La verità è questa. Don Desjardins, il general manager, che ho conosciuto personalmente e mi ha raccontato questa storia, aveva contattato 10 allenatori. Tutti hanno detto di no. Allora, torniamo in spogliatoio. Prima seduta d'allenamento. Coach Rubin. Attenzione, figlioli, Non so come siete stati abituati in passato, ma con me non si scherza. Niente se, niente ma. La parola chiave è disciplina. Chiedete pure a quelli che ho allenato per 11 anni a Long Island University. Ah, cominciamo dalla divisa sociale. Lo so che qui pensate di essere tutta gente che non è a Hollywood per una mera casualità, ma con me solo giacca e cravatta. Niente cappelli e soprattutto niente di quelle camicie lisergiche che vanno tanti in questi dannatissimi anni 70. È chiaro? Ah, momento, adesso cominciamo a far sul serio. Poi dimenticate anche solo l'ipotesi della birra in spogliatoio. E per Dio detesto vedere i miei giocatori che fumano, prima o anche dopo la gara. Alza la mano Fred Carter, detto Mad Dog. Vogliamo dire la star della squadra? Diciamo la star della squadra. Coach, scusi, ma io ho l'abitudine di farmi una paglia da quando sono entrato in questa lega. Sai, è l'unico modo che mi serve per tranquillizzarmi prima di entrare in partita. Il coach, senza battere ciglio. A posto, Freddy, tu puoi fumare. Ma sia chiaro, solo tu. Ecco, quell'avverbio e quel pronome formano il più profumato elisir alle 73 sconfitte mai inventate.

0: la Radio Giornale.
1: L'iniziativa sulla neutralità è stata bocciata, la proposta dell'UDC è stata respinta in modo piuttosto netto da tutti i cantoni, no anche all'iniziativa sull'alimentazione che proponeva il rafforzamento di una produzione nazionale. Nei Grigioni è stata respinta la proposta di estendere ai sedicenni il diritto di voto e in Ticino, a Bellinzona, la maggioranza della popolazione ha detto no al progetto per valorizzare i castelli. Sport, il gregario dei campioni, ora è il campione. Miracolo McNulty, all'americano, il titolo dei mondiali su strada di ciclismo. Ultimo radiogiornale di questa domenica ormai conclusa. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla, per questo che è anche il riassunto dei principali fatti del giorno. Un 27 settembre contraddistinto dalla chiamata alle urne nella Confederazione per due temi. Il dossier più atteso, l'iniziativa sulla neutralità che contrapponeva una visione più rigida da scrivere nella Costituzione a una più flessibile del ruolo della Svizzera. Il popolo ha dunque bocciato in maniera netta l'iniziativa sostenuta dall'UDC con il 70,2% di no. Allora sentiamo qualche reazione di questo voto tra la delusione e critiche alla politica estera della Confederazione e grande soddisfazione. Il contributo è di Anna Valenti.
2: Also ich finde das ein schwarzer Sonntag heute.
3: Una domenica nera. La delusione evidente è scritta sul volto di Walter Wortmann, ex consigliere nazionale UDC e presidente del comitato del Sì.
2: Ein schwarzer Sonntag für die Sicherheit unseres Landes, unserer Bevölkerung.
3: È una domenica nera per la sicurezza del nostro paese, è un cattivo segnale per la credibilità della nostra neutralità, afferma Wortmann.
2: In unser neutrales Land.
3: Grande invece la soddisfazione tra il fronte interpartitico che ha avversato con forza l'idea di ancorare nella Costituzione un'idea rigida della neutralità. Il socialista Jon Pult.
4: Credo che è un risultato molto netto. La stragrande maggioranza delle svizzere e degli svizzeri vogliono una politica di neutralità, sì che rispetti la nostra neutralità militare, quindi non parteciperemo mai a delle guerre, ma non vuol dire che siamo neutrali o indifferenti davanti a delle violazioni terribili del diritto internazionale come l'aggressione russa contro l'Ucraina.
3: Ma qual è stato l'elemento decisivo che ha fatto d'ago della bilancia? Su questo punto entrambi i fronti convergono.
2: Die Sanktion war ein wichtiger Punkt, ja.
3: Le sanzioni sono state un punto determinante, sottolinea Wortmann, ma quando si adottano sanzioni contro una parte in guerra si diventa parte in causa e non si è più neutrali, avverte, e aggiunge: sono convinto che non sia finita qui, ma che la discussione sulla sicurezza e sulla neutralità del nostro paese continuerà. Sanzioni punto chiave anche per Jon Pult.
4: Per me è chiarissimo che questa iniziativa voleva proibire di fare sanzioni contro degli aggressori, contro chi viola il diritto internazionale, i diritti umani, proprio per quello che la gente ha detto con stragrande maggioranza di no a questa iniziativa.
1: Una vittoria anche per il consigliere federale Ignazio Cassis, che è per la prima volta difeso in prima persona un dossier di sua competenza davanti al popolo, ma una bocciatura di così ampie proporzioni era attesa, oppure è stata una sorpresa anche per il responsabile del Dipartimento degli Affari Esteri. Beh, questo è altro nell'intervista da Berna di Anna Valenti.
5: Essendo il tema così sensibile, naturalmente era insidioso, e il fatto che il Consiglio degli Stati durante mezz'anno, sei mesi, ha cercato di creare dei controprogetti proprio perché aveva una certa preoccupazione sul significato, devo dire che il chiaro risultato mi rallegra perché conferma anche la fiducia nel Consiglio federale e nel Parlamento.
3: Secondo lei cosa ha fatto la vera differenza? Le sanzioni?
5: No, io credo che la vera differenza la fa il mondo in cui viviamo. In un mondo instabile, volatile, non leggibile immediatamente, la popolazione ha avuto un certo rispetto nel mettere regole troppo rigide nella Costituzione e lasciare invece la responsabilità agli eletti. C'è un governo, c'è un Parlamento, a questo servono, assumere la loro responsabilità in situazioni difficili.
3: È la prima volta che lei difendeva in prima linea un dossier di sua competenza. È questa anche una vittoria sua personale della sua politica estera? È una sorta di avallo alla sua politica estera?
5: Beh, in un certo senso, chiaramente un popolo che segue delle decisioni che il Consiglio federale ha preso su mia proposta e che il Parlamento ha preso su proposta del Consiglio federale conferma che abbiamo sentito in che direzione anche la popolazione vuole andare, e in questo senso conferma una linea politica, sì.
1: L'altro oggetto in votazione a livello federale era l'iniziativa sull'alimentazione, che è stata pure sonoramente bocciata con il 72,5% dei no. A livello cantonale, poi nei grigioni, il voto a partire dai 16 anni è stato respinto con circa il 67% di voti contrari. Nessuno dei 100 comuni ha approvato la proposta. L'unico cantone a concederlo resta pertanto Glarona. E poi c'è stata, in Ticino, una votazione comunale molto attesa. Stiamo parlando di Bellinzona, del referendum sulla fortezza, insomma sui castelli, un progetto da 19 milioni di franchi voluto dal municipio, sostenuto dal consiglio comunale e dal comitato Facciamoci Belli. La popolazione l'ha però affossato con 54% di no, seguendo quindi i contrari, rappresentanti del movimento Il Nuocio, Avanti Ticino e Lavoro, Partito Comunista e altri schieramenti. Sentiamo le reazioni del servizio di Cristian Gelardoni.
0: I contrari avevano raccolto oltre 3.700 firme per portare i cittadini di Bellinzona a esprimersi su un tema tanto importante per la città, il futuro che si vuole dare ai tre castelli, simbolo della capitale ticinese. Non si votava sul nome, ma la fortezza è stata demolita dalla cittadinanza, per la soddisfazione dell'ex sindaco Brenno Martignoni, esponente del movimento Il Noce. Come deve essere, quindi, il futuro della città all'insegna della tradizione?
6: Abbiamo tastato il polso della gente e adesso sappiamo anche, perché il messaggio referendario era chiaro, cioè i punti erano chiari. Allora, si chiamano castelli, non sono una fortezza, e questo è un importante punto di partenza perché riguarda non soltanto la comunicazione ma anche la promozione. Poi, secondo punto fondamentale, entrata gratuita in tutti gli spazi, non ci sono dubbi che questa è l'indicazione. La terza indicazione, nessuna fondazione, quindi gestione distaccata dall'ente pubblico. E poi ci si siede ad un tavolo e si riorganizza quella che è la promozione.

0: Inghilterra, dove cinque persone sono state arrestate ormai nella giornata da poco conclusa con l'accusa di pianificare un attacco terroristico a seguito di un allarme bomba. L'allerta è scattata nelle vicinanze della base aerea militare della RAF, la Royal Air Force a Fairford, una base utilizzata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Le persone che abitano nelle vicinanze sono state fatte sfollare. Sofia Struppini.
1: Un grave incidente di cui non si conoscono ancora tutti i dettagli e cinque persone arrestate con l'accusa di terrorismo. Ma andiamo con ordine. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte, come riferito da un agente in conferenza stampa, e riguardava tre furgoncini bianchi considerati sospetti nei pressi della base aerea della RAF. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e gli agenti della polizia antiterrorismo sono stati incaricati di indagare. Le persone che abitano nella zona circostante sono state fatte sfollare nel cuore della notte. La base aerea della RAF è da tempo oggetto di critiche perché lì gli Stati Uniti schierano i bombardieri nell'ambito della guerra contro l'Iran. In attesa di ulteriori resoconti ufficiali da parte della polizia, questo, secondo gli analisti, è un elemento da considerare. D'altro canto, l'episodio potrebbe anche iscriversi all'interno della serie di minacce ibride da parte della Russia che recentemente hanno colpito l'Europa. Gli agenti della polizia antiterrorismo in ogni caso sottolineano di essere ancora in una fase iniziale delle indagini e ancora troppo presto per avere tutte le risposte.
0: Andiamo a Lourdes, dove 800.000i pellegrini accorsi per partecipare alla messa di Papa Leone XIV. Nell'omelia ha invitato i vescovi francesi a una massima vigilanza sulla dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi in ambito ecclesiale. Il pontefice ha quindi ribadito la posizione della Chiesa su aborto e eutanasia. Nessuno ha il diritto, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un embrione o di una persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, ha proferito il pontefice. E la domenica? Sì, la domenica è stata anche sportiva e soprattutto, ce la riassume Paolo Laurenti.
2: Una solo da campione del mondo per Brandon McNulty, che ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada elite ai mondiali di ciclismo in Canada. Lo statunitense ha provato la fuga solitaria a 32 chilometri dal traguardo di Montreal e non è più stato raggiunto. Stati Uniti che conquistano l'oro 33 anni dopo Lance Armstrong. All'australiano Matthews e all'olandese Van der Poel l'argento e il bronzo. Miglior svizzero Mauro Schmidt, undicesimo. Ancora incredulo e stravolto dallo sforzo, ecco le parole che ha faticato a trovare del nuovo campione del mondo, Brandon McNulty. Negli ultimi 100 metri non potevo crederci, ero così stanco. Durante l'ultimo giro stavo quasi morendo per come spingevo, non ho parole. Scherzando con mia moglie prima della gara le dicevo che qualcosa sarebbe potuto succedere, ma scherzando appunto, mi sarebbe servito un miracolo e un miracolo si è compiuto. Passiamo al calcio. In Nations League, sorpresa Grecia che si è imposta in Germania 1-0. La nazionale di Jürgen Klopp resta così ancora senza vittorie dopo due partite. Greci in testa al gruppo 2 della Lega con 6 punti, primo posto del gruppo quarto, e a punteggio pieno pure il Portogallo, andato a vincere 2-1 in Norvegia. Per il basket infine ricordo l'ottimo debutto nel campionato dei Lugano Tigers, che hanno surclassato Monte 94-72.
0: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo la mezzanotte di lunedì 28 settembre. Ormai occupiamoci del tempo in tutto il paese. La nottata sarà serena e poi il primo giorno della settimana sarà soleggiato. Solo sull'altopiano qualche banco di nebbia mattutina. Temperatura minima al sud a 13 gradi, al nord 8, poi massimi che saranno tra i 24 e i 27. Una sbirciata la facciamo all'evoluzione al sud: martedì abbastanza soleggiato con nuvolosità ad alta quota, da mercoledì poco sole, tra giovedì sera e venerdì debole precipitazione, al nord martedì e mercoledì soleggiato con velature ad alta quota, giovedì probabile aumento della nuvolosità con qualche precipitazione, venerdì invece l'evoluzione è incerta. L'informazione scorre, la RSI ve la raccontano web e canali RSI in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1. Gianni Zocchi, regia tecnica, e io vi auguro

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rete 3.

0: Pisces Session.
1: Fine anni 90, i Duran Duran non sono più una band che deve girare con le guardie del corpo, ma hanno passato il decennio dignitosamente. Nel 92 The Wedding Album, l'ultimo grande successo, nel 95 Thank You, disco di cover degli artisti che li hanno influenzati, e nel 97 Medazzaland, non passato del tutto inosservato grazie a un singolo legato a un film. Il vero tonfo dei Duran arriverà nel 2000 con l'album Pop Trash, quando Simon Le Bon sarà costretto a dire ai giornalisti: dopo essere arrivati in vetta non potevamo che cominciare a scendere. Restiamo però al 99. È uscito Greatest Hits, il meglio di 20 anni di Duran Duran, e la BBC partecipa all'evento proponendo agli ascoltatori un vecchio nastro. Risale alla formazione originale, ovvero Le Bon, Rhodes, Taylor, ed è la versione live di Girls on Film, Duran Duran.